0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Inutile, che passa l'amore dei nonni per i nipotini non ce n'è. Andatelo a chiedere al batterista dei Fabulous Originals, che vide proprio nonna Margaret prendere e caricare tutto il suo complessino su un pullman appositamente noleggiato e portarli diretti ai Rusty Studios di Cincinnati per fargli incidere un tanto agoniato 45 giri. Nonna Margaret è talmente convinta del talento del nipote e dei suoi soci che si improvvisa lei direttamente producer di tutto il lavoro. La nonnina si piazza in studio con i Fabulous Originals e li dirige letteralmente nell'incisione di questa It and Not Fade But It's Fun, un furioso funkettone dove anche nonna Margaret infila qualche urlo di entusiasmo reso incontenibile dalla selvaggia session. Il risultato, fa paura, al punto tale che i Fabulous Originals riusciranno a sfondare i confini cittadini e a diventare, per un breve lasso di tempo, una delle più grosse promesse del funk del decennio a venire.
3: Vai, nonno!

quella lo so che era Francesca. Non mi sbaglio, riconoscerei tra 100.000 quello sguardo, quel sorriso che lascia la scia quando passa.

Mi capita spesso di presentare prodotti e artisti provenienti da Detroit. Se da una parte il motivo è legato al mio gusto personale, dall'altra è innegabile come questa città per l'hip hop sia diventata sempre più importante, con sonorità ben definite e artisti monumentali. Una scena che unisce celebrità come Eminem a leggende come J. Dilla, passando per MC da battaglia come Royce da 5'9 a beatmaker instancabili come Apollo Brown. Da metà dei 2000, un nome che ha sempre portato in alto con fierezza la bandiera di Detroit è quello di Black Milk, artista molto abile sia al microfono sia alle macchine. Come produttore, Black Milk inizia proponendo le sonorità del rap più classico, aggiungendo la classe di J. Dilla e la durezza tipica della sua città. Le batterie sono decisamente marcate, mentre il taglio dei campioni è grezzo, pura gioia per le orecchie degli amanti dell'hip hop più puro. Da qui parte il suo processo evolutivo e di certo non è un artista che ama restare seduto sullo stesso tipo di sonorità. Lungo il suo percorso, Black Milk aggiunge sempre più suoni elettronici, poi aggiunge strumenti veri che ricampiona, aggiunge ritmiche jazzate, atmosfere psichedeliche e al rap aggiunge delle parti cantate. La sua discografia è di spessore, ma anche molto variata. Quando si presenta un nuovo lavoro di Black Milk, c'è quindi curiosità, ma si sta anche tranquilli sul lato della qualità e dell'originalità. Ed è con questo tipo di certezze e di curiosità che ho ascoltato Ceremonial, l'ultimo lavoro ufficiale di Black Milk uscito nelle scorse settimane. Il disco conta 12 nuove tracce e vede le collaborazioni tra gli altri di Saba e BJ The Chicago Kid. Come imparato con gli ultimi lavori, Ceremonial è un disco pieno di esperimenti e sonorità diverse. La vera forza dell'artista, anche in questo caso, è stata quella di riuscire ad amalgamare bene il tutto. Nonostante le diverse sonorità, niente risulta fuori posto o decontestualizzato. Questo anche grazie ai contenuti dei testi, spesso introspettivi e legati proprio alla sua evoluzione artistica dai primi lavori fino ad oggi.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Uomini strani, parecchi. Il calcio sudamericano, secondo me, batte quasi tutti. Andiamo da Claudito Borghi. Noto in Europa, sì, nel 1985 giocò una straordinaria partita con la maglia dell'Argentinos Juniors nella finale della Coppa Intercontinentale contro la Juventus. Si innamorò di lui il signor Berlusconi Silvio, cavaliere del lavoro, che disse: questo dovrà giocare per la mia squadra, appena ne avrò una. Ce l'ha poi la squadra, acquista il Milan e il primo giocatore che dice di volere, preso dal mercato sudamericano, è Claudio Borghi. Motivo? Un prestigiatore. Ne butto lì una per tutte. Batteva il calcio d'angoli con la rabona, avete presente, col colpo di tacco col piede che viene da dietro, in grado di fare su un campo di gioco praticamente tutto. La sua vita inizia in maniera particolare, è un calzolaio, mormone di 14 anni, che tende a mettere in piedi ogni giorno questo colpetto. Aggiusta le scarpe, le sue, le porta a un grande magazzino, le sostituisce con quelle nuove, esce con le altre e nessuno gli ha mai detto niente per anni. Lo scopre un certo Pekerman che mi dice: o ti denuncio o vieni a giocare per me. Va a giocare per lui, ne fa un grandissimo giocatore che rischia di diventare anche una star. Poi manca sempre un pezzo. Decide di smettere. Diventa allenatore di calcio. Guida il Colo Colo, la principale squadra del Cile, a 4 titoli. Poi diventerà allenatore del Cile. Nel frattempo però l'Argentina lo richiama e gli dice: perché non alleni una delle nostre? Sei un grande. Ma grande, io credo di essere un normale. Si presenta all'Independiente, che ha una rivale assoluta, la squadra dall'altra parte del quartiere, che si chiama Avellaneda, il Racing. Le due squadre si detestano. I tifosi dell'Independiente anni fa, nel 67, seppellirono 8 gatti neri nell'area del Racing e il Racing da lì non ha vinto più. La prima cosa che Borghi fa alla conferenza stampa: ah, io sono ultra del Racing. Dura 3 settimane, lo licenziano.

0: un dolce risveglio quello che ci regala Marco Mengoni con l'essenziale.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Adesso basta gongolarsi però, perché sono le 6:01. Forza, in piedi.
1: Rete 3.
0: Se siete in piedi già da un pezzo, sicuramente non avete recuperato ancora tutta, proprio tutta la consapevolezza, la lucidità. Nessun timore, ci sveglieremo insieme. Intanto le previsioni del tempo per oggi al sud delle Alpi annunciano tempo abbastanza soleggiato, in Engadina da prima nuvoloso e ultimi rovesci, e poi arriveranno schiarite temporanee, perché poi nel pomeriggio ritorneranno i nuvoloni e in serata e nella notte ci saranno nuovi rovesci o

0: E allora i passi Bernina e Forcola di Livigno sappiate che sono innevati, la novena è chiusa per motivi di sicurezza, Lucomagno, San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili. Poi un'informazione ancora per il Lucomagno, vi informiamo che resterà chiuso per una manifestazione questa domenica dalle 10 alle 16. Questo dovrebbe essere tutto, ci fosse dell'altro ve lo dirò, ma fatelo anche voi, ditecelo anche voi, 079-873-8073. Buon viaggio!
1: 3 News.
0: Trump ha accolto con grande soddisfazione la possibilità di un incontro tra Putin e Zelensky. Il capo della Casa Bianca ha commentato in termini molto positivi il fatto che il leader russo e quello ucraino prendano in considerazione l'ipotesi di un colloquio diretto per affrontare la questione della guerra russo-ucraina e mettervi fine. Tra i paesi che potrebbero ospitare le discussioni, Zelensky ha menzionato anche la Svizzera. Nella sua risposta, il portavoce del Cremlino ha ribadito che Mosca è pronta a ricevere in qualsiasi momento il presidente ucraino. Gli Stati Uniti continuano a premere su Cuba. Washington ha adottato sanzioni contro diverse personalità, compresi il presidente Canel e alcuni membri della famiglia del suo predecessore Raúl Castro. A 95 anni resta tra i personaggi più influenti dell'isola. Canel, che ha denunciato il nuovo giro di vite deciso da Washington parlando di cecità politica, oltre che di aggressività e malvagità degli Stati Uniti. Una prova di forza che inasprisce le già tese relazioni tra i due paesi. Infine, la Casa Bianca ha annunciato nelle scorse ore che intende riconsiderare la presenza militare americana in Bosnia, e questo dopo il fallimento dei colloqui con i funzionari europei sulla scelta di un nuovo alto rappresentante incaricato di sovrintendere agli accordi di pace nel paese balcanico. L'annuncio è stato fatto da un portavoce del Dipartimento di Stato americano, stando al quale a far muovere un passo in questo senso dall'amministrazione Trump è soprattutto l'indecisione europea.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno, freschezze.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato.
3: Sì.
4: Parzialmente scremato.
3: Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30 in Parzialmente scremato. Come va? Tutto bello, tutto bene, si dorme male, si sopravvive.

devo svegliare il ratto, niente ponte, si va a scuola. Dice Isa, ho appena avuto 4 giorni di vacanza a casa, ammalata. Questo è detestabile, questo dovrebbe rientrare secondo me nel penale. Quando finalmente hai dei giorni per staccare, ovviamente il corpo somatizza e ti butta fuori, quando appena appena inizia a rallentare, butta fuori il diavolo e tu ci devi fare i conti nei tuoi tanto attesi giorni di vacanza. È un grande classico ed è un disastro, però qualcosa vorrà pur dire, no? Perché ci dicono tanto, siamo sovraccaricati, siamo stressati, il corpo non riesce a starci dietro, la testa fa ancora peggio, non tiriamo in causa lei perché è veramente un disastro. E poi appena appena si rallenta, iniziamo a sentirci un filo più calmi, più naturali nel tempismo delle cose della vita, ecco che il sistema immunitario ci travolge

Rolling Stones con Miss You. Saluto anche Roby, scrive: io il ponte l'ho fatto per venire a lavorare, dai che è venerdì, assolutamente entusiasmo alle stelle. Noi poi ci risentiremo anche domani, se avrete voglia e piacere di risintonizzarvi sulle frequenze di Rete 3 a partire dalle 8 in Tikitisi. Ma pensando alla giornata di oggi, ho letto di una storia che mi è un mix perfetto, un equilibrio perfetto tra romanticismo, creatività, genio e profondo interesse fra due persone. Allora, sembra una mossa da commedia romantica che ha spinto poi tutto il web a mobilitarsi per risolvere questo mistero amoroso di un altro internauta. Allora, la storia è questa: lui ha incontrato quella che definisce la sua ragazza dei sogni in un bar, in una serata insospettabile. Hanno chiacchierato tanto, si sono piaciuti tanto e si sono scambiati i numeri di telefono. O meglio, lei ha dato a lui il suo numero di telefono incompleto. Gli ha dato l'80% del numero di telefono ed è partita la caccia. Tra poco poi entriamo nei dettagli, perché geniale, geniale.

hai ragione, J-Ax. Anche qui, Ipiaio, però anche no, il suo nuovo singolo che ovviamente fa l'occhiolino all'estate, benvenga. Ci eravamo lasciati con qualche anticipazione su una vicenda che ha smosso il web si è unito per cercare di risolvere un mistero amoroso. Quindi dicevamo serata normalissima, come potrebbe essere questo venerdì sera, per dire. Lui e lei si incontrano, si piacciono, chiacchierano, decidono di scambiarsi i numeri. Lei però, che è geniale e vuole probabilmente mettere alla prova lui, gli scrive il suo numero di telefono, il di lei, su un tovagliolino, scrive chiamami e poi seguono le 10 cifre del numero di telefono: 512 3 asterisco 1 2 asterisco 04, e sotto aggiunge ne vale la pena. Allora lui, questo è il bigliettino, che il tovagliolo che lei ha lasciato a lui dopo essersi salutati. Lui ha stilato, spero non stia ancora stilando, la lista di numeri di telefono che ha chiamato e che probabilmente sta ancora chiamando per cercare di mettersi in contatto con lei, che è super sfuggente. Erano un centinaio i numeri diversi per scoprire quale fosse il suo. Io so che esiste una formula matematica per scoprire quali sono le possibili combinazioni di numeri per averle tutte complete. Se ne mancano in quelle posizioni lì due, quindi su 10 8 numeri ce li ha, l'ordine ce l'ha, però ne mancano due. Quanti sono i tentativi, potenzialmente le possibilità, le combinazioni? Quante sono? Datemi una mano, è vero che sono le 6:18. Ma anche se fosse mezzogiorno, le 2, le 3, le 5, le 6, mezzanotte, le mie competenze matematiche sono quelle che sono. Sono uscita col 3. Che voglio dire, già è dignitoso, però lì mi sono fermata. Well, that's all right, because I love.

Anche voi state seguendo la storia che in più di 108 milioni di persone hanno seguito, una storia molto molto romantica, della caccia al numero di telefono di una ragazza da parte di un ragazzo dopo che i due si sono conosciuti in un bar, si sono piaciuti. Ecco che al momento dei saluti si scambiano i numeri, lei sul tovagliolo scrive il suo numero di telefono, ma delle 10 cifre che compongono il numero di telefono ne oscura due, mette un asterisco su due posizioni. Lui sta tentando tutte le combinazioni possibili, sono tantissime. Ha detto: finché non la trovo, finché non sarà, no, non mi risponderà, io non smetterò di cercarla. Io mi auguro che ci sia a un certo punto un lieto fine. Non mi è chiaro se sia riuscito ad oggi a trovarla o se sia ancora al lavoro delle varie combinazioni. Mi state provando ad aiutarmi con la matematica. Quante combinazioni ci sono se il numero è composto da 10 cifre ma ne mancano due? Attenzione, non sono le ultime due finali, sono cifre centrali. Quindi, non so, per dire, come se quello di WhatsApp fosse 079 8 asterisco 3 8 0 asterisco 3, ecco, una cosa del genere. So che c'è un calcolo per scoprire quante sono tutte le possibili combinazioni, ma mi sfugge e niente, lo lascerò scappare a meno che qualcuno non mi porti la soluzione facile facile. Qualcuno dice sono 100, 10 elevato a 2, no, sembrano poche 100, no.

Anche Stefano scrive corretto, 110 elevato 2, quindi 10 per 10 è facile, si aggiungono due zeri, quindi diventa 100. Mi aspettavo un calcolo molto più complesso, ma soprattutto un numero di combinazioni possibili molto molto più elevato. Allora, qualcuno scrive, se vuoi rivedere una persona, le dai il numero completo. Sì, quindi tu dici, alla fine a lei lui non è poi piaciuto così tanto? Non lo so, secondo me voleva capire quanto lui fosse serio e interessato a questa conoscenza. Voleva metterlo alla prova, non so, magari aspetta che si ammali d'amore e solo dopo cederà, ma che ne so. Comunque io mi fido completamente di voi, dunque mi scrivete se, come hai detto tu, le due cifre mancanti sono in posizione fissa, allora sì, il numero di possibilità è 100. Sì, sì, posizione fissa ma sparse nel numero. Sto friggendo il cervello. Ho il fumo che esce dalle orecchie.

In ritardo di 2 minuti, ma era per creare un po' di suspense o suspense, scegliete voi la lingua che preferite. È venerdì, dunque io mi piego al vostro di volere. Ci si prepara al weekend, al disco, eventualmente anche a un clubbing un po' più molesto, un po' più tirato, mai eccessivamente, perché mi rifiuto. Detto questo, arriva, o meglio, ritorna David Guetta qui con Hypaton in una dando un nuovo vestito a Feeling Good.

E con il soft clubbing per la giornata abbiamo dato, posso darvi un'anticipazione. Allora, settimana prossima vi darò il buongiorno giovedì e venerdì mattina. Quindi devo tenermi per venerdì prossimo una roba che ho sentito. Sempre una tamarrata incredibile, per di più essendo cantata in tedesco, non so, per qualche ragione mi arriva ancora più tamarra, più dura e cattiva. Però vi dico, vi do l'appuntamento già adesso per venerdì, che giorno sarà venerdì prossimo? Il venerdì 12, 6:30 circa, risentiamoci.

Anzitutto a te che sei in ascolto e che oggi festeggi, ma anche ai cari di chi è in ascolto, ai cari che oggi festeggiano, ma anche agli artisti che normalmente apprezziamo molto e che quando arriva, cade il giorno del loro compleanno, eleviamo, non mi viene in mente un altro verbo che sia più grande di elevare, più espressivo, evocativo di elevare. E allora facciamo tanti, tanti cari auguri a Troye Sivan, che compie 31 anni. Noi lo seguiamo, è in giro ormai già da diversi anni, non tantissimi, però c'è lui è uno di quelli che è venuto fuori da YouTube, per dire, no? La grande vetrina che è YouTube, che sono anche i social. Lo ascoltiamo con Rush, che è stato uno dei suoi grandi successi. Torniamo quindi al 2023. È lui. Adesso vi viene in mente. Ah!

0: questo mi piace tantissimo, che in diversi stiate ancora cercando di convincermi che il risultato corretto alla formula, alla domanda che ci siamo posti prima riguardo alla formula matematica dei numeri di telefono quando mancano tot cifre, mi state dicendo tutti la stessa cosa, quindi sicuramente avete ragione tutti quanti voi, ma io non sono convinta, sono così, non se ne esce da sta cosa. 38 anni, non è facile essere, vivere nella mia testa. Quindi ho deciso così che chiederò questa sera anche a mio marito, che è uno abbastanza bravo con i calcoli, con la matematica, sicuramente più bravo di me, però bravo sicuramente almeno quanto voi. Se mi dirà che sono 100 le combinazioni possibili, io già so che finirò per litigarci, rovinare il weekend.
1: Salina del vuelo con destino.
0: Non ce n'è, però grazie, C'è Giusy molto carina, dice: continua pure a dubitare, vuol dire che devi arrivarci con la tua testa e questa è la cosa migliore.

0: rotondia.
1: Saluto Toro che scrive: Tiki, la matematica non è un'opinione. E questo chi l'ha deciso?
0: Non so niente, eh? Solo.
1: Chi ha questa arroganza qui? Chi è che l'ha deciso? Poi seguirò, penso, il suggerimento di Miki. Sentiamo, prego.
2: Buongiorno Tiki.
1: Ciao.
2: Beh, visto che hai dei dubbi in attesa di questa sera, potresti metterti lì con un foglietto e sostituire gli asterischi con 00, 01, 02, 03 e via dicendo. Quando arrivi a 9,
1: sì,
2: il primo asterisco inizi con 1, okay. 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, arrivi a 100. Ciao.
1: Arrivo a 100. Secondo me, dovessi veramente arrivare a 100, mi convincerei di aver fatto un qualche errore di calcolo. Ah, mi sono persa qualche numero.

0: Genio Dave, come sempre, scrive. Poi vabbè, mettiamo anche il caso che Tizio sia riuscito a trovarla dopo 100 al massimo, dite voi, tentativi di contattarla, e poi lei gli risponde con un messaggino dicendogli: ok, dai, per il nostro prossimo appuntamento ci troviamo alle X7 X5 come orario il 1 X di giugno. Sarebbe bello.
1: L'oroscopo.
0: Noi gli auguriamo ovviamente tutto il meglio. Pensiamo alla giornata di oggi, perché sono solo le 6.51, ce n'è di roba da fare e da vedere. Allora, Ariete, i sentieri si incrociano. Scegliete quello che vi ispira più curiosità, non quello più corto. Toro, nutrite il vostro lato creativo con l'arte o la musica. La bellezza è il miglior carburante per l'anima. Gemelli, le parole pesano, usatele per lodare qualcuno. Creerete un circolo virtuoso di positività. Cancro, aria nuova anche in amore, un piccolo cambiamento nelle abitudini riaccende l'entusiasmo. Leone, trasformate i dubbi residui in certezze incrollabili, siete voi i registi della vostra giornata. Vergine, concentratevi sulle sensazioni fisiche. Un massaggio o una lunga camminata faranno miracoli. Bilancia, equilibrio perfetto tra dare e avere. La serata promette armonia e risate condivise. Scorpione, il presente è luminoso. Guardatelo dritto negli occhi e sorridete alle nuove possibilità. Sagittario, angoli di bellezza inaspettata vi attendono durante il tragitto verso il lavoro, verso casa. Ah, super specifico! Non sapete se adesso, mentre andate al lavoro o stasera. Bah, l'attesa sarà bello aspettare. Domani mi aggiornerete. Capricorno, avete imparato a dire di no. Ora godetevi la libertà che questa scelta vi ha regalato. Acquario, portate a termine il progetto. La soddisfazione finale sarà immensa e vi aprirà nuove strade. E infine Pesci, fidatevi delle emozioni. Vi guideranno verso una scelta che vi renderà molto felici nel weekend.

È proprio tutto vero. Ancora un ultimo bollettino d'aggiornamento di Via Suisse informava che il traffico sulla rete viaria della Svizzera italiana è scorrevole, non ci sono particolari disagi, dunque godetevi il viaggio ovunque voi stiate andando. Poi tra poco, dopo le 7, andremo a vedere il dettaglio del bollettino che riguarda in realtà la situazione dei passi alpini con la neve che è tornata a cadere ad alta quota. Intanto, Robbie Williams con Phil.

0: televisione svizzera.
1: Sono le 7, buongiorno.
0: Rete 3.
1: Subito le previsioni del tempo. Sta nevicando sul Bernina, grazie Marti per il video. Veniamo alle basse quote anzitutto, poi andremo anche a vedere la situazione dei passi alpini, perché ovviamente sta nevicando, è caduta della neve, dunque cambiano le condizioni. Allora, intanto oggi al sud delle Alpi, al mattino già abbastanza soleggiato, in Engadina da prima nuvoloso, ultimi rovesci e poi anche lì sviluppo di schiarite. Nel corso della giornata arriveranno e torneranno le nuvole per arrivare alla serata e alla notte sul Ticino centrale e meridionale, nuovi rovesci con possibili forti temporali isolati. Per quanto riguarda le massime, oggi attorno ai 25, in Alta Engadina invece vicine a 13. E ci siamo, scendiamo in strada, Via Swiss non segnala disagi sulla nostra rete viaria, però dicevamo la situazione dei passi è cambiata, quindi Bernina e Forcola di Livigno sono innevati, la novena è chiusa per motivi di sicurezza, Lucomagno, San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili, in particolare poi per quanto riguarda il Lucomagno sappiate che resterà chiuso per una manifestazione questa domenica 7 giugno, dalle 10 alle 16. Da parte nostra buon viaggio e con Rosy Nervi le ultime notizie.
0: 3 News.
2: Buongiorno, sono le 7:02. Inutile e umiliante, Hezbollah non aderisce al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e Libano. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace a quattro occhi, il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione del servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza, il senso di due mozioni adottate a Berna. È in crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna, le località più care nell'arco alpine sono svizzere. E poi la pagina sportiva.

0: Mondiale quasi pronto a essere vissuto, ce n'è uno ancora tutto da guadagnare per la nazionale femminile che questa sera alle 19:30 inaugurerà la AIL Arena di Lugano affrontando Malta nelle qualificazioni alla rassegna iridata dell'anno prossimo. Rossocrociate prime con 10 punti a più 3 sulla Turchia. La finale femminile al Roland Garros opporrà alla 19enne russa Mirra Andreeva la sorprendente 24enne polacca Maja Kwalinska, che ha vinto il suo 9° match consecutivo dal primo turno di qualificazione, approdando in finale dove potrà giocarsi il primo slam in carriera. Oggi nel tabellone maschile sono in programma le due semifinali, da prima Zverev contro Mensik, a seguire il derby tra Arnaldi e Cobolli. Concludiamo con l'Atletica e la Diamond League svoltasi a Roma, incoraggiante terzo posto per Angelica Moser, che nell'asta ha saltato 4,80 m. Solamente sesto Jason Joseph nei 110 ostacoli.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, freschezze.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente schermato.
2: Ancora buongiorno da parte mia, io sono Tiki, insieme fino alle 8:30. Senti, facciamo così, vado a prendere un bicchiere d'acqua e poi facciamo le cose per bene. E così non si può, così non si può. Le Bengals con Manic Monday. Anche voi, bicchierino d'acqua, approfittatene adesso, facciamo questo gesto collettivo di salute.

Le Bengals con Manic Monday. Io sono Tiki, insieme fino alle 8:30 in parzialmente scremato. Queste sono le frequenze di Rete 3. Abbiamo il piacere questa mattina di farvi ascoltare il nuovissimo, freschissimo di pubblicazione singolo di Dito nella Piaga. Si intitola Businessman. Lei poi l'abbiamo conosciuta un po' di più nell'ultimo anno, nell'ultimo paio di anni. Sappiamo che è una tizia infinitamente ironica e sarcastica, e questo nuovo singolo riconferma un po' l'immagine che sta dando e che ci siamo fatti di lei. Addirittura leggevo che per lanciare questo nuovo singolo lei ha pubblicato un annuncio di lavoro chiaramente falso, fittizio, con tutti i dettagli per le caratteristiche di chi vuole candidarsi.

per questa posizione e sono reperibilità continua, capacità di gestire call e mail nel mese di agosto e produttività impeccabile da esibire sui social network. Quindi ovviamente un'esasperazione totale che vuole essere probabilmente anche una critica al mondo del lavoro sempre più esigente, sempre più competitivo. Ascoltiamola.

Lula, la pungente dito nella piaga con il nuovo singolo Businessman. Ma ne conoscete davvero di persone, uomini o donne, eh? Adesso non focalizziamoci sul genere, però di persone così agguerrite, accanite quasi col e nel lavoro. In ogni caso era Businessman, nuovo freschissimo singolo di Dito nella Piaga. Torniamo al 2012, Train.

Train con Drive By, tra pochissimo 7:20 puntuali si giocherà ad ABC. È un gioco che ci stiamo portando dietro da un sacco di tempo, è un gioco che viene giocato quotidianamente a livello nazionale nella SSR. Ci sono anche dei tornei importanti, competizioni con maxi premi, quindi non si limita solo alla radio, nelle altre regioni linguistiche va anche in televisione. E lo fanno chiaramente, dicevamo, anche le radio. Vediamo dove ci porterà questo gioco e se anche nella Svizzera italiana riusciremo a bucare lo schermo con questo gioco che mette in palio ogni giorno premi ghiottissimi. Le regole, se vi siete sintonizzati solo ora sulle frequenze di Rete 3, benvenuta, benvenuto. Ti daremo tutte le ragioni possibili per rimanere su queste frequenze. Ma detto questo, si gioca tra poco ad ABC. 45 secondi di tempo per rispondere correttamente ad almeno 12, più che domande, sono definizioni. Tutte e 12 le risposte, le vostre risposte sono... consistono in una parola sola, tutte dovranno iniziare con la lettera O. E quindi 0848 030503 è il numero da comporre in questo istante per poter giocare insieme. Tu ti dici, ah ma sì, facile. Non è vero, non è facile, per dire, questa settimana non ha vinto nessuno. E non perché siamo stati volutamente cattivi noi o perché abbiamo cercato di rendere la vita il gioco impossibile, ma semplicemente perché è un gioco in cui c'è la pressa del tempo e le parole o ti vengono in mente o non c'è niente da fare. Kylie Minogue con I Believe in You e poi giochiamo.

0: Un saluto a Silvano, mi scrive: cara Tiki, ti ho vista, siamo fuori nell'intervista con Gabriele Gardel, che è un mio amico, siete tutti bravi a Rete 3, ma diciamo che in particolare sei una tra le mie preferite. È bello iniziare con tutti voi la mattina ed è molto divertente il gioco ABC. Un
1: non
0: caro
1: mi hai detto,
0: saluto
1: non
0: Silvano.
1: Non mi hai detto che andavi a Siamo Fuori, sei andata a Siamo Fuori, non me l'hai detto che andavi.
0: No, non ero io.
1: Non eri tu. Silvano, chi hai visto? È bello quando ti fanno i complimenti per una cosa che non hai fatto. Non eri tu, mistero.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Vabbè, però c'è di buono che ha detto che ci adora tutti quanti.
1: Sì, ma è un po' come quando mi facevano i complimenti per i Frontaliers pensando che fossi Busseng.
0: No, non eri tu.
1: La prendi un po' così. Dopo dobbiamo scoprire però, chi era?
0: Sì.
1: Che può essere scambiato per te.
0: Va bene, ma super volentieri. Intanto, Silvano, io sono ben felice di tenerti compagnia. Sono Tiki. Allora, giochiamo e conosciamo Petra. Pronto?
3: Ciao,
0: come stai oggi?
3: Abbastanza bene, dai.
0: Siamo arrivati da 0 a 10, quanto in forma questo venerdì?
3: 8.
0: Molto bene, molto bene. Allora cerchiamo di aggiungere valore, guizzo a questa giornata vincendo magari un buono kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Facciamolo!
3: Dai.
0: Allora Petra, con la lettera O abbiamo sempre Ottavio come notaio. Mi auguro tu possa fare il tuo lavoro di notaio.
1: Oggi, guarda, prometto di ricordarmi quelle sbagliate per poi correggerle.
0: Grazie. Allora, con la lettera O. Petra, impronta detta anche:
3: forma.
0: Infiammazione all'orecchio.
3: Otite.
0: Band dei fratelli Gallagher.
3: Oasis.
0: Tutti quanti.
3: Ognuno.
0: Dose letale di droghe.
3: Overdose.
0: C'è quello pacifico, quello indiano.
3: Oceano.
0: Ripara dalla pioggia.
3: Ombrello.
0: Insieme di musicisti.
3: Orchestra.
0: Senza genitori.
3: Orfano.
0: Indica l'ora.
3: Ora. Orologio.
0: A forma di uovo.
3: Ovale.
0: Lo sono Yogi e Bubu.
3: Orsi.
0: Premio cinematografico.
1: 12.
0: Vabbè.
1: Dritta come un fuso.
0: Ma finalmente, Petra, sei la prima ed ultima a questo punto vincitrice della settimana, perché non c'è riuscito nessuno questa settimana.
1: Bravissima.
0: Dici un po' come ti senti?
3: Tanta roba.
0: Certo. Allora, come?
3: Onorata mi sento.
0: Che bello. Allora tu rimani in linea, Petra, che prendo i tuoi dati per poterti inviare il premio. E voi altri, perché vi ho visti lampeggiare sulle linee del nostro numero telefonico, non demordete, ritornate settimana prossima per giocare con noi, perché è vero che uno si può sempre lamentare e dire: ah, io non vinco mai niente. Però se non partecipi
1: non
0: ovviamente
1: vinci. Fra l'altro ti volevo chiedere, sì, puoi tenere lì il sottofondo di ABC, che tra poco ti propongo una mia variante.
0: Va bene,
1: che mi è venuta fatto questa notte.
0: Oh, le tue idee
1: ha
0: della notte.
1: Ha scritto Silvano: eri bionda con i capelli a caschetto a Siamo Fuori, eri tu?
0: No.
1: Non sei bionda con i capelli a caschetto?
0: No, sono mora con i capelli lunghissimi. Ma fa niente. Ciao Petra.
3: Ciao.
2: Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Cosa ti è venuto? Ho già paura.
1: Ma no, è una variante di ABC?
0: Sì?
1: Con solo una lettera.

0: Rolling Stones. A consegnarci le 7.30 questa mattina invece troviamo i Blondie con Maria. Maria. Tu come lo dici, Maria?
1: Maria.

0: è bionda coi capelli a caschetto, è Tiki. Era Siamo Fuori la settimana scorsa. No, prima della fine dobbiamo capire chi è stato scambiato per te.
1: Dobbiamo scrivere a Charlie, a Carlotta Gallino.
0: Esatto,
1: forse
0: esatto,
1: può darci
0: dopo
1: una mano.
0: Scrivo e ci risponderà. Sì. Chi è stato scambiato per Tiki? Era una bionda con i capelli caschetto.
1: Sì.
0: Come, fra l'altro, simile a te.
1: Uguale, sì.
0: Perché chi non t'ha mai visto, diciamo, ti immagina così. Non so.
1: Mi immaginano bassina, bionda coi boccoli. Sono 1,85 m, ho i capelli castano scuri, lisci come spaghetti.
0: Lisci come... È l'opposto.
1: Vabbè.
0: Allora, ti propongo la mia idea. Premetto, è un'idea del dormiveglia, quindi quelle un po' così, che ti sembrano belle di notte, poi devi fare la verifica della realtà.
1: Sì.
0: Della realtà.
1: Uh-huh.
0: ABC, solo una lettera. Come funziona? Tu dici sì, di solito dici si gioca con la lettera e dici la lettera. Ogni risposta inizia per quella lettera.
1: Esatto.
0: Nella mia variante la risposta è quella lettera.
1: Cioè una...
0: Adesso facciamo un esempio, se non si capisce niente.
1: Ecco.
0: Con varie intonazioni però la devi pronunciare a seconda della domanda.
1: Va bene.
0: Funziona solo con le vocali. Vabbè, è complicato da spiegare. Vi facciamo un esempio. Tu fai la conduttrice, io faccio il concorrente. Giochiamo, dai.
1: E allora siamo pronti per una nuova manche di...

0: Benvenuti ad ABC, solo una lettera. Con chi giochiamo oggi? Pronto?
1: Sono Orazio.
0: Orazio da?
1: Besazio.
0: Hai capito come funziona il gioco, Orazio?
1: Più o meno.
0: Allora, Orazio, tu puoi scegliere tra le lettere A, E, I, O, U. Quindi ok, giocheremo con la lettera E.
1: Va bene.
0: E la risposta deve essere sempre solo E. È tutto chiaro, hai capito?
1: Più o meno.
0: Allora possiamo andare.
1: Vai.
0: Andiamo col tempo.
1: Vai.
0: E allora, va bene, ho capito. Invito a concludere una frase. Purtroppo è andata così. Attenzione, furbacchione. Più o meno all'incirca. E allora che intenzioni hai? Aspetta, ci devo pensare. Wow, che meraviglia! Io cosa posso farci? Come hai detto, non ho capito?
1: Grazie. Quante cose si possono dire con una lettera sola?
0: Mamma mia, qua ci vuole talento. Vuoi la verità?
1: No, è improponibile. Cioè, se pensi ad altre lettere è difficilissimo. Ecco la O.
0: Oh.
1: Vedi?

0: Isa scrive: wow, la mente di Ottavio fa paura.
1: Anche a me.
0: Forse è meglio che dormi,
1: ma sì,
0: non
1: che
0: pensare di notte.
1: Solo una lettera, visti solo una lettera. Con la Ma mi chiedevo, forse ti hanno scambiato per l'ospite di Siamo Fuori perché anche lei si chiamava Tiki? Dobbiamo indagare su questa cosa.
0: Fatemi sapere, io sono qui con
1: adesso
0: la curiosità.
1: Adesso ho scritto a Charlie, dobbiamo sapere chi è stato scambiato per te, ma c'è un altro mistero. Sì. Mistero a New York. Di notte alcuni uomini parcheggiano, si cambiano vicino all'auto, aprono i tombini ed entrano nei tombini.
2: Ma tu
1: e li richiudono. Cosa entrano a fare gli uomini nei tombini a New York?
0: Diglielo.
1: Non si sa.
0: Come non si sa?
1: Ma stanno indagando, veramente un mistero. Allora, diverse segnalazioni. In una 8 persone si sono calate in un tombino a Brooklyn, uscite dopo 3 ore. Si ricambiano, prendono l'auto, se ne vanno. Cosa avranno fatto in quelle 3 ore? Poi nei tombini dov'è che sei, credo, nelle condotte?
0: Ricordiamoci che le tartarughe ninja ci hanno insegnato che nelle grandi città succedono cose.
1: Una
0: sotto.
1: Festa a tema tartarughe ninja, magari gli ascoltatori hanno delle ipotesi. Poi hanno visto 7 persone entrare in un altro tombino, uscite dopo 2 ore e mezza dopo, quindi la durata è simile dell'immersione. A 5 maggio, poi saltano fuori anche quelli che dicono: ah sì, anch'io li ho visti. 5 maggio alle 2 di notte, 3 persone entrate in un tombino con stivali da pescatore fino alla coscia. Forse che erano alieni, non si sa. Il capo della polizia di New York ha inviato l'unità servizi d'emergenza nelle fogne, non hanno trovato niente, cioè nessuna manomissione, nessuna attività illecita. Quindi la domanda è: che cosa fanno sottoterra i tombinari di New York? Io ho chiesto al mio amico rapper di scrivere una breve canzoncina su questa notizia.
0: Sì.
1: Lui si chiama Tom Beanie e ha scritto questa, vai.

0: stiamo trasmettendo i The Giornalisti con Maradona e Pelé, però io continuo nella testa a canticchiare e vado giù.
1: Giù.
2: Ma guarda che adesso
0: dove vuoi fai non c'è più
2: la I su alcune, vuoi risentire quella pezzo lì?
0: Sì, se ce l'hai lì pronto
2: sulla melodia del ritornello ci mette via in alcuni casi.

0: Bella!
1: Guarda che funziona, dai, mamma che funziona! Mia. Giù, giù, giù, dove Wi-Fi non prende più.
2: Tutti
1: bravo,
2: insieme.
1: Bravo, bravo. Allora dicono forse facevano le riunioni condominiali nei tombini. Può essere.
2: Allora, le prime cose che vengono in mente a me, che sono abbastanza una nella media, festoni illegali.
1: Sì.
2: Traffico di droga. Tratta di esseri umani.
1: Ma sembravano anche brave persone.
2: Chi l'ha detto?
1: No,
2: questo?
1: Così erano normali.
2: Salutavano sempre.
1: Salutavano,
2: è vero?
1: Sempre per certo. Festivali da pescatore. C'è l'ipotesi che cercassero, non so, gioielli caduti nel WC, che poi arrivano lì, diamanti. Come tanti.
2: Ho capito, però per scendere, per selezionare un tombino devi avere una mappa, deve essere qualcosa di più organizzato.
1: Non lo so.
2: Se scendi a caso ti perdi.
1: Stanno
2: sotto.
1: Ancora indagando veramente a New York, appena avremo novità.
2: Oh no, ce l'ho,
1: vai,
2: Ottavio.
1: Vai.
2: È tutta una copertura.
1: Per fare?
2: Per nascondere altre robe di cui la gente non deve parlare.
1: Ah, dice creiamo questa cosa che di cui si parla,
2: sì.
1: per andare.
2: Dove?
1: Giù.
0: Dove Wi-Fi non prende più.
2: E poi su.
0: New York domanda. A chi sei tu?
1: Adesso io invece domando agli ascoltatori: siete mai entrati in un tombino? Beh, magari non so.
2: Comunque è difficilissimo dire dove il wifi non prende più cantandolo.
1: Giù, dove il wifi non prende più.

0: Shakira e Burna Boy con Dai Dai. Io inizialmente stavo pensando, ma Ottavio, ma che domande fai? Ma ti pare che la gente
1: a volte
0: va, entra
1: a
0: in un tombino?
1: Ti sorprendono. Anche noi abbiamo i tombinari, giusto?
0: Pare di sì.
1: Per obbligo però, non per scelta.
0: Sì, ci scrivono, entrato in un tombino? Di più! Nel 1995 a militare nei Granatieri ho dovuto entrare nel tragitto Fogne di Bellinzona come esercitazione. Erano altri tempi. Lo diciamo? È un'esercitazione di...
1: Sì, ma era una punizione più che un'esercitazione, no?
2: Ed oggi, sveglia alle 4:30, entreremo nelle fogne di Bellinzona strisciando e non voglio nessuno che si lamenta. Qui comando io, non conta niente nessuno. Siete dei topi di fogna!
0: Sai che
1: ero io il comandante.
0: Sai che sei assolutamente credibile.
1: Sì.
0: Sì, grazie. Ti sei sfogato, sei diventato viola in faccia.
1: È vero?
0: Comunque, sì.
1: Ah, giuro. Fra poco vi dico che giornata mondiale è oggi, eh.
0: Non vedo l'ora.
1: Tombinari.
0: Va bene.

0: Posso leggere le domande di ABC che sono avanzate?
1: Non lo fare! Tu non sai quanta fatica che si fa a preparare quel gioco lì.
0: Perché quelle avanzate giustamente vengono...
1: E beh, le utilizziamo per la prossima volta che si giocherà con la stessa lettera.
0: Esatto, sta sopra la casa. No, scherzo, non è vero. Allora, giornata mondiale di oggi.
1: Ah, maledetto.
0: Ah, ce n'è uno ogni giorno, eh.
1: Incredibile, ce ne sono anche più per giorno.
0: Abbiamo trovato un'altra persona che entra nei tombini per pulirli. Bel lavoro, dice.
1: Bel lavoro,
0: penso sia ironico, comunque utilissimo.
1: Per fortuna.
0: Pensa se improvvisamente tutti i tombini.
1: No, lascia perdere, grazie mille Dario.
0: E cosa c'è lì sotto? Mandaci un video, sono sempre affascinato da quello che c'è sotto.
1: Puoi immaginare?
0: Quanto scendi? Metri?
1: Ecco, è vero, quanti metri sono sotto? Questo è interessante davvero.
0: Allora, oggi 5 giugno è il, si chiama Pietro Day.
1: Pietro Day?
0: No, è il si chiama Pietro Day.
1: Si chiama Pietro e...
0: Torna indietro, è presente. È la giornata mondiale in cui restituire o chiedere indietro le cose prestate. Ma chi si chiama Pietro, eh? Tanto sai già che non torna indietro. Quasi mai, eh? Tra le cose che tornano meno sono libri.
1: Voilà, stavo per dirlo, certo.
0: Hai qualcosa che ti hanno prestato a casa o hai prestato qualcosa che non hai più visto?
1: Io cose che non ho restituito non ne ho, che non mi sono state restituite ne ho diverse.
0: Allora, visto che è anche brutto chiedere, tipo
1: esatto,
0: ti ricordi quel...
1: Sai, stavo sistemando, mi stavo chiedendo, ma l'ho lasciato a te? O a qualcun altro? Aiutami a capire.
0: Beh, questa è già una buona tecnica. L'ho lasciato a te. Non lo accusi direttamente.
1: No.
0: Oppure dici, mi servirebbe tanto un Tupperware blu.
1: Ma non è che magari te ne avanza
0: allora,
1: uno.
0: Allora, approfittate di questa giornata,
1: si chiama
0: Pietro Day, se volete lanciare dei messaggi a qualcuno a cui avete prestato 10 anni fa una motosega
1: per esempio
0: noi glielo giriamo, capisci? Questo. Ti ricordi il mio trapano? Ti piace così tanto che non me lo ridai più. Allora, stiamo aspettando i vostri messaggi di cose prestate, non tornate o ricevute e non restituite, perché poi può succedere che tu hai in casa un libro, dici me l'hanno prestato, non mi ricordo chi.
1: È vero, anche
0: non
1: questo.
0: Mi ricordo chi. C'è un libro di Camilleri, non è mio. Non posso neanche restituirlo perché non so chi me l'ha prestato. Oggi faremo chiarezza su tutte queste cose.
1: Dai, è la giornata per reclamare.
0: Indietro le cose. Tu vai tu.
1: Io sto ancora aspettando il cacciatore di aquiloni che ho prestato al buon Feve Fava. Lui sa chi è.
0: Ascolta la radio. No.

0: Sì, usate pure la radio oggi per il, si chiama Pietro Day, per chiedere indietro le cose che avete prestato e che sono svanite nel nulla. Giada dice: a 13 anni, adesso non so quanti ne abbia, ho prestato Eclipse, il terzo libro di Twilight, a una mia compagna e non l'ho mai più rivisto. L'ho recentemente incontrata sul treno tornando a Berna e ci ho ripensato, volevo quasi chiederglielo come battuta, sì, tipo: ti ricordi a 13 anni? Adesso ne ha 31, quindi, ma ho lasciato perdere.
1: No, ma sarebbe stato da fare. Se poi sono libri che fanno parte di una saga o di una collana in particolare, sì, dà ancora più fastidio.
0: E infatti Paolo dice: sto cercando il mio DVD del Gladiatore. Lo so che siamo nel 2026, ma era mio, aveva pure il secondo disco con i contenuti speciali. Chi ce l'ha, per favore, lo faccia tornare.
1: Sì, e Stefano scrive: ho prestato una Porsche GT3 a qualcuno, ma non mi ricordo più.
0: Adesso esagerate. Stanno uscendo dai tombini? Sono usciti?
1: Sono usciti.
0: Sentili.
1: Sentiamo un po' cosa ci raccontano.

0: non possiamo aiutarti, Mr. Patel, perché lui ci scrive: so che ho prestato qualcosa a qualcuno, ma purtroppo non ricordo a chi né cosa. Non possiamo
1: Radio
0: aiutarti. Troppo vago.
2: Non deve essere una vita facile la tua.
0: Vago nel pagliaio.
2: Una carezza sulla nuca, però te la facciamo sempre volentieri, Ottavio.
0: Oggi in tutta la Svizzera nuvolosità estesa e arrivo in tutte le regioni di precipitazioni, al sud anche temporalesche. Mm-hmm. Domani al sud abbastanza soleggiato, in serata nuovi rovesci.
2: Sulle nostre strade tutto bello, tutto bene, non ci sono disagi. Vi ricordiamo però che Bernina e Forcola di Livigno sono innevati, la novena è stata riaperta, il Lucomagno, il San Gottardo e San Bernardino sono normalmente transitabili. Un'informazione poi per questa domenica 7 giugno: il Lucomagno resterà chiuso per una manifestazione dalle 10 alle 16. E torna con noi, per noi, Rosy Nervi, ci porta le ultime notizie.
3: Tre news. Di nuovo buongiorno, le 8:03, inutile e umiliante. Hezbollah non aderisce al cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti tra Israele e il Libano. Decretiamo una tregua, poi parliamo di pace a quattro occhi, il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. Rendere meno semplice l'esenzione dal servizio militare per i giovani con doppia cittadinanza, il senso di due mozioni adottate a Berna. In crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna, le località più care nell'arco.

0: Approfittate del si chiama Pietro Day per chiedere la restituzione di cose che avete prestato e non osate chiedere, oppure viceversa, avete qualcosa che vi hanno prestato e non vi ricordate di chi è, ce lo descrivete e noi rintracciamo il proprietario. Sara dice: ho prestato una cicletta a mia sorella durante il lockdown.
1: Sei anni fa, cos'era?
0: Sì, 5 anni. Dovevo usarla un paio di settimane e ora la usa come appendiabiti.
1: Ecco, ovviamente questa è la sorte di ogni cicletta.
0: Infatti
1: in
0: dice
1: casa.
0: Vorrei ricordarle che anch'io ho dei vestiti da appoggiare. Sai che anche la cicletta è un oggetto che non... Però quello non è proprio un prestito, è un più uno sbarazzarsene, no?
1: Però...
0: È già mezzo trasloco prestare...
1: Comunque è roba che costa, nel senso, se è una buona cicletta, hai fatto un investimento, capisci anche che ti scoccia ancora di più se non te viene restituita.
0: Ho una teglia, non so più chi me l'ha data, faccio un appello, è blu. Ma è blu? Ci sono teglie blu?
1: Non le ho mai viste, ma le vorrei.
0: Magari quando fai le cose in comune con tante persone, ognuno porta una roba.
1: Può essere, bravo.
0: La porto a casa io che te la lavo, te la lavo giù io e invece resta lì. Poi può succedere che ti restituiscano.

0: quello che hai prestato,
1: ma?
0: Trasformato. Senti la storia di Michele. Trasformato. È un transformer.
2: Ciao. Guardate, anni fa un vicino è venuto a chiedere in prestito a mio padre una motosega. Dopo qualche settimana ha riportato indietro la motosega, okay. Ma era un'altra, non era simile, ma non era quella che mio papà gli aveva dato.
0: No.
2: E non abbiamo mai indagato a fondo, ma abbiamo il dubbio che l'abbia rotta e poi sia andato in giro disperatamente a cercarne una simile da restituire. Vabbè, passati anni e ne esci.
0: Che carino, dai. Ci ha provato a rimediare al ma anche loro carini a non dirgli niente.
1: No,
0: cioè, te ne portano una di un'altra marca. Ah, grazie.

0: Minacci con Stupida Sfortuna, brano che ha portato a Sanremo classificandosi settimo su 30, cos'è?
1: Settimo su 30? Beh sì, dai.
0: Buono.
1: Ma sì, è come primo su 3, se fai la proporzione.
0: Ah, ho capito.
1: No, se fai la proporzione dei blocchi di 10.
0: D'accordo.
1: Sai cosa prestiamo spesso e non ne vale la pena? Prestiamo attenzione.
0: Oh, come mi sei profondo.
1: Quanta attenzione sprecata prestandola. Adesso, tu prima parlavi di numeri di telefono, mi sembra?
0: Sì, vuoi cercare di convincermi anche tu che
1: no, no, vi sblocco un ricordo.
0: Vai.
1: Risale all'era geologica del cartaceo, quando si usavano solo banconote. Vi ricordate quando andavate in vacanza in Italia? O a fare la spesa in vacanza? E c'erano ancora le lire, quindi si parla di prima del 2001. Le 1000 lire con i numeri di telefono sopra. Non
0: no,
1: le hai mai viste?
0: No.
1: Sono un classico, le 1000 lire col numero di telefono scritto sopra.
0: Ma numero di telefono di cosa?
1: Di cosa?
0: Di chi?
1: Era uno che fa, aspetta che ti do il numero, e lo scriveva sulle 1000 lire.
0: Ah, ma dai.
1: Ma tantissime ce n'erano di 1000 lire. Io non ho mai provato a farlo, quel numero di telefono, non ho avuto il coraggio. Comunque erano delle 1000 lire molto vissute, stropicciate. A volte incollate con lo scotch, hai capito? Non so se le hai mai viste, forse tu sei troppo giovane.
0: No, le banconote aggiustate con lo scotch le ricordo.
1: Anche quelle da un po' che non si vedono, no?
0: È vero. Anche
1: che te le davano di resto per sbolognartele.
0: Certo,
1: e tu dici,
0: non adesso, potevi usarle.
1: C'ho 10 fracche attaccati con lo scotch, te me la dai a me, ma io non ho il coraggio,
0: di
1: usarle. Vediamo se si ricordano. No, vabbè, prestare attenzione con molto interesse. Comunque, visualizzate anche voi queste 1000 lire vissute, sgualcite, con i numeri di telefono scritti con la penna blu e spesso con lo scotch in mezzo. Questo è un ricordo che mi è venuto adesso. Ma si possono incollare con lo scotch le banconote? Sono ancora valide?
0: Ho capito, però. Bella domanda!
1: Indaghiamo.
0: Andiamo a indagare. Non ne verremo fuori, perché ci avremo chi ci dirà assolutamente sì, chi assolutamente no.
1: Ma la legge ci sarà, no?
0: Ma cos'è la legge di fronte alla cultura popolare?
1: Usantibus. Dai, quando ce le sbolognavano con lo scotch stavi malissimo.
0: Ma terribile.

0: Le mille lire, mille col volto di Giuseppe Verdi, un numero di telefono scritto su e magari riparate con lo scotch. Da quante mani erano passate quelle mille lire? Erano i tempi, raccontano, in cui nei negozietti della più lontana provincia, come resto, ti davano gettoni del telefono, chic e caramelle.
1: Dai.
0: E qualsiasi altra cosa. Non ho moneta, vanno bene tre bottoni. Quando poi mancava le monete, dice anche Antonella, all'epoca delle mille lire ti davano una manciata di caramelle. Come
1: dai, ma pensa.
0: Erano persone semplici, erano persone alla buona. Magari a quel numero rispondeva Giuseppe Verdi. Questo non credo. Poi da lì l'ho buttata lì. Quando ti davano il resto, 10 franchi con lo scotch, tu dicevi, ah, me lo stai sbolognando. Dopo
1: certo,
0: devo metterci io la faccia a usarlo nella prossima volta. Valgono le monete incollate, no?
1: Le banconote incollate.
0: No, le monete incollate.
1: Non valgono?
0: Valgono, valgono.
1: Ah, valgono.
0: Addirittura, attenzione, però è da verificare, prendetela con le pinze. Se hai più della metà di una banconota,
1: sì,
0: te la cambiano in banca.
1: Cioè, se io ho 2/3 di banconota,
0: 51%, basta che ci sia il numero di serie.
1: Ma e se non hai, e sai la
0: perché,
1: parte che senza
0: perché
1: il
0: più di metà, perché sennò con due metà la raddoppi, capisci?
1: Ah.
0: Deve avere almeno il 51%, non lo so, questa va verificata, che la Banca Nazionale Svizzera vai lì con il 51% di un 1000 franchi e ti dà 1000 franchi intero.
1: Ma possiamo provare.
0: Verifichiamo.

0: Ed era Jelly Halliwell con It's Raining Men. Siamo quasi ai saluti, le 8:23. Ottavio, possiamo ancora provare a lasciare il segno.
1: Allora, dicono: mi avete sbloccato il ricordo, ecco. Viserba, anni 74 e 80, dal 74 all'84, le 1000 lire. Con il numero di telefono sopra e lo scotch in mezzo, saranno ancora in giro, non lo so. Addirittura ci scrive Mr. Petal.
0: Sì.
1: Purtroppo non è riuscita a trovarla. Devo avere ancora una banconota da 1000 lire con una poesia sopra.
0: Che meraviglia.
1: Pensa che bella. Quanto devi essere innamorato?
0: Mamma mia, dolcezza.
1: Ti do una poesia su un Gianfranco.
0: Pensa quanto ci ha tenuto la persona che l'ha ricevuta, quella poesia, quella banconota.
1: Sì, adesso ce l'ha lui.
0: Esatto.

0: Gaia con Bossa Nostra. Ottavio, devi farci una promessa.
1: Aspetta, aspetta. Mi ha risposto Charlie adesso.
0: Sì.
1: Dice che tu non sei mai stata Siamo Fuori.
0: Ma va.
1: No, ma ha detto non è mai stata Siamo Fuori,
0: no.
1: Tiki. Quindi chi ha visto quell'ascoltatore che dice ti ho visto, Siamo Fuori? Il mistero continua e non si risolverà mai.
0: Non si risolverà
1: anche
0: mai.
1: Anche perché se lui non t'ha mai visto, t'ha riconosciuto da cosa? Dalla voce?
0: Non c'era ma che ne so, ma fai troppe domande, Ottavio, io non capisco.
1: No, dimmi tu.
0: Io non capisco. Tu ci devi promettere però che tornerai imparzialmente scremato quando ci avrai voglia.
1: Va bene,
0: quando t'andrà fai un colpo di telefono
1: va
0: e
1: bene.
0: Noi ti invitiamo.
1: Io vi saluto con la canzone dei Tombini, vai.
0: Prego, vai.

0: La voglio. Giramela. Parzialmente scremato tornerà settimana prossima. Nel frattempo, da Ottavio
1: e Tiki,
0: un'ottima giornata, uno splendido weekend. Io vi ricordo ancora una volta l'appuntamento domani mattina a partire dalle 8, come tutti i sabati, in Tiki Tisi. Cosa fai domani mattina alle 8, Ottavio?
1: Ascolto Tiki Tisi.
0: Cosa fai alle 8, Ottavio?
1: Ascolto Tiki Tisi.
0: Ma tu sei bravo. Tra poco Rosy.

0: E rieccoci, buongiorno, le 8:30, sono Rosy Nervi.
1: Serotonina, l'oasi sonora di Rete 3.
0: Buongiorno anche da parte mia, carichi per questo giorno che dovrebbe promettere del sole, soprattutto per chi è già in vacanza. Bene così, stamattina è bello mettere la sveglia e poi ti giri dall'altra parte.

Noi il venerdì cerchiamo di parlare delle cose positive che abbiamo fatto questa settimana facendoci il nostro pat pat sulla spalla. E dice: bravo, dai, questa l'ho portata a casa, questo bene, il capo non l'ho mandato a quel paese, insomma tutte quelle cose lì, no? Vicino di casa l'ho affrontato tipo Mahatma Gandhi, ero più calma del Pikachu, anche se quel momento lì, insomma, mi butta le foglie dalla mia parte. Insomma, ci sono mille dinamiche per cui uno può comportarsi in un modo piuttosto che un altro, e voilà, quando ti comporti dici: mamma mia, ma chi era, non lo so io, ma chi, facciamo il più calmo del mondo, chi potrebbe essere? Potrebbe essere la figura più calma che avete presente? Proviamo, ditemi la persona, cioè neanche quella persona lì nel suo momento migliore, neanche il Mahatma Gandhi nei suoi momenti migliori. Volevo sapere, vi ho annunciato ieri l'uscita su Netflix di Michael Jackson The Verdict, quindi il verdetto, queste tre puntate per una docuserie che racconta tutta la travagliata storia del famoso documentario realizzato da Bashir, mi sembra realizzato a Ranch di Neverland nel 2003, un documentario shock che ha fatto scaturire le polemiche sul rapporto di Jacko con dei ragazzi che lui frequentava, anzi lui si era attorniato dai bambini, lui che era un Peter Pan, e quindi questa doppia visione tra lui Peter Pan e lui pedofilo, e quindi la cosa è finita in tribunale, sua indagine eccetera, un tema che il film non ha voluto affrontare per scelta della famiglia, e la produzione quindi ha troncato al momento del successo il ricordo di questa vita di una straordinaria superstar che era indiscutibilmente Michael Jackson. Tre episodi dunque per affrontare tutta la storia del processo che inizia nel 2005, un processo che coinvolge la stampa, i fan che si fanno trovare ogni giorno per strada con i loro striscioni a sostegno dell'innocenza di Michael Jackson, e poi l'altra versione, insomma tre puntate che se amate Michael Jackson vi invito a guardare, anche perché è lì a disposizione, perché non farlo. Andiamo, apriamo la finestra con i Foo Fighters dal loro 12° album di carriera, uscito alla fine del mese di questo aprile.

E poi stamattina voglio leggere il giornale con voi su temi un po' curiosi. Si parla un po' di tutto. Stamattina la Repubblica mi ha dato almeno 4 spunti curiosi. Lezioni sul sesso solo con il consenso dei genitori, un tema per educare gli studenti e le studentesse alla sessualità e all'affettività. Servirà da settembre il permesso dei genitori, comunque si potrà farlo solo alle medie e alle superiori. Chi non avrà l'autorizzazione di mamma e papà però dovrà seguire un'attività alternativa. Questa era una notizia che mi ha incuriosito. L'altra è il tema del weekend: Palermo stravolta per il matrimonio super VIP di Dua Lipa. Tra accordi segreti e il set sul Gatto Pardo, un grande movimento a Palermo con la reazione della gente, del popolo, e anche chiaramente la gioia di tutto il municipio, il comune, insomma, che si rallegra per i soldini che entreranno nel giro di pochi giorni. E ancora una bella riflessione di Massimo Recalcati, che è stato più volte ospite anche da noi, che riflette sul ruolo del padre. Tutto questo sulla Repubblica di oggi, tra l'altro, ma ci

Premetto che il rituale di alla mattina sfogliare i quotidiani è una soddisfazione che a me non devo lo togliermi, è troppo bello, no? Ti sfogli, leggi, ti intrighi, perché poi ci sono dei giornalisti o delle personalità che ritrovi, con cui ti identifichi o ti piacciono i suoi ragionamenti, i loro ragionamenti. E insomma, è un appuntamento che attendi, quasi fosse una lettera che ricevi, quelle belle, non quelle delle fatture. Allora ci sono questi rituali. Non so che rapporto avete voi con il giornale, il quotidiano. Va bene, a pagina 17 di oggi di Repubblica ho trovato una delle incredibili riflessioni di un grande filosofo contemporaneo, Massimo Recalcati, che richiama un altro, uno dei più famosi psicoanalisti e psichiatri francesi del Novecento, Jacques Lacan, vissuto tra il 1901 e il 1981, famoso per il suo ritorno a Freud, che ha rivoluzionato un po' la psicanalisi unendola a filosofia, antropologia, linguistica, insomma strutturando, diciamo, l'inconscio come un linguaggio. Adesso non voglio complicarvela là, ma insomma parte dal pensiero di Lacan e fa una riflessione sua sul ruolo del padre, su cui Recalcati era già tornato più e più volte e adesso torna a rifletterci. Allora, se vi interessa il tema, ci ascoltiamo Charlie Charles con Blanco, Attacchi di panico. Niente panico, padri, ci siamo, e ripartiamo dalla riflessione di Recalcati tra poco.

Charlie Charles con Blanco. Stavo parlandovi di Massimo Recalcati, che più volte è stato ospitato al microfono di Michela Daghini anche sulle frequenze di Rete 1, un personaggio molto interessante, allievo tra l'altro di Lacan che vi ho citato prima, grande psicanalista, saggista italiano che ha 66 anni, uno dei più noti e influenti psicoanalisti e saggisti del periodo. Sì, lui ha sempre cercato di rendere, diciamo, accessibili dei pensieri complessi al grande pubblico, a noi. Ecco, dal desiderio all'amore, al tema della genitorialità, su cui si china questa mattina a pagina 17 di Repubblica. E mi colpisce molto perché la figura del padre è un tema davvero importante, tocca tutte le famiglie. Partiamo dal suo articolo che cerco di riassumere in poche parole, se ci riesco. Lui ruota attorno a una sua idea che era stata presa anche da Lacan, che era questo concetto di evaporazione del padre. Molti hanno interpretato male, dice lui nell'articolo che scrive oggi, questo modo di esprimermi, pensando che io rimpianga il vecchio padre padrone, quello autoritario, patriarcale. Ecco, no, chi ha pensato questo di quello che ho scritto, no, non ha capito niente del mio pensiero. Quando parlo, dice Recalcati, di evaporazione del padre, non intendo dire che dobbiamo tornare a quel modello lì di papà che comanda, che impone la propria autorità senza discutere, o peggio ancora in modo violento. No, io voglio piuttosto evidenziare una crisi profonda, quella dell'autorità educativa e simbolica in questa nostra società contemporanea. Ci sono anche le mamme papà o i papà mamme, insomma il tema è quello lì. Ecco, allora sono due errori opposti che lui mette in campo. Oggi cadiamo in due estremi, dice, o la nostalgia del passato, quindi che voler tornare indietro a quel sistema di famiglia lì, quindi il padre autoritario che detta la legge, oppure l'ossessione delle regole, dei manuali educativi. Infatti oggi tutti prendiamo lezioni da psicologi, coach comportamentali, giornalisti, programmi TV che promettono di spiegarci, no, il decalogo del bravo genitore, anzi del genitore perfetto, e vi ci sarete imbattuti anche voi, immagino. Allora, l'idea che esista questa formula per educare senza sbagliare, un mestiere che non impareremo mai, quello dei genitori. Uno cerca di fare del proprio meglio, giusto? Non esistono delle regole, quindi è il paradosso della regola. E quindi lui sottolinea Recalcati che più una regola viene imposta in modo rigido, più può nascere il desiderio di trasgredirla, e come figli e come esseri umani possiamo confermare che questo accade. Tra l'altro nell'articolo Recalcati cita San Paolo, che già aveva notato come il divieto possa accendere il desiderio di infrangerlo, e a chi di noi non è capitato? Ci torniamo.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Una manciata di secondi alle 9. Buongiorno di nuovo. Uno sguardo al tempo previsto per oggi venerdì. Abbiamo visto abbastanza soleggiato già in prima mattina e in Engadina un po' nuvoloso, ultimi rovesci, ma anche qui sviluppo di schiarite nel corso della giornata. Torneranno però cumuli sui rilievi e in serata e nella notte su domani, che è sabato, nuovi rovesci. Non dovete bagnare il giardino nemmeno oggi. A basse quote temperature fino a 25 gradi, in Alta Engadina fino a 13. Domani nuvoloso, rovesci sparsi e poi cambierà verso un tempo soleggiato la sera. Domenica, giusto per capirci, abbastanza soleggiato, solo debole tendenza a qualche rovescio isolato. E boom, le massime di domenica 28 gradi, le massime sabato 22 gradi. Fa un sacapisnagot, no? Un po' primavera, un po' così. Ballerini come la gente. Traffico invece è particolarmente tranquillo, anche perché la maggior parte ha potuto fare ponte, non dei denti ma di vacanza. Ci sono situazioni ai passi alpini da segnalare: Bernina, Forcola di Livigno innevati, se volevate farvi un giro in moto no. Novena riaperta, Lucomagno, San Gottardo e San Bernardino transitabili normalmente, Lucomagno resta chiuso, come ci ha già detto Tiki stamattina, per una manifestazione domenica dalle 10 alle 16. Sono le 9 e un minuto, bentornata Tiki, a te la parola per le ultime notizie.
2: 3 News.
3: E di nuovo buongiorno. Decretiamo una tregua e poi parliamo di pace a quattro occhi. Questo il senso della lettera aperta inviata dall'ucraino Zelensky al russo Putin. È in crescita e continuerà a crescere il prezzo delle abitazioni in montagna. Le località più care sono nell'arco, località più care nell'arco alpino sono svizzere. E alla fine il visto è stato rilasciato. Embolò raggiungerà già oggi i compagni negli Stati Uniti in vista del mondiale.
1: Ciao Tiki, ti sentiamo domani mattina. Noi entriamo nel mondo delle cose positive fatte nella settimana. Ne hai una giusto per?
3: No!
1: No, non hai fatto niente di
3: ma
1: buono.
3: Ma non è ancora finita la settimana.
1: Ma non è vero che non hai fatto niente di buono. Intanto ci hai fatto compagnia, ci hai dato serotonina, il buongiorno, ci hai chiamato freschezze.
4: Se oggi
1: quando mi dici freschezze,
4: domani
1: mi guardo e dici, ma cioè veramente, il festival dell'incrostato alla mattina.
4: Si rasserenerà.
1: Però, vedi.
4: Parola della signora Ines.
1: La signora Ines ci fa dare uno sguardo come te positivo sull'approccio alla giornata. Freschezze.
3: Piace? Piace?
1: Sì, fa star bene.
3: Anche se non fosse vero, continuate a dirvelo che a un certo punto ci crederete.
1: È vero, è il pensiero positivo che aiuta a cambiare le cose. Noi torniamo sul ruolo del padre per finire la riflessione su Recalcati. Giusto cito, salutando la Tiki che trovate domani mattina a darvi il buongiorno, cito un giudice statunitense vissuto fino al 1970 sul calendario di Mario, 5 giugno, oggi dice... Pensa a quanto è difficile cambiare te stesso e capirai subito quanto è difficile cambiare gli altri. Quanta saggezza, grazie Mario.

L'intensità di George Ezra in questo pezzo del 2014. Blame it on me. Torniamo all'articolo di Recalcati uscito oggi. E allora ne approfitto. Lui parte dal fatto che più tu imponi una regola, molto più rigido sei, tanto più nasce il desiderio di trasgredirla. L'abbiamo vissuto almeno una volta tutti nella nostra vita. Parla ai genitori, parla ai padri, citando sia San Paolo che Charles Lasaigue, psichiatra francese dell'Ottocento, secondo il quale ogni insistenza genera resistenza. Già, guarda, per me questa roba qui fa parte della mia vita, io sono così. Se tu insisti, per me è una resistenza nel mio cervello, non riesco ad accogliere questa roba. Non stiamo parlando di me, stiamo parlando del ruolo del papà di oggi. Mi piace molto perché Recalcati dice, intanto parla del concetto del padre. Chi è un padre? Il papà non coincide per forza con un genitore biologico. Il padre ha un ruolo molto più di riferimento ed è stupendo, perché è così, una figura che non si limita a proibire, ti sta al fianco, ti aiuta ad orientarti, non governa attraverso la paura, grandissimo concetto, e non impone regole fine a se stesse, anche perché uno poi vorrebbe capire e ragionarci sopra, no? Piuttosto ti mostra questa figura di padre che esistono limiti e soprattutto responsabilità. Questo discorso lo possiamo traslare anche alla mamma, immagino, no? Il desiderio può trovare una forma e un senso e ciascuno può scoprire la propria strada nella vita. Che bello! No, perché me la devi imporre? Fammela scegliere. E in questo articolo lui a un certo punto dice: padre è il nome che possiamo dare a chi offre una testimonianza di questa possibilità, che è fantastico. Significa che papà è chi con il suo esempio aiuta un giovane a credere che la sua vita possa avere un significato, una direzione e una vocazione personale. Fantastico. Ecco, ambire a diventare genitore così. Genitore vuol dire che genera, ok? Facciamo la traslazione. Genitore non è per forza chi genera, quindi genitore biologico, ma è chi ti accompagna nella vita. Credo che sia questo il ruolo. E insomma, Recalcati sostiene che la crisi educativa di oggi non si risolve né tornando al papà autoritario, per concluderla, né affidandoci a queste regole e manuali perfetti del perfetto genitore che ci hanno un po' rotto. Serve invece una figura adulta capace semplicemente di testimoniare con l'esempio il senso della legge, del desiderio e della possibilità di costruire la propria vita. E conclude l'articolo con questa, cito: c'è educazione non dove c'è interdizione, cioè proibizione o regolazione della vita, ma c'è educazione, secondo Recalcati, dove la vita del figlio si accende e può trovare la sua forma singolare, dove incontra il suo desiderio come espressione della sua più profonda vocazione. Papà è il nome che possiamo dare, o mamma, a chi offre una testimonianza di questa possibilità. Bellissimo.

E mandiamo un bacio a Lucia che scrive allo 079 873 8073 come fa Matteo. Ciao caro Matteo, ma Lucia ci manda uno scatto dai monti di Lodrino con un sole che splende. Lucia significa portatrice di luce, e che luce! Grazie, bellissima, buona giornata anche a te. Buongiorno a Elda, buongiorno a Matteo, abbiamo detto. E buongiorno a tutti voi che state ascoltando. Ciao Isa, questa è Rete 3 e questa è

You're Close to Me, abbiamo annunciato l'uscita, cioè diciamo la concessione quando vengono pubblicati, no? Vai un singolo alla volta, prima con Sabrina Carpenter, adesso Madonna rilascia un altro singolo dal suo album nuovo Confessions 2, che si intitola Love Sensation, un pezzo che è molto caratterizzato da sonorità disco, lo sentirete, ecco, un pezzo che ha fatto già parlare di sé anche per una spettacolare esibizione a Times Square. Prime recensioni che descrivono questo pezzo come un'esperienza di pura musica da discoteca, lo stile che unisce le atmosfere della musica da club con questa produzione EDM contemporanea. Reazione dei fan, cosa hanno detto? Sì, testo magari più ripetitivo rispetto ad altri, la traccia è apprezzata per il potenziale da pista da ballo. E allora, niente, lo ascoltiamo alzando il volume, Madonna.

bella copertina, bella provocatoria, ma se no non sarebbe lei. Love Sensation, l'album esce il 3 luglio. Dunque, avete ballato? Vi siete scatenati? Bene, allora entriamo nel mondo di Cesare Cremonini, Latin Lover. Torniamo indietro di 23 anni.

Stavo guardando ai fatti del giorno nella storia e vedo che per esempio nel 1993 la cantante Mariah Carey aveva sposato il capo dell'etichetta discografica della Sony Music, Tommy Mottola, e secondo indiscrezioni pare che il matrimonio costò qualcosa tipo $500,000. Parliamo di 33 anni fa, matrimonio che poi ha avuto un epilogo come spesso accade nel mondo WIP. Ma parliamo di matrimoni tra poco, perché si è sposata in comune, come si dice da noi, ma si sposerà in grande spolvero per 3 giorni di festa a Palermo, Dua Lipa. Buone.

Allora diciamo che le voci sulla storia d'amore tra Dua Lipa e Turner, Calum Turner, avevano iniziato a circolare nel 2024, già a gennaio. La coppia era stata avvistata insieme a un after party del film Master of Air, interpretato da Turner, e a luglio la relazione era diventata ufficiale su Instagram. A Natale la cantante sfoggiava l'anello di fidanzamento fatto realizzare apposta per lei dal futuro marito, e in un'intervista a proposito delle future nozze aveva dichiarato che era emozionante tutto questo, che questa decisione di invecchiare insieme, di vivere una vita e semplicemente, non so, essere migliori amici per sempre, era per lei una cosa davvero speciale. Beh, te crediamo. Nel frattempo, domenica, qualche giorno fa, 31 maggio, Dua Lipa è convolata a nozze con Calum Turner, diventati mariti e moglie, marito e moglie, con una cerimonia civile intima, riservatissima, celebrata a Londra, all'iconico Old Marylebone Town Hall di Londra, dove hanno partecipato solo pochi familiari e amici. Adesso la neosposa, in attesa delle seconde nozze Yeppa e di festeggiamenti super wow che si svolgeranno in Sicilia, a Palermo, questo weekend, ha pubblicato sul suo profilo alcuni scatti spettacolari della prima fase pioggia di coriandoli bianchi. Una meraviglia, devo dire che mi ha colpito tantissimo, chiaramente, il suo abito, l'abito realizzato in un tailleur bianco su misura, un cappello meraviglioso, tutto sinuoso, che le copre praticamente lo sguardo, firmato Schiaparelli Haute Couture, abito disegnato dal direttore creativo stesso, mica da un barbone della casa, chiaramente, Daniel Roseberry, ed è un chiaro omaggio al celebre completo indossato da Bianca Jagger nel 71. Qui volevo arrivare. Bianca Jagger, bellissima, il cappello è uguale, andatevelo a vedere, spettacolare. Ne ho parlato ieri delle mogli meravigliose di Mick Jagger. Bianca Jagger ha dettato moda e legge sulla bellezza e sullo stile per tanto tempo, ed è bello che Dua Lipa abbia accolto questo messaggio. Invece poi arriva questa grande festa di cui torniamo a parlare tra un attimo, Palermo, tra Palermo e Bagheria. In realtà, trapelato che un paio di informazioni ci sono oggi, mega articolone anche qui che ho trovato su Repubblica. Tra gli abiti nuziali, perché ormai sapete che non se ne indossa più uno solo, gli abiti in collaborazione sono stati realizzati sì da Schiaparelli per il civile. Donatella Versace tra gli ospiti si occuperà del look da sposa, quello in pompa magna, oltre anche un coinvolgimento possibile di atelier sartoriali siciliani direttamente, con tanti retroscena che, se avete voglia, vi racconto tra un attimo. Intanto ce l'ascoltiamo, Love Again, Dua Lipa. Grazie Fatina dei Dischi, grazie.

Convolano a nozze, anzi l'hanno fatto ufficialmente il 31 maggio con un tailleur da capogiro, con un omaggio a Bianca Jagger da parte di Dua Lipa che abbiamo appena suonato, e adesso il grande matrimonio, 3 giorni di festa tra Palermo e un altro paesello lì a Cotè, dunque nella meravigliosa Sicilia. 20 abiti, accordi segreti, gatto pardo in affitto, le nozze colossal di Dua Lipa, che diciamo in questa seconda cerimonia celebrerà l'amore ormai col nuovo marito, il mio marito Callum Turner. Ieri erano all'hotel Villa Igea di Palermo e tra le foto insomma tante emozioni si colgono. Tra l'altro lui papabile nuovo 007, si dice. Beh, allora sono andati a tormentare i vari chef de cuisine, chi si occuperà, i chef executive del menu per la festa degli sposi, ma naturalmente hanno dovuto tutti firmare un accordo di riservatezza e così tutto il quartiere palermitano sono sconvolti, tensione nervosa, c'è questa osteria di Vespri, pian terreno di Palazzo Gangi, cuore di Palermo, epicentro del festone di 3 giorni per le nozze, che insomma non vogliono far trapelare nulla. Si sa soltanto che alla festa arriverà Elton John, forse la figlia di Madonna, di sicuro Donatella Versace, anche perché si è data da fare per creare degli abiti, e altri 300 ospiti top già sparpagliati tra Villa Igea e il Grand Hotel ed Palm e il Grand Hotel Piazza Borsa a Palermo. Intanto in un portone della piazza Croce dei Vespri scrivono: un signore che fa cordami e spaghi cerca di far ripartire la sua 500 rossa, ed è lì che mentre si lamenta con la 500 rossa, raccontano i giornalisti, dice: ma sì, ogni tanto ci vuole anche un po' di aria nuova, no? Questi qua, questi americani, che poi lei è inglese, ma vabbè, porteranno un po' di soldi a Palermo. Beh, è bello che vengano blindati alcuni negozi che sono stati occultati con delle coperture nere, anche delle colonne con delle parolacce, perché sarà nella zona dei festeggiamenti, non puoi lasciare dietro le minacce a uno, tipo c'è una dice: tut, mi hai fregato 5 euro, tut, ti troverò, tut, tut, 5 schiaffi per te, non ti perdono. Ecco, quelle colonne lì con su quelle riflessioni lì magari le copriranno. Va bene, ma la cosa fantastica che tra le varie location scelte c'è Palazzo Gangi, appunto il set del Gattopardo scelto per la festa di oggi, poi c'è Villa Valguarnera a Bagheria, si svolgerà lì il Gran Galà di domani sera, e anche una visita esclusiva alla Galleria d'Arte tra gli appuntamenti, quindi Galleria d'Arte riservata per solo 10.000 euro, tu hai la visita privata e chissà quante altre cose spettacolari. Beh, questo ricordo ci richiama il matrimonio che ha fatto blindare l'intera Venezia, 3 giorni, costate pare 30 milioni, festa del matrimonio Sanchez-Bezos, su cui tante polemiche sono piovute. Io voglio vedere gli abiti. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

E niente, stamattina le fatine hanno deciso che si balla. I Know You Want Me, Pitbull, era il 2009, quanto è diventato tormentone. Ma pare che il vero tormentone di questa estate 2026, adesso continuano tutti a dire quello sarà un tormentone, quello sarà un tormentone. In realtà chi se ne frega, no? Uno ascolta la musica che voglia ascoltare e se la gode. Sicuramente un tormentone c'ha i bei ritmi, no? Quei pezzi che ti picchiano dentro secco, non so, il basso funk, la chitarra un po' italo disco, le percussioni mediterranee, cassa dritta, zup zup zup, e te sei già carico come una molla. Abbiamo parlato di Sicilia, ma parliamo anche di Napoli, del calore del popolo napoletano che ballerebbe, cioè bellissimo. Vai a Napoli, non puoi essere arrabbiato perché ti travolge un'energia positiva. E il mito di Partenope, perché vogliamo proprio partire da lì, un pezzo costruito per l'estate, così con l'energia di quella zona d'Italia fantastica, un messaggio che però diventa universale: mari, notti calde, voglia di ballare la libertà. Merck e Cremon, che arrivano da una carriera impressionante, qualcosa tipo 78 dischi di platino, 18 dischi d'oro, mi fa schifo, no, produzioni, progetti artistici, e poi in collaborazione con una grande Serena Brancali, che sta andando fortissima, i Colors, che aggiungono al pezzo, posso dire, un po' di colore, no, la loro identità un po' pop, un po' funk, un po' soul. Insomma, questo succede, quattro personalità esplosive della musica italiana che si incontrano in studio e danno vita a questo forse tormentone dell'estate. Sicuramente invece Partenope, il regalo dalle fatine, novità.

assoluta per oggi. Dai che ci riportiamo l'estate anche attraverso la musica della radio. Tra l'altro il nome Partenope deriva proprio dalla sirena della mitologia greca, ne avevamo parlato con Cristian Bernasconi in Meliocardi, mitologia greca che racconta di questa sirena che secondo la leggenda diede origine proprio alla città di Napoli, un simbolo quindi di fascino, di libertà e di mare, esattamente le immagini che il pezzo vuole evocare. Mr. Big to be with you.

0: tanto che mischio la casciassa con il bianco. L'ho già detto, vero, che questo è il mio tormentone dell'estate?
1: Se non sarà seren, si rasserenerà. Parola della signora Ines.

E abbiamo ascoltato anche i Gotthard con Burning Bridges e adesso torniamo alla musica italiana con questa Summer Funk, via di ritmo per questa mattinata insieme all'interno di

0: Grazie Maurizio, buongiorno. Maurizio siciliano, immagino, non lo so, è appassionato di Sicilia. Grazie per la tua correzione. Ho pronunciato male Bagheria, invece ho detto Bagheria, quindi scusami, grazie per la correzione. Buongiorno a Silvi, buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi sta scrivendo, anche a Luca che è in viaggio, lo abbiamo detto, ha avuto un problema nel suo lungo cammino verso i Paesi Bassi. E il tuo aggiornamento di oggi qual è, caro?
1: Anche io un messaggio gol. Allora, Led Magrado abbia il suo calzolaio di fiducia.
0: Sì.
1: Ha fatto delle scarpine mega.
0: Ecco.
1: Le ha già perse nel bosco.
0: No!
1: Allora mai sono costate 4 fantastiglioni di $4. Insomma.
0: E adesso senza...
1: il gossip è così.
0: Okay.
1: Lui fa la vamp o il vamp.
0: E allora ha smollato le scarpine che gli avevano costruito per non avere i polpacci infiammati.
1: Che c'è il prêt-à-porter, ma noi non siamo di quelle, noi siamo pronti a partire.
0: Ah, ecco.
1: Che ci hanno dato una stanza bellissima, perché ha raccontato la signora della concierge, che è anche una bella donetta.
0: Sta calmo, sta molto calmo.
1: Sì. E allora vi do una stanza, una bellissima stanza per Mino.
0: Bene.
1: Così è stato.
0: Ecco.
1: Però che capì cazzo il mangiare.
0: E vabbè, da una parte devono rientrare con le spese. Quindi siete ripartiti, vi siete ricaricati con le scarpine nuove del tuo cane Led, e che ha già smollato nel bosco. Evidentemente erano belle, ma non erano comode. Buon viaggio a Luca e a Led, che seguiamo nel loro cammino. Jack Harlow con First Class, arriveremo alle 10.

0: Ma chi mi si staglia all'orizzonte? Julie Meletta, che oggi si occupa del cactus, buongiorno.
1: Sì, buongiorno, oggi sono pungente per la prima volta.
0: No!
1: Però...
0: Sì! Non ci crede nessuno che tu sei pungente.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Quindi ti ritroveremo a partire dalle 10:30 alone.
1: Alone? No, ci sarà Fabio.
0: Ah, con Fabio. Ah, va bene. Allora capisco, va sì. Bene.
1: Troppa pressure, se no, da sola.
0: No,
1: cactus,
0: certo. Va bene. No, dai, dobbiamo rilassarci anche perché oggi, Julie, non c'è traffico. Hanno già detto oggi strade tranquille, il tempo è soleggiato da prima, poi arrivano degli rovesci nel pomeriggio, però in Engadina soltanto, perché da noi più o meno dovremmo mantenere la giornata soleggiata, anche se si attendono delle nuvole sulla serata centrale, meridionale, la zona del Ticino, che verrà tra virgolette colpita da piogge anche forti, però isolate. Ma temperature fino a 25 gradi, domani sarà nuvoloso, rovesci sparsi, temperature fino a 22 gradi, domenica fino a 28 gradi dovrebbe tornare il sole, però con qualche rovescio isolato. Non ce lo togliamo, la cosa bella è che non dovremo bagnare il prato e l'orto. Sono le 10:03, a te la parola, Julie, per le ultime notizie.
2: 3 news.
1: Nuove operazioni dell'esercito israeliano hanno provocato diverse vittime nelle scorse ore. Si conta il decesso di un ragazzo palestinese di 18 anni raggiunto da colpi d'arma da fuoco ieri sera in una località della Cisgiordania. Stando al quotidiano israeliano Haaretz, il giovane lanciava ordigni incendiari contro veicoli immatricolati nello Stato ebraico. Un raid sulla striscia di Gaza ha invece provocato il decesso di una ragazza, sempre di 18 anni, nei pressi di Khan Yunis, lo riferisce l'agenzia di stampa palestinese. Dagli Stati Uniti Donald Trump ripone fiducia in un eventuale incontro tra i presidenti di Ucraina e Russia. Trump ha citato la lettera aperta inviata ieri a Mosca dall'omologo ucraino Zelensky, che invita Putin ad approfondire l'intesa discussa l'anno scorso in Alaska tra lo stesso presidente russo e il leader americano, ora impegnato su altri fronti di guerra. Zelensky propone anche una tregua durante i negoziati con la Russia e indica la Svizzera quale sede di un incontro. E infine un incendio nel canton Berna ha danneggiato nella notte il sottotetto della stazione di Burgdorf. La polizia cantonale ha indicato a Keystone ATS che non si segnalano

poi c'è Gotye, artista di origine belga che vive in Australia con questa canzone che ci ha riportato fino al 2011 indietro tra i ricordi, ma noi stiamo cercando di mettere un po' un punto della situazione su quale sarà il tormentone dell'estate, forse Jovanotti con Alfa? Il

Anch'io buon vento, bellissimo, Jovanotti e Alfa, anch'io vorrei candidarmi e quindi non so, stavo pensando a un tormentone anche da parte mia. Questa versione un po' Billie Eilish magari potrebbe, no Però dai, suona bene, senti che freschezza, senti il vento nei capelli.

Allora, ho un progetto di cui vi devo parlare, vi faccio ascoltare la Vamax, vi riporto nel 79 d.C. Avreste voglia di vivere nel primo secolo d.C.? Uno dice, aspetta, dimmi dove, dipende, no? A Pompei.

Allora, di cosa si tratta quello che vi ho raccontato poco fa? Praticamente a fine giugno negli spazi di Maxi Mall Pompei, a pochi minuti dagli scavi archeologici, c'è un grande magazzino, no? Uno shopping center, insomma, un Maxi Mall. Ecco, a pochi minuti dagli scavi debutta questa Discovery Pompeii Alive, che è un progetto sviluppato da 3DBA e gestito da IRGenre Group, non so bene pronunciarlo, insomma, in collaborazione con Warner Bros. E Discovery Global Experiences. Non si tratta di una mostra immersiva semplice, no, si tratta proprio di un vero percorso narrativo multisensoriale che punta a farti vivere Pompei come se tu fossi realmente catapultato nel 79 d.C., prima dell'eruzione del Vesuvio, in questa magnificenza, in questa ricchezza, una città meravigliosa. Quindi puoi rivivere gli ambienti che sono stati ricostruiti, i suoni, le interazioni tecnologiche immersive. Ci saranno diverse possibilità in cui i visitatori saranno proprio guidati dentro la vita quotidiana dell'antica città di Pompei, le strade, il foro, i templi, le ville patrizie, la zona spa, no? Le terme, fino al momento drammatico della distruzione. L'obiettivo di questo progetto è di trasformare la storia in un'esperienza diretta, rendendo la proprio più vicina emotivamente anche, e quindi memorabile, in un formato incredibile pensato per tutte le famiglie, ma anche come concetto divulgativo, quindi per le scuole e per un pubblico internazionale. Allora, una Pompei come non l'abbiamo mai vissuta, a partire dalla fine del mese di giugno. Se qualcuno vi dicesse di potervi fare questa esperienza diretta, quindi riportarvi nella vita del primo secolo avanti Cristo, pensereste di avere a che fare con un mitomane, no? Diceva base, ciao. Invece sì, allora, tornare a Pompei nel 79 a.C., prima di quella tragedia del 24 ottobre che vide il Vesuvio cancellarla per sempre. Beh, sarà una grande esperienza, se vi capita, tenete presente per le vostre vacanze.

Che vuoti, riempiamo sti vuoti, riempiamolo di cose belle, di cose positive. Io vi ho presentato un sacco di singoli stamattina che potrebbero diventare colonna sonora di questa estate. Credo che l'estate non inizi quando cambia il calendario, inizia proprio quando una canzone riesce a farti sentire il mare, anche se sei lontano dalla spiaggia. Me la tengo, ve la lascio, ve la condivido. Voi splendete come sapete fare, con o senza pioggia. Vi aspetto lunedì e vi lascio come sempre in ottime mani con il Cactus, oggi insieme a uno splendore biondo che si chiama Julie Meletta, e con Fabio. Un bacio, buon weekend!

0: Fabione, com'è?
1: Bene,
0: Ascolta una cosa,
1: dimmi.
0: sono 3 giorni che sto scrivendo a Ottavio per raccontargli un attimo di cosa vuol dire fare la storia della radiofonia, queste cose qui,
1: Sì?
0: ma non mi risponde. Eri con
1: Niente.
0: te?
1: No.
0: Fammi sapere perché io sto arrivando.
1: Sì, dove
0: Sto
1: sei?
0: arrivando, sto partendo adesso da Cardada, Ciampigiola Funiculaire, e
1: Preciso.
0: arrivo adesso. Se non è che non arrivo subito, non so, racconta qualcosa,
1: Tipo?
0: racconta le tue vacanze, qualcosa
1: Me non l'ho
0: di un
1: ancora
0: po'
1: fatte.
0: fresco, nel senso
1: Mitch.
0: che faccia quella roba lì
1: Sì?
0: e io intanto arrivo.
1: Va
0: Comunque,
1: bene.
0: digli a Ottavio di farsi sentire, che se no ci rimango male.
1: Dai,
0: Ciao, a dopo,
1: prova a
0: ciao
1: sentire.
0: ciao.
1: A dopo.
2: Da solo in compagnia.
1: Buongiorno.

0: Cactus, un programma pungente.
1: Buongiorno, buon venerdì a tutti. Buongiorno Sephora.
2: Buongiorno Fabio. Posso farti sentire una cosa bellissima?
1: Vai.
2: Mi sono allenata tutta la sera ieri davanti allo specchio.
1: Vai, sentiamo.
2: Senti chi so imitare benissimo.
1: Vai.
3: Buongiorno, sono Giulia Meletta.
2: Posso farlo tutto il tempo?
1: Ma
2: ora
1: esce
2: faccio
1: benissimo.
2: Due ore così, vai.
1: Rifallo,
2: aspetta.
1: Prova.
3: Ciao a tutti, sono Giulia Meletta.
1: No, ma incredibile.
2: Ora farò due ore di puntata così.
1: Prova a dire tutto, tutto, tutto.
3: Tutto, tutto, tutto, tutto.
1: Ma ti esce benissimo. Ti esce benissimo. Allora, buongiorno Giulia Meletta.
3: Buongiorno a tutti, tutti, tutti, tutti, tutti, tutti.
1: Ogni volta che parlerà Julie dirà:
3: no, non era questo.
1: È lei, è lei, è Julie Meletta. No, la mettiamo dopo questa, la mettiamo dopo. Allora, come stai? Tutto bene?
3: Allora, io per la prima volta al Cactus.
1: Sì.
3: Onorata e preoccupata.
1: Perché?
3: Per la mia salute mentale.
1: Ma no, noi ti trattiamo bene.
3: Entrambe
1: sei perfetta per il Cactus in questo momento.
3: Perché sono pungente?
1: Sei super pungente.
3: Ai ai ai ai ai.
1: Come ogni venerdì, innanzitutto, vabbè, buongiorno a tutti, ci stanno già scrivendo allo 079-873-8073, ma anzi, come ogni venerdì, come ogni giorno che c'è il Cactus, facciamo il grazie al casting! Julie, vuoi iniziare tu a raccontare, a chiedere ai nostri ascoltatori qualcosa?
3: Allora, innanzitutto è un'emozione dire le cose all'unisono con voi per la prima volta nella mia vita. E secondariamente, oggi cerchiamo qualcuno che abbia una piscina.
1: Qualcuno che abbia una piscina, che già invidiamo, perché è tornato il sole, quindi ci sta, probabilmente già la sfrutterete oggi.
3: Qualcuno che ha già avuto un'invasione di formiche in casa quest'anno.
1: Ecco, questo non benissimo.
3: Io, per esempio, potrei far
1: ecco,
3: parte
1: voilà.
3: Di questi, vabbè.
1: Bene.
3: Poi, attenzione, qualcuno che riesce ad addormentarsi ovunque.
1: Bello.
3: Ci
1: tu
3: sono,
1: hai queste
3: le
1: capacità?
3: No.
1: No.
3: No.
1: No, però.
3: Anzi, neanche nel letto, neanche
1: niente,
3: di notte, guarda.
1: Niente.
3: Sono sonnambula. E poi... adesso devo prepararmi.
1: Ah, questo è il tuo momento.
3: Allora, qualcuno che riesca a mandarci un vocale.
1: Sì?
3: In cui dice proprio in questo modo: per favore.
1: Che di questa lunghezza, quindi più o meno 15 secondi di

0: Ciao, sono Sephora e so imitare Simona Foglia.
1: Sentiamo?
2: Ciao, sono Simona Foglia.
1: Funziona effettivamente, funziona. Ci arrivano i vostri messaggi.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno.
3: Allora, avete trovato la persona giusta.
1: Eh?
3: Con la piscina, invasione di formiche.
1: Sì?
3: Che si riesce ad addormentare ovunque,
1: Ovunque.
3: ovunque, per terra, quando è stanco, sulla poltrona,
1: Sì?
3: sul
1: Sul
3: divano, a
1: divano?
3: letto,
1: Poi?
3: in
1: D'altra parte.
3: ufficio l'altro giorno.
1: Pure. Ma come l'altro giorno in ufficio? Dimmi.
3: Però, siccome ho un po' di catarro,
1: Sì?
3: non riesco a dire.
1: Cosa? Però c'è però anche perché mi. Questo sembra un aereo. È un aereo che parte!
3: Eccoci!
1: Grande Torres!
4: Secondo me stiamo spaccando le orecchie a tutti gli ascoltatori, ma è in linea con lo spirito del cactus,
1: Ma
4: che va bene, va
1: assolutamente.
4: bene.
1: Ricordiamo per chi si fosse collegato solo ora che nel nostro Grazie al Casting stiamo cercando qualcuno che ha una piscina, qualcuno che ha già avuto un'invasione di formiche in casa, qualcuno che riesce ad addormentarsi ovunque, ma anche chi sa fare un verso in particolare che Julie è riuscita a esprimere in maniera proprio. Ecco, così. Questo. Grazie, Dave.
4: Sembra che stanno maltrattando un animale, no?
1: Addirittura.
4: Ma anche quando lo faccio io, eh. Però attenzione, l'accento è sul vibrato finale.
1: Ah, è tipo delfino. È un po' delfinoso, un
4: Sincopato,
1: po'
4: sì, quella è la
1: delfinoso.
4: chiave.
1: Andiamo su chi riesce ad addormentarsi ovunque.
4: Allora, l'ispirazione devo dire che è stata mia madre, perché lui.
1: Che salutiamo, la mamma di Julie.
4: Sì, il weekend scorso suonavo, posso dire dove?
1: Certo, è andato
4: È
1: quindi.
4: andato a Lido San Domenico a Lugano. E allora lei mi ha detto: vengo a sentirti. Si è fatta 4 ore di treno da Losanna, che
1: Sì?
4: vive lì. E io le ho detto: mi sentivo un po' in colpa perché le ho detto: va bene, vieni, però io non riesco a stare con te tutto il tempo perché.
1: Eh beh, giustamente devi suonare, ti devi preparare,
4: Sì, poi
1: soundcheck,
4: prima del
1: cose.
4: concerto, soundcheck, cioè star lì a fare il palco, eccetera. E lei mi fa: tranquilla, sono autogestita, no?
1: Ok.
4: A un certo punto, cioè passa un'ora, io non l'ho più vista, sparita,
1: Così.
4: sparita. A un certo punto anche le persone che erano lì a fare il bagno hanno messo via gli asciugamani, sai, si sono preparati per fare l'aperitivo e così. A un certo punto la trovo da sola, cioè era rimasta solo una sdraio in mezzo al prato con tutta la gente intorno che faceva aperitivo e faceva le sue cose,
1: Certo.
4: e lei stava dormendo con la bocca aperta.
1: No!
4: Siamo
1: Hai fatto una
4: riusciti.
1: foto, vero?
4: Ho fatto un video,
1: Ah, un video! Quindi mamma di Giulisse, se l'ascolto sappi che tutti potremo vedere questo video, questa
4: No, no, l'ho
1: opera
4: tenuto, l'ho
1: d'arte.
4: mandato solo a mia sorella perché
1: Cioè,
4: non sono un
1: se tu mi
4: infame.
1: stai dicendo, mentre tu stai facendo il concerto?
4: No, io stavo facendo il soundcheck. Siamo
1: Quindi,
4: riusciti a fare la prova del
1: in
4: suono.
1: sottofondo c'era. E c'era tua mamma con la bocca aperta, con la bavetta.
4: No, ma sai che a un certo punto hanno fatto solo la prova delle basse, dei bassi, delle
1: Sì,
4: casse.
1: sì.
4: È partito tipo per sbaglio, per 2 secondi, un tu-tu-tu-tum, così.
1: Ah,
4: Ma poi
1: fortissimo.
4: tipo da parte al suo orecchio, cioè a 1 metro dal suo orecchio, lei è rimasta lì a dormire. Io sono andata a controllarle il
1: No,
4: polso
1: addirittura.
4: perché
1: Ma no.
4: era viva
1: Stava
4: comunque.
1: bene, stava
4: E ho
1: bene.
4: pensato: ammiro le persone che riescono a dormire ovunque.

0: Che bello, c'è Luca Mora. Ciao Orazio, ciao Luca, ciao Giulì, ciao Sefora.
1: Grazie, grazie. Sì, come sempre, Luca Mora in questo programma far da padrone.
2: Onnipresente.
1: Onnipresente.
2: Comunque mi è venuto in mente il film.
1: Sì.
2: Weekend col morto. Hai in mente quel film anni 80?
1: Sto pensando a tua mamma che
2: sì.
1: Non riesce a godersi il tuo live perché sta dormendo.
2: No. Allora, per fortuna durante il concerto si è svegliata. Ma poi si è riaddormentata subito dopo, anche fino a casa.
1: Ma
2: poi
1: ancora?
2: E ho pensato,
3: per favore,
1: continua ad arrivare. Ci ha provato.
2: Bravo,
1: però. L'hai detto. 12 secondi di per
2: sta,
1: favore.
2: Grande.
1: Ci sta. Dicevi?
2: Niente, che ho pensato è come andare in giro in Weekend col morto, quel famoso film dell'89. Vabbè.
4: Ciao.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Avendo fatto un sacco di servizio militare, circa 1000 giorni,
1: sì.
4: Credimi, noi dormivamo in qualsiasi occasione, in qualsiasi momento, pur di recuperare. Ciao,
2: sì.
4: Buona giornata.
2: Questa l'abbiamo sentita,
1: sì,
2: che al militare ti addormenti un po' dappertutto.
1: Ormai ti tocca tra dover star svegli di notte per fare la guardia, eccetera, eccetera. Ormai dopo la privazione del sonno è uno dei requisiti fondamentali per fare militare, praticamente.
2: Ma una persona che conosco,
1: sì?
2: Addirittura è riuscita ad addormentarsi in colonna. Allora, era una di quelle.
1: Aspetta, ma cosa vuol dire questa cosa?
2: Alla
1: Giulia?
2: Guida.
1: Ma chi conosci?
2: Allora, questa è. Così narra la leggenda.
1: Sì?
2: Colonna, proprio di quelle storiche che poi la riprendono anche al quotidiano, al telegiornale, persone che escono dall'auto. Ecco, lui a un certo punto si è addormentato, ha fatto un pisolino in auto,
1: sì?
2: E poi si è risvegliato in una situazione pericolosissima, ovvero la colonna ormai
1: era andata
2: e le auto gli sfrecciavano di qua e di là e gli suonavano.
0: Ma che cosa state dicendo?
1: No, ma è vera questa storia.
2: È tutto vero.
1: È tutto vero.
2: È tutto.

0: Ragazzi, secondo me, se chiedete a quelli che hanno fatto scuola reclute, vi possono arrivare diversi interessantissimi racconti di luoghi e situazioni particolari in cui si sono addormentati.
1: Tipo?
0: Io così su due piedi posso dirvi che mi sono addormentato nella stanza sbagliata, nel letto sbagliato, svegliato da comandante di compagnia, vice comandante di compagnia, sì? E tutti i cuochi, sì, perché era la stanza dei cuochi.
2: Ma perché?
0: Tra l'altro non era un letto particolarmente grande, per cui io letteralmente mi sono addormentato accanto al cuoco.
2: Ah, pensavo su qualcuno, era ancora.
0: Mitico.
1: Che carini.
0: Ciao, Grotto.
2: Ah, lo saluta pure.
0: Mi sono addormentato con addosso il giubbotto antiproiettile, mi sono addormentato sotto la stecca del sole, mi sono addormentato nella neve, mi sono addormentato nei bunker, mi sono addormentato nelle palestre, sì? Mi sono addormentato nascosto nei corridoi degli scantinati della caserma.
1: Pure.
0: Mi sono addormentato al pendolino di guardia, sì? Mi sono addormentato su vari mezzi militari, tra cui camion, anche sull'elicottero ho fatto un sonnellino, non era niente male. Mi sono addormentato con la testa appoggiata al calcio del fucile.
2: Pure!
0: Ecco, lì era poco comodo.
2: Beh, direi.
0: Come potete immaginare.
2: Sì?
0: Mi sono addormentato abbracciato a tutti quanti gli altri, perché avevamo freddo, quindi l'unico modo per riscaldarsi, come le pecore, era il contatto umano.
2: Che piccoli.
0: Mi sono addormentato sotto il diluvio universale, sotto a un albero accanto a uno stagno pieno di rane. Mi sono svegliato tra il gracidio delle rane, inviperite della mia presenza,
2: scusa,
0: e altrettanto inviperito, sì, il comandante che mi chiamava urlando selvaggiamente alla radio.
2: Ma qui,
0: fantastico,
1: è un campione.
2: Sì, cioè, era l'unico che dormiva della compagnia praticamente. Cioè, ogni volta dovevano andare a cercarlo. Non ho capito.
1: Ecco perché è sempre un volto così riposato. Possiamo dirlo che è il nostro,
2: certo,
1: Alex.
2: Certo,
1: Alex.
2: È il nostro Alex che dorme dappertutto.
1: Ha una pelle bella luminosa, è per quello. Comunque mi ha ricordato.
2: Non lo so, non lo so, Rick, non lo so, non lo so.
1: Sembrava una persona che cercava aiuto. Beh, in effetti, per favore, dice per favore.
2: Per favore,
1: sì.
2: Lo rifacciamo, quello vero?
3: Per favore.
2: Bellissimo, bellissimo.
1: La settimana scorsa,
2: sì?
1: Non so più perché, abbiamo parlato di completamente un'altra cosa, ma era arrivato un messaggio da un ascoltatore.
2: È inerente a questo argomento?
1: Cioè, no,
2: messaggio
1: no, ma sì, parlavamo di matrimoni,
2: okay.
1: E un ascoltatore ha raccontato che al suo matrimonio c'era questa pianista, organista, un'anziana signora di 80 anni che appunto faceva 2-3 brani al pianoforte durante la cerimonia.
2: Okay.
1: Il primo è andato, al secondo invece, cioè il momento di fare il secondo, si era addormentata sul piano, il prete l'ha dovuta svegliare,
2: no.
1: Ma lui dice all'inizio aveva gli occhi sgranati, pensavano fosse morto.
2: No, ma poverino.

0: Geraldine, io sono con te. Infatti lei scrive questa purtroppo verità che condivido. Io dormo, invidia, io dormo solo nel mio letto. Cioè, poi a volte, tipo stanotte, io ho fatto una fatica a dormire.
1: Appunto, almeno dormi nel tuo letto.
0: Neanche lì sono riuscito a dormire bene. Penso un po' che roba.
1: Una volta però sono riuscita a dormire anche io in biblioteca. quando studiavo ancora.
0: Perché?
1: A Friburgo.
0: Ma non dormivi?
1: Ma sai che ho trovato una saletta, cioè c'erano almeno 40-50 posti, però
0: sì.
1: Era una sala con diverse scrivanie.
0: E non eri da sola, quindi?
1: Era piena e io stavo studiando per l'esame di Dante Inferno,
0: sì.
1: Divina Commedia Inferno, e mi sono addormentata proprio sul libro con la fronte sulle pagine aperte e ho sognato che stavo cadendo nei gironi dell'inferno e mentre cadevo io urlavo no, peccato che io lo stavo urlando davvero,
0: no.
1: Cioè mi sono svegliata così,
0: con tutti.
1: E tutti mi guardavano, ti giuro è stato tremendamente imbarazzante e sono stata costretta ad essere l'ultima ad andarmene quel giorno perché mi vergognavo.
0: Beh, giustamente
1: troppo.
0: Anche.
1: Ho studiato tantissimo, passato comunque.

0: C'è il Mao che ci scrive. Aspetta, è comunque inedito sentire Julie e Tiki assieme, lo so, per la prima volta io e Julie lavoriamo assieme, però è bello poter condividere questo momento. Poi anche Micaela scrive, secondo me ha fatto la scuola con te,
1: sì,
0: perché ha scritto: Julie, mi hai sbloccato il ricordo dell'ansia dell'esame sull'inferno col prof Fumagalli, e poi ha aggiunto
1: sì, era proprio lui, era il prof Fumagalli. Adesso mi hai sbloccato tu il ricordo a me, comunque ciao Micaela.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: Bocciava tutti Fumagalli.
0: Bocciava tutti. Malissimo. Nel frattempo si sono fatte le 11, questa è... Non ci resta che il cactus, quindi è il momento di dare uno sguardo alla meteo e poi alle notizie.
1: E le previsioni fino a questa sera al sud abbastanza soleggiato, in serata e nella notte su sabato nuovi rovesci o temporali, al nord nuvolosità da variabile a estesa con ancora possibilità di rovesci sparsi, temperature massime al sud 25 gradi, al nord 20. Per domani al sud al mattino nuvoloso con ultimi rovesci, pomeriggio sviluppo graduale di schiarite, al nord abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna. Temperature al sud tra 13 e 22 gradi, al nord tra 9 e 22.
2: 3 News.
3: Le 11 e un minuto, momenti di paura questa mattina nel porto romeno di Costanza sul Mar Nero, dove è stato individuato un drone navale senza equipaggio. L'area è stata evacuata e poco dopo si è verificata un'esplosione. Secondo il Ministero della Difesa romeno non si registrano feriti. Solo 7 giorni fa un drone aveva colpito un edificio residenziale a Galazzi, al confine con l'Ucraina. Continuano gli scontri in Medio Oriente, dove secondo quanto riferito dalla AFP almeno 7 persone sono morte in attacchi israeliani notturni sulla città di Tiro nel sud del Libano. Di queste vittime 4 hanno perso la vita in un attacco nei pressi di un ospedale vicino, che ha provato anche 7 feriti. E infine è iniziato a Sion uno dei momenti più attesi dell'inchiesta sul rogo della Constellation di Tramontana. Ha costato la vita a 41 persone, che ha provocato 115 feriti. I proprietari del locale sono interrogati in un confronto diretto davanti alla magistratura. Al centro dell'udienza ci sono la gestione della serata, le misure di sicurezza adottate, la formazione del personale, le vie di evacuazione. Presente oltre 70 avvocati delle parti civili, tra cui anche un rappresentante del governo italiano. Per i due gestori, come per gli altri indagati, le accuse sono di omicidio colposo, lesioni personali colpose e incendio colposo.

0: Sì, grazie. Sì, 10 secondi va bene. No, anche.
1: Sembra che sta cadendo da una scogliera, da un dirupo.
0: Tutto questo è solo grazie a Julie Meletta, che oggi ha chiesto a tutti quanti, nel grazie al casting, di fare.
2: Per favore!
0: Come un delfino proprio.
3: Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
1: Cioè devi cominciare dritto e poi diventi un delfino dopo.
0: Io non ci provo, non ci posso provare. Magari dopo ci provo, magari dopo ci provo. Tra l'altro vedo. Ah, ci hanno scritto ancora. Vuoi leggere, Katia? Grande classico.
1: Non ce l'ho.
0: Io mi addormento sempre al cinema quando vado a vedere i film con mia figlia.
1: No.
0: Ma perché non sono interessanti? Perché essendo i film, cioè vai con la figlia e quindi sono dei film per bambini, magari non ti
1: coinvolgono
0: così tanto.
1: Sei giustificata.
0: L'avete sentito dal sottofondo, ma anche dalla sigla, è arrivato il trio Cifola. Non vuoi fare un featuring col trio Cifola? Senti come suonano bene.
1: Ci penserò.
0: Dai.
1: Ma forse è il momento dell'agenda.
0: Bravissima! Eh sì, loro arrivano proprio in quel momento lì. E infatti oggi, come sempre, ci sono in palio le calzette di Rete 3, la Mataita Infinita. Sì. Come sempre abbiamo trovato un'agenda e dobbiamo scoprire insieme a voi di chi è, a chi appartiene.
1: Allora, qui devo dire che è abbastanza strano il caso, perché tutti i giorni c'è scritta la stessa cosa.
0: Ah,
1: ok?
0: Tutti i giorni c'è scritta la stessa. Diciamo subito: personaggio reale, di fantasia, attuale, del passato. Come sempre, date sfogo alla vostra creatività e vi leggeremo entro le 12:30 tre indizi. Vai col primo:
1: andare a bere il caffè.
0: Andare a bere il caffè, questo è il primo indizio. Se vi viene in mente qualcuno,
4: 079
0: 873 8073.
3: Chi l'avrà persa questa agenda qua?

0: Mitch che dice
1: bo.
0: Mitch che dice
1: bo.
0: Mitch che dice
1: bo.
0: Mitch che dice
1: bo.
2: Eh sì, è arrivato il momento di Mitch. Il caro Mimmo, buongiorno. Bene, lei ha festeggiato in questi ultimi giorni?
3: C'è arrivato,
2: è arrivato un messaggio dalla vostra cara moglie.
3: Vostra? Perché è mia di chi?
2: La tua.
3: Mi dai del voi.
2: Sì, ti stavo dando del voi. Da tua moglie che diceva che festeggiavate 11 anni.
3: Ah sì?
2: Sì.
3: Complimenti.
2: Non te lo ricordi?
3: Complimenti. Sì, sì, dopo ne parliamo.
2: Bene così.
3: Cos'è successo, Ottavio?
2: Hai visto? Hai cambiato un po'.
3: No, non in quel senso.
2: Ah.
3: Perché quando fa al mattino? Perché quando fa al mattino è simpatico e quando è da noi fa il musone?
2: È vero, un'ottima domanda. Sì,
3: io
2: sì.
3: L'ascolto ed è tutto.
2: È tutto. Ah, sì, sì.
4: Stai cercando di seminare zizzagna all'interno.
2: No, del cactus.
4: No, degli animatori.
3: Ma bisogna parlare male di Ottavio.
2: Sì. Giusto.
3: Degli assenti bisogna sempre.
2: Sempre. Tanto non ci può sentire, esatto. In questo momento.
3: È in macchina. E in macchina, allora, e non ha la DAB.
2: Esatto. Oggi di cosa ci parli? Cosa ci
3: allora, c'ho un paio di sfighe.
2: Eccole lì. E beh, giustamente sei tu, non possono mancare.
3: E poi una è che tipo ieri sono andato a Bellinzona, sai che c'è quel festival?
2: Nevermind.
3: Vado a vedere che c'è Giulia Meretta e non c'era.
4: Ma non c'è.
3: C'era il Gypsy King.
2: Ma cosa? Ma perché? Giulia, non sei andata?
4: No, ma io sono tipo a luglio.
3: A luglio?
2: Ah, hai capito. Ecco perché. Sei sbagliato tu.
3: Porca miseria.
4: Vabbè, però c'era la serata con Elea, Nitro. No,
3: no,
4: era ieri,
3: stasera.
4: No?
2: Questa sera.
4: Ah, stasera. Vedi
2: questa
4: come sera. Sono aggiornata io. Sono proprio sul pezzo.
3: Anch'io ieri ho chiamato il socio e gli faccio: ascolta, ma domani c'è la serata quella gratis con i Vodvuk e i Gypsy King. E poi era ieri sera.
2: Era ieri, okay. E quindi non sei andato a vederla.
3: Quindi stasera sarò lì. Scusi, posso entrare gratis? No,
2: per piacere, guardi. È questa sera.
3: C'era scritto che. No, comunque non è questa una.
2: Ah, non era
3: non
2: questa.
3: Non è vero.
2: E qual è? Vuoi iniziare?
3: Allora, te la racconto subito.
2: Facci solo uno spoiler. Dici
3: allora,
2: una roba.
3: Sono due. Una è figura da scemo.
2: Barbina.
3: Una è figura da scemo, sì. E l'altra è troviamo un accordo, cari amici scorpioni.
4: Cari amici scorpioni. No, va bene, basta, me ne vado. Ciao.
3: Si può?

0: Ciao Mitch, sono Scorpione e oggi non farò la girella alla festa dell'asilo.
1: Ma quello quando tiri fuori?
0: Sì, no,
1: la girella.
0: No, no, no,
2: non è quello,
0: non è quello. No, no, perché Mitch un po' di tempo fa è venuto a raccontare il cibo che devi preparare per le feste, appunto, delle scuole, eccetera, quando i genitori portano il loro cibo.
1: Sì, aperitivi di fine anno.
0: Voilà.
2: Tipo la girella alla cannella.
1: No, è salato, quello prosciutto e formaggio.
2: Ok, ok.
1: Sei capace di farlo?
2: No.
1: Dai,
0: ma perché?
1: Le basi,
0: dai,
1: le basi di un aperitivo. Beh, e la girella.
0: Torniamo sulle tue sfighe, per
1: allora,
0: piacere.
1: Allora, praticamente l'altro giorno vado a mangiare, mia mamma mi dice andiamo a mangiare insieme io e te a pranzo. Dico ok, va bene. E parcheggio in un posteggio e in quel momento ci sono quelli che stanno dando le multe. Io lo pago sempre il parcheggio, non è che perché se ci sono, se...
0: Questo lo dici adesso.
1: No, no, l'ho sempre pagato.
0: O l'hai detto al poliziotto che stava...
1: No, io niente. E quindi esco dalla macchina, chiudo la macchina e vado nell'app e...
2: Pensavo
1: di stare un'ora e mezza, dico va bene, vado un'ora e mezza.
0: Certo.
1: Torno, prendo la macchina, vado e comincio a vedere un foglietto davanti.
0: No, che balla! No!
1: Già mi
0: hai pagato, hai detto.
1: Già mi girano, perché poi oltretutto non potevo fare così con la mano mentre guidavo.
0: A prenderla,
1: per vedere cosa era successo.
0: Perché
1: dico, com'è possibile? Ho pagato.
2: E invece era.
1: Allora vado a vedere sulla. Io ho pensato, non ho schiacciato, inizia. Sai quelle mosse che sei un po' di fretta,
0: sì,
1: dici, giri la rondella, ma non schiacci. Poi guardo, invece no, c'è transazione dalle 12.32 all'1.40,
0: sì,
1: pagato.
0: Sì.
1: La multa, fammi vedere, praticamente 2 minuti dopo che avevo posteggiato,
0: sì,
1: avevano fatto la multa, no?
2: Ah.
1: Allora io, niente, prendo... Adesso faccio un casino, adesso faccio un casino. Sono diventato il Gabibbo,
0: sì,
1: e mi sono recato in
0: polizia. Perché eri tutto rosso.
1: Esatto. Magna. Vado e... entro in polizia con l'aria di quello che adesso vi
0: casino,
1: faccio vedere io, perché
0: certo,
1: qua
0: non è giusto.
1: E la signora mi guarda, mi dice, guardi, deve, visto che gliel'ha andato i Securitas la multa, deve mandare un'email.
3: Dico, non c'è problema, perché qua è maglia, secondo te è un problema.
1: Vado a casa e faccio la foto alla multa, faccio il print screen del pagamento.
0: Sì.
1: E mando del tipo, guardate, deve esserci un errore per questo qua.
2: È ancora indignato, Mitch, oggi mentre ce lo racconta.
1: Sì, guarda. No, ma adesso
2: e
1: arriva
2: poi?
1: Il bello. Adesso arriva il bello.
0: Io forse ho capito, ma vai.
1: Mi rispondono,
0: ecco,
1: per questa volta le togliamo la multa.
0: Ma come per questa volta?
1: E io
3: tutto quello che ho pagato.
1: Dopo vado avanti a leggere. Io praticamente ho dimenticato un numero nella registrazione dell'app. Quindi ho dimenticato un 4.
0: Quindi avevano ragione loro.
1: Quindi di base la targa che aveva pagato il posteggio non era la mia.
0: Non era la tua.
1: Ma è vero che... Quindi io niente con...
0: Cioè ti sei trasformato...
1: Quella voce da Gabibbo si
2: è diventato
1: così.
2: Un...
1: Esatto.

0: Allora, io sono sempre un po' l'ultima aggiornata sui fatti, ma anche questa volta mi sento esclusa da una roba successa, perché qualcuno dice: ciao, sta settimana Mitch ci racconta il cazziatone che si è preso 2 settimane fa. Mitch, ma cos'è successo?
1: Lo racconto.
2: A questo punto sei qua, fallo.
1: Non lo so, perché la gente potrebbe...
0: Ma da chi?
2: Ma perché...
0: Ma
1: in realtà io non c'entravo niente, appunto, ripeto, non c'entro niente. E il discorso è stato questo.
2: Lo dici, quindi?
1: Lite tra vicinati. Ovviamente sì. Le storie che io racconto sono sempre inventate, quindi non è che qualcuno si può offendere.
2: Personaggi
1: sono
2: inventati. Come nei film, no?
1: Esatto, personaggi. Lite tra vicini di casa.
2: Sì.
1: Perché cosa succede? C'è una siepe, un gelsomino gigantesco tra una casa e l'altra.
2: Sì.
1: Soltanto cos'è che il gelsomino è della casa a destra, se vuoi, no?
0: Ma l'altro sei tu?
1: No, l'altro non sono.
0: Ah, ok.
1: L'altro io stavo facendo dei lavori alla casa di fianco. Allora cosa succede? Che ovviamente il vicino dalla sua parte l'ha sempre tenuto bene il gelsomino. Dall'altra parte non si sa bene che cosa può succedere.
2: Certo.
1: E siccome tra la casa e il gelsomino c'era poco spazio e bisognava fare dei lavori, si è deciso di potare la parte di qua,
2: che è quella tenuta peggio.
1: Perfetto. E che sporgeva molto. Allora, il proprietario, siccome c'era lì il giardiniere che stava facendo altre lavorazioni, gli dice: sì, ascolta, dammi una ranzata dalla mia parte al gelsomino. Quanto la vuoi la ranzata?
2: E quell'altro è come dal parrucchiere.
1: Esatto, ma quanto li vuoi? Che gradazione la lama? E lui dice: no, vai abbastanza verso la rete, perché tanto è vero, il gelsomino tendenzialmente non è che ci mette tanto a ricrescere.
2: Certo.
1: Comunque, com'è che non è? Cioè, il gelsomino ovviamente non è che cresce dritto così, si diventa tutto un po', si intreccia, viene, va e così. Quindi praticamente se tu tagli una fetta, tutto quello che veniva di qua e poi torna di là, se ne va, muore.
2: Si pota.
1: Quindi è vero che la siepe era diventata un po'
2: bruttina. Non veramente.
1: Era diventata un po' bruttina e si sperava comunque che, ma sicuramente sarà così, che visto che le radici ci sono di là,
0: ricresca.
1: Quindi, il giorno successivo alla potata, io non ho detto niente a nessuno in questo, io non è che sono andato di lideranza, non sono stato io a dire questa cosa qua. Il giorno dopo c'erano da fare dei lavori, bisognava tirar su un pozzetto a casa del vicino.
2: Sì.
1: Allora io arrivo lì. Allora, il problema cos'era? Che questo pozzetto c'era una...
0: Tu sei su entrambi i fronti.
1: C'era un disegno nel quale c'era questo pozzetto, ma non si vedeva sto pozzetto, quindi poteva anche essere, non lo so, a 1,5 metri di profondità.
2: Di profondità, certo.
1: Quindi, se noi tiriamo via 10 centimetri c'è un pozzetto, bene, perché fai così, lo apri e lì siamo.
2: Certo.
1: Se devi fare un buco da 1,5 metri per infilare dentro un braccio, vuol dire che devi fare un buco, devi farne un cratere, no?
2: Sì.
1: Quindi, com'è, come non è, suono, dico buongiorno, poi era al mattino presto. Buongiorno, e buongiorno.
2: No,
1: ha visto qua cosa? Bravo, bravo! Tipo, e da lì è partito una mezz'ora di cazziatone. Io guardi, sinceramente io non ho detto niente a nessuno.
3: Si fa presto a dire così. Allora di chi è la colpa? Guarda qua che brutto, e guarda che roba, sai, e mia moglie ha pianto per delle giornate.
1: Io ero lì, tipo, nel senso, spero che ricresca, però ripeto, io non ho detto niente a nessuno. Ed è andata avanti veramente mezz'ora e io non lo so, ero lì, ho fatto veramente un esercizio di
2: zen,
1: di zenismo estremo. Alla fine l'ho raccontato.

0: Lì con Mitch, Yvonne dice: mi è successo che non avevo schiacciato invio, ma mi è andata bene con l'app, credo sia rivolto alle multe. E poi dicevano: il re della sfiga, mi mancava quella del parcheggio, sono solidale, i vicini brutte bestie.
1: No, ma sì, appunto, non sono i miei vicini.
2: Ah, scusa. Chi l'avrà persa questa agenda qua? Di chi sarà? Di chi sarà? Chi l'avrà persa questa agenda qua?
0: Però non hai sfighe coi vicini.
1: Mi fa le domande e poi manda la sigla. No, per il momento no, non ho sfighe coi vicini, no.
0: Bene, bene.
3: Ma hai vicini?
0: No.
1: Ho dei vicini, ma uno è un Airbnb, quindi diciamo che sono vicini che si
0: cambiano
1: ogni poco. E davanti è una allegra famiglia di svizzeri tedeschi che viene tipo per i weekend. Ma
0: quindi se non praticamente conta, non ce li hai.
1: No, anzi, siamo amici. Poi ci troviamo qualche volta e io in tedesco gli dico come sta.
0: Adesso l'ho scritto: è il pozzetto, punto di domanda.
1: Il pozzetto era subito lì sotto.
0: Subito lì sotto, esatto. non c'è stato bisogno di fare un cratere.
1: Esatto.
0: Allora, torniamo all'agenda, perché ci avete scritto Escobar?
3: Non è Escobar.
0: Matteo Pelli?
3: Non è nemmeno Matteo Pelli.
0: Neanche Matteo Pelli. George Clooney?
3: Potrebbe essere, ma non è. Perché
0: non è.
3: Il primo indizio, lo ricordiamo, è andare a bere il caffè, ed è una roba che fa proprio tutti i giorni, sempre.
0: Quindi. Okay. Dobbiamo capire con voi chi ha perso l'agenda, personaggio reale di fantasia attuale del passato. Come sempre in palio ci sono le calzette di Rete 3, la Mataita.
3: Mataita infinita.
0: Oppure? Così è diventata, si continua con questo per favore fatto in questa maniera. Quindi per favore scriveteci se vi viene in mente qualcuno con il prossimo indizio anche, vai!
3: Restituire pantaloni di pelle.
0: Quindi dopo andare a bere il caffè.
1: Facile.
3: Mitch ce l'ha.
1: Ce l'ho.
3: Mitch ce l'ha.
0: Restituire
3: Mitch ce l'ha.
0: Pantaloni
1: di pellet.
4: 079-873-8073.
0: Vuoi dire il nome, Mitch?
1: No.
0: Dai, secondo te?
1: Vinco. No, ma ce l'ho già la
0: matata. Secondo te?
3: È facile. No, è facile.
0: Secondo
3: te?
0: È
3: facile. No, ma non fai dire.
1: Io non lo so, lo sai che io non.
0: E dica, è un bugiardo.
1: Ma no, ma io ascolto tutti i giorni, ma non ho mai beccato uno.
3: È un miciomane.

0: Mitch, che dice?
1: Bo.
0: Mitch, che dice?
1: Bobo.
0: Mitch, che dice?
1: Bo.
0: Mitch, che dice?
2: Bobo. Ti prometto che la cambieremo in
3: no,
2: Mimmo.
3: No, ma Mimmo, che
4: ti ho visto mega, mega serio.
2: Sono molto
4: transizione.
2: Sono
4: lì,
2: sempre
4: tipo,
2: serio.
4: Sembrava tipo quando David Guetta spara... all'Ushuaia.
2: Vai adesso.
4: Invece niente, a parte Mitch che dici. No, volevo raccontarti, ne abbiamo già parlato qualche settimana fa.
2: Sì.
4: Però adesso siamo arrivati veramente a un livello dove bisogna trovare un accordo. Parlo del mio rapporto con gli scorpioni.
5: Ma segno zodiacale o insetto?
4: No, insetto.
5: Animale?
4: È una aracnide.
2: È un'aracnide?
4: Sì, sì.
2: Sott'aracnide?
4: È un'aracnide.
2: Adesso cerco, vi lascio parlare.
5: È vero, un aracnide velenoso.
4: Velenoso, ma quello che abbiamo qua da noi a quanto pare...
5: No, è un cioè, cucciolo.
4: Sì, un cucciolo.
5: È un nini.
4: Sì, assolutamente.
5: No.
4: Allora, io quando... prima di trasferirmi lì sono andato a fare un sopralluogo in un rustico lì vicino.
2: Per capire se c'erano
4: gli scorpioni. No, perché vabbè, tutta una storia un po' più lunga, ma il proprietario sposta uno scatolone e vede uno scorpione e imprecando in tutte le lingue del mondo,
2: bestiaccia,
4: che violenza, cioè lascialo tranquillo, cosa ti ha fatto di male? Dopodiché niente, abbiamo costruito casa lì vicino e mi sono reso conto che anch'io soprattutto in autunno e in primavera c'è tanto scorpionaggine.
2: Ok, escono e si fanno notare.
4: E quindi cosa capita? Capita che appunto io penso che lo scorpione cerca dei luoghi abbastanza un po' umidini, un po' al coperto, nel senso non è che non è come una zanzara che
2: tu ti trovi nel bellinzonese.
4: Sì.
2: Julie, cosa
5: anche
2: dici?
5: Anche io a Bellinzona, e anche io ho degli scorpioni.
2: Confermi?
5: A casa. Sì.
2: Ah, confermi.
5: Attualmente ci trovi uno scorpione o due.
2: E pensi anche tu che sia un po' per l'umidità che dice Micio?
5: Ma io sono più mistica, pensavo fosse per la buona fortuna.
2: Ah, perché
4: adesso sentiamo da quanta cosa che gli scorpioni.
5: Questa sentiamo. È la mia lettura della situazione.
2: Ah, okay. Te l'hai inventata tu.
4: No, ma
5: come la cavalletta.
2: Giusto.
5: La cavalletta vuol dire che sta per capitare qualcosa di bello.
2: Ah,
4: e lo scorpione?
2: Dai. E lo scorpione anche.
5: Vuol dire che devi ascoltare Micio, racconta.
4: Allora, praticamente è così.
2: Sì.
4: Allora, scorpioni, appunto, abbiamo detto, deve essere la vicinanza col bosco, non lo so, perché...
2: Ci sa.
4: Julie fuori onda raccontava che lei ha un prato abbastanza selvatico vicino a una dirupo.
5: Beh, io sono in appartamento, però sì, siamo vicini al castello e quindi c'è una zona un po' boschiva, sì.
4: Ecco, io invece sono, sì, non tanto lontano, vabbè.
2: E anche tu è vicino un bosco comunque.
4: Io di solito quando poi ne trovo uno, appunto ti dico, sposto una scatola, non è che sono neanche velocissimi, però vedi che quello lì sta dormendo e ti guarda un po' del tipo, ascolta, comincia a camminare per andare da un'altra parte. Io di solito prendo un bicchiere, un cartoncino e lo ributto.
2: In natura.
4: Esatto. L'altro giorno ero lì che mi stavo gustando una doccia, ero lì così che mi stavo facendo uno shampoo alla cute e cantando Parlami d'amore Mariu. Tutta la mia vita sei tu, gli occhi tuoi belli brillano e le tue... Ero lì così, tranquillo, finisco di sciacquarmi la cute, apro gli occhi... Perché chiudo gli occhi, perché se lo shampoo mi va negli occhi poi
2: no, certo,
4: nonostante io usi lo shampoo quello
2: perché tu
4: per i bambini.
2: Fai come tutti i maschi e tieni la testa in avanti quando ti sciacqui.
4: Non
2: la tiri all'indietro così che eviti
5: arriva al punto.
4: No, scusami una cosa, nella doccia cosa fai così?
2: Così ti metti sotto fai questo.
4: Tu guardi la doccia.
2: Io guardo per terra quando mi
4: guardi
2: i capelli.
4: Davanti o dietro?
2: Ma basta. Ne parliamo dopo.
4: Quello.
2: Ne parliamo dopo.
4: Comunque niente.

0: Ciao voi del cactus.
1: Ciao Agostino.
0: Perché non me ne mandate uno qua così prendo un po' d'ombra?
1: Vabbè, però Agostino
2: uno scorpione?
1: No, esatto, no, di cactus ci ha mandato, è in spiaggia a godersi il caldo e tutto il resto, però non è l'unico che ci ha scritto un messaggio.
3: Allora Alberto ci dà una nozione, perché dice che lui è stato in Messico e ha imparato da un indigeno che lo scorpione più ha le chele grandi e meno è velenoso, più le ha piccole più è mortale, perché se ha le chele piccole vuol dire che non gli servono per cacciare, perché lui usa il veleno. Capito?
1: Ah, giusto.
3: È subdola la cosa.
1: È molto qualcuno ha scritto anche. Serena fa: innanzitutto, Mitch, rassegnati. Tra l'altro, ha scritto senza l'H. Mick, rassegnati. Sono 20 anni che abito nello stesso paese, ancora scorpioni che gironzolano per casa. Un metodo per stanarli, però, mio figlio l'ha trovato. Devi mettere la musica. Questo sembra il medio della nonna. Devi mettere la musica con i bassi ad alto volume e vedrai che il grosso del problema si risolve. Quindi tutti i giorni, tutto il giorno, musica con i bassi a manetta è risolto. Comunque, torniamo a te che eri in doccia.
2: Allora, io sto
1: senza shampoo negli occhi.
2: Anch'io ho trovato una cosa che dice: la questione che lo scorpione porta fortuna non è vero, è Julie Meletta che va in giro per radio. Questo lo dice l'intelligenza artificiale. È Julie Meletta che va in giro per radio a dire vaccate.
1: Queste robe, vai.
2: Quindi ero lì tranquillo, che l'avete già capito, nel senso. Riapro gli occhi, guardo per terra e c'è questo scorpione che sta girando a crawl.
1: Nella doccia.
2: Io tra l'altro ho una di quelle docce, sì, diciamo moderne. È presente la differenza tra le docce moderne e quelle vecchie?
1: No, dimmela.
2: È che quelle vecchie andava giù tutto e non c'era mai nessun problema. E quelle nuove invece le facciamo a filo pavimento. Facciamo a filo pavimento. Quindi praticamente ha un sifone, un sistema che praticamente dopo due docce devi andare lì e
1: togliere tutto. Certo.
2: Quindi si crea quella pozzetta e c'era questo qui che girava e nuotava. Allora, poi io nudo, quindi nel momento più vulnerabile. Allora, spegni la doccia. Capiamo cosa fare. Sì. Nel frattempo questo qua si era già infilato sotto, ma appunto non è una di quelle docce che se ne va e ormai ciao amico
1: è andato,
2: scorpione.
1: Mi dispiace.
2: È lì e rimarrà lì. Quindi esci, asciugati, vai a prendere un attrezzo, perché va bene che siamo uomini duri, ma io non è che lo prendo così con la mano e me lo porto fuori.
1: Certo.
2: Allora vado a prendere una pinzetta. Nel frattempo questo qua si era riuscito ancora ad infrattare, poi tiro su quella roba lì, uno schifo che era indicibile, e con una pinzetta niente, allora sono riuscito a prenderlo e l'ho portato di fuori. Ed è vero che lui, nel momento in cui lo tenevo con sta pinzetta per portarlo fuori con il pungiglione, secondo me stava tentando di
3: suicidarsi, perché si sentiva in pericolo.
2: Ma sai che l'avevo già sentito sta storia?
3: Sì, perché loro sono estremamente intelligenti. Comunque sai che mi è successa esattamente la stessa cosa un po' di anni fa in doccia.
1: No, aiuto.
3: Finisco di insaponarmi, apro gli occhi, mi becco lo scorpione davanti. Ma secondo
2: come davanti?
3: Me,
2: sotto, per terra?
3: Sì, davanti, nel senso di fronte.
1: Spider-Man.
3: Secondo me fa parte dell'esperienza bellinzonese.
2: Ah sì? È una
3: chiediamo
2: cosa...
3: ai bellinzonesi all'ascolto.
2: C'è anche la Guy Drutard.
3: Vi è capitato?
2: Dicono...
3: Comunque ho cercato il significato simbolico dello scoprione, tra l'altro.
1: Dello scoprione
3: ed è la trasformazione. C'è un cambiamento in arrivo nella tua vita.
2: Mamma mia.

0: Povera Julie, dove sei andata a finire? Eri così innocente.
1: Eri così innocente.
2: Mi sento come Miley Cyrus quando lecca la palla demolitrice sul Wrecking Ball.
1: Tutta completamente un'altra persona.
2: O come Britney Spears quando bacia Madonna agli MTV Music Awards del 2000 qualche cosa.
1: Stavamo parlando di scorpioni
3: e Sully invece adesso sei Julie.
1: Bello, questa bella.
2: È nuova soprattutto.
1: Possiamo salutarti allora, sì. Mitch. Sai che è arrivato il tuo momento.
3: Oggi sono uscite le canzoni nuove su Spotify e c'è anche questa battuta. Mi è venuto questa nuova di Pac.
1: Devi farla.
2: Comunque c'è un motivo se sono così premurosa verso gli scorpioni, perché Isa manda un po' di scetticismo, dice ma come mai gli scorpioni sì, però i gigli no,
1: sì,
2: per il gatto.
4: Sì, non per offenderla, né? Ma adesso lei dice lo scorpione, però parliamoci chiaro, se adesso lo scorpione ipoteticamente, accidentalmente o per stupidità del suo gatto dovessero giocare insieme, lo scorpione gira e piange il suo gatto,
1: sì.
4: Non è che mi fa poi come la pianta della
2: meglio era
4: che pensava che il gatto morisse e che ha tirato in ballo il povero
2: perché i gigli sono velenosi
4: e che tira in ballo
1: quindi comunque
2: sì vabbè
4: scorpione.
2: Comunque il senso è che c'è un motivo. Allora, diversi anni fa, io forse 15 anni o 14, vivevo con mia mamma. Uno scorpione è entrato in casa, si è nascosto sotto una pila di vestiti in camera mia, perché ero disordinatissima, lo sono tuttora.
1: Sì.
2: Mia mamma, io mi sono spaventata, mia mamma per spaventare lo scorpione ha preso una scopa e ha cominciato a picchiare, a battere così, po, po,
1: per terra?
2: Per terra accanto alla pila di vestiti.
1: Sì, per farlo uscire.
2: Sì, boh, non lo so perché non c'era proprio un motivo.
3: Perché simulare i bassi della musica.
1: È vero, per farlo uscire. È sempre quello.
2: Lo scorpione ha avuto così tanta paura, poverino, che si è autopunto, suicidato.
1: Ma come?
2: Sì.
1: Ma è una cosa vera?
2: È una cosa vera.
1: È attestata questa
2: gli
1: cosa che lo fanno,
3: come quella che porta
2: quando
3: fortuna.
2: Si sentono in pericolo si uccidono e si chiama fare l'arachiri, no? È quello.
1: Sì, certo,
2: ecco,
1: certo.
2: E io mi sono sentita così in colpa da lì che ho provocato l'auto uccisione.
3: Che hai cambiato segno zodiacale. Da oggi sarò scorpione.
2: Che da lì no, non si toccano più gli scorpioni, li si portano
3: fuori. No, ma infatti, ma io l'ho sempre portati fuori. Però allo stesso tempo io pensavo, questo qui sono gli scorpioni europei che appunto dicono sono innocui, c'è scritto innocuo, tipo puntura di una vespa, è vero di?
1: Comunque
3: cioè,
1: dici non è così
3: una
1: innocuo.
3: Vespa al giorno, non è che sei lì a festeggiare.
2: Ma se tu non fai niente allo scorpione, lui non fa niente a te.
3: Io ho paura.
2: A me non importa niente di te.
3: Se per terra lo schiusci, te schiusci. Lo schiacci.
1: No, ma poverino, ma
3: ho capito, ma se tu stai sul divano, scendi dal divano.
1: In quel senso. Che dici involontariamente.
3: Involontariamente lo schiaccio, magari ti punge, non lo so, lui vede questo piedazzo che arriva su
1: e dice pam.
3: Però dico, metti quelli che vivono in Australia.
2: Scorpioni
3: australiani non è che sono proprio lì.
1: Prima ce l'hanno scritto, no? Questo mi appunto in Messico l'anno scorso, scorpione delle palme, una notte con la gamba gonfia, un bruciore allucinante.
2: Aia.
1: 7 centimetri.
2: No, vabbè, noi parliamo di scorpioni autoctoni.
3: Sì, quelli europei sono abbastanza innocui. Sì.
1: Quelli piccolini. Va bene, allora speriamo. Ci hanno scritto anche che a Claro gli scorpioni sono di casa.
3: Ci sono i famosi Sidda bis. Claro. Invece Claro è un Sidda scorpioni.
1: Va bene, Mitch. ci vediamo settimana prossima.
3: Volentieri. Ciao,
1: fai attenzione agli scorpioni, mi raccomando.
3: Ciao.

0: Attenta, non dire l'ora, mi raccomando, perché non è ancora il momento.
1: Non lo farei mai.
0: Ogni volta che arriva questo orario, noi dobbiamo annunciarlo con una battuta, non nostra, ma del mitico Abel, che anche oggi ci ha mandato la sua battuta. Sentiamolo.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao Abel.
2: Sapete qual è il gelato preferito della mucca?
0: No.
1: Quale?
2: Il fior di latte. Ciao. Radio

0: Questa è... E questo e non ci resta che il cactus.
1: E mi sono divertito tanto ieri alla radio.
0: Ma anche ma noi. Anche so. Sì.
2: E lo vedrete okay, presto sui social, apareceu. No?
0: È vero,
2: sulla
0: è
2: nostra
0: vero.
2: Pagina di Rete 3.
3: Você me apareceu. Sì, sì, sì. Você me apareceu.

0: se mi appare solo
1: quella
2: Bellinzonese come l'Amazzonia e il Ticino, pieno di bestiacce. Vabbè, lasciamo perdere, è vero, ne girano tanti. E comunque, quando eravamo giovani abbiamo fatto un esperimento, abbiamo acceso un cerchio di fuoco intorno a uno scorpione.
1: Ma perché, poverino?
2: E lo scorpioncino si è bellamente suicidato
3: si
2: con
3: era
2: il suo pugiglione.
1: Ma no,
2: perché lo scorpione ha un veleno che può far morire anche lui, a differenza di altri animali del quale il veleno invece non gli fa effetto.
1: Non fa niente.
2: Bella comunque la natura, dai.
1: Però io ho cercato su internet, ciao caro Jeffrey, ho cercato su internet e in realtà a quanto pare non dovrebbe essere vero, cioè gli scorpioni non dovrebbero suicidarsi così a caso.
3: Ma non a caso,
1: no, nel senso che non lo fanno. In questo caso, oppure guardato, c'è questa, quando uno scorpione viene esposto a un forte calore come in un anello di fuoco da cui nasce la leggenda, muore a causa del calore stesso. Il violento shock termico provoca degli spasmi neuromuscolari incontrollabili, facendo sembrare che l'animale si stia pugnalando da solo.
3: Dice che era una fake news. Fake news,
1: sì,
3: lo sai dire tu.
1: Fake news.

0: Cucù, cucù. A proposito, da me, i cucù hanno sempre la solita intonazione. Re, si. È una terza minore, sempre, tutti i giorni la solita.
1: Evasivo, impermeabile, fugace. Oggi esploreremo una delle specie più diffuse negli uffici, negli sportelli e nei corridoi del regno umano, il Negativus Burocraticus, più comunemente noto come il Sapomia. Il mio nome è Iri Ferret e vi do il benvenuto in National Geocactus. Creatura dall'aspetto apparentemente collaborativo, il Negativus Burocraticus ha sviluppato nel corso dei millenni un meccanismo difensivo infallibile, la negazione preventiva. Prima ancora che la richiesta venga formulata per intero, lui sa già cosa rispondere.
2: Sapomia.
1: Il suo habitat naturale è lo sportello, la scrivania con il divisorio in vetro, il corridoio davanti alla macchinetta del caffè. Lì, in totale sicurezza, attende le sue prede. Colleghi ignari, clienti speranzosi, nuovi assunti ancora carichi di entusiasmo. L'attacco è sempre lo stesso, la vittima si avvicina con una domanda.
3: Ciao, scusa, sei per caso se...
1: Il Sapomia inclina leggermente la testa, emette un lungo respiro nasale e pronuncia la formula rituale.
4: No, stira, chi Sapomia, ne? Sapomia.
1: Inutile insistere, inutile portare prove, moduli, iniziativa. La sua corteccia cerebrale ha sviluppato uno strato impermeabile a qualsiasi logica procedurale, mentre l'area preposta all'iniziativa personale risulta clinicamente assente dalla nascita. Il bello? Non mente. Lui davvero non lo sa, e proprio per questo non lo scoprirà mai. E come sempre ricordate, se non avete mai incontrato un Negativus Burocraticus, probabilmente quello siete voi.

0: E qui non ci sono nomi tanto diversi, non ci sono stati scritti nomi, solo uno, c'era un nome e in tanti però ci sono arrivati. Di cosa stiamo parlando?
1: Di chi sarà?
0: Esatto, di quella, puoi dirlo.
2: Ma questa agenda qua?
1: Di chi sarà?
0: Dell'agenda.
1: Questa agenda qua.
0: E quindi non dobbiamo leggervi il terzo indizio, o perlomeno ve lo leggeremo, ma prima ripercorriamo gli altri due. Vai Julie.
2: Allora, il primo era andare a bere il caffè.
0: Perché?
2: Perché questo personaggio va puntualmente al Central Perk insieme a tutti gli altri suoi amici a bere il caffè a tutte le ore della giornata.
0: Sempre, sì, sempre. Tappa fissa. Restituire pantaloni di pelle, guai.
2: E qui se sei un fan lo becchi subito.
0: E
2: perché lui
0: anti-fan, eh?
2: Sì, ha avuto un episodio particolare in cui voleva fare un po' il figo, si è comprato questi pantaloni di pelle, poi però con le gambe sudate non riusciva più a, cioè se li è tolti ma non riusciva più a tirarli su,
0: a rimetterli.
2: Era nel bagno di una tipa, insomma era un primo appuntamento ed è uscito poi senza pantaloni.
0: Ah, perfetto, il miglior primo appuntamento. L'ultimo invece sarebbe stato promemoria per il matrimonio, dire il nome giusto.
2: Sì, perché lui ha sbagliato nome all'altare, anziché dire Emily ha detto prendo te Rachel.
0: E quindi il personaggio di oggi è Ross Geller.
2: Friends. Sì, Ross.
0: E in tanti appunto ci sono arrivati e abbiamo dovuto fare un'estrazione a sorrata. E tra le varie persone se l'è spuntata Laura, sentiamola.
3: Yeah!
0: Grande Laura, ti porti a casa le calzette di Rete 3 e
2: la matita.

Cercavamo nel nostro casting anche qualcuno che avesse una piscina, sono arrivate anche delle foto e in realtà c'è anche un po' di attualità qui, perché proprio in questi giorni Donald Trump ha presentato il progetto di ristrutturazione della Reflecting Pool di Washington, questo storico specchio d'acqua vicino al Lincoln Memorial.

0: Pronto?
1: Fake news, fake news.
0: Oh mio Dio. Ma presidente, ma come fake news?
1: Fake news.
0: Ma ne parlano tutti, è su tutti i siti.

0: ecco, lo diciamo, ha mostrato un cartellone con l'Empire State Building, il One World Trade Center, Willis Tower, e ha detto che la piscina è più grande di tutti loro.
1: Parlate voi che al massimo che la fontana della foca che si riempie con mezzo litro d'acqua, dai. Che chi si avanta della piscina di Lugano che è 50 metri.
0: Vabbè.
1: 50 metri, la lunghezza del mio bidet. La mia piscina è lunga 2030 piedi. L'Empire State Building le alzo solo 1454 feet. A confronto la sembra una formiga.
0: Sì, ma appunto, cioè la piscina è lunga e i grattacieli sono alti, cioè sono grandezze diverse, capisci?
1: Fake,
0: no?
1: News, fake news. Un metro, come un feet, le feet. Le la conferma che saputi che da steso vumpaves più alto da vumpe.
0: Vabbè, lasciamo perdere. Ho visto anche che l'ha voluta verniciare in American flag blue.
1: Oh, beautiful, wonderful. Al blu della bandiera americana. Prima col Biden l'era diventata un pantano e mancava solo il rasp. Adesso che mettem su anche i trampolini da 150 metri. E ti sai come li chiamo?
0: No.
1: Yeah, i trampolini.
0: Va bene, che poi leggo, i lavori sarebbero stati dati senza una gara d'appalto pubblico, cito parole sue, al suo pool guy, al bagnino del suo golf club.
1: Fake news, fake news, è semplicemente il mio. Cosa vuol dire? Se Vinta fa un lavoro fatto bene a Catoa, tipo di mia riceve mal per altri lavori?
0: No, cioè un privato sì può farlo, ma la Casa Bianca non potrebbe, ecco. Vabbè, tra l'altro, non per mettere il dito nella piaga, ma il progetto è costato 13 milioni di dollari. All'inizio invece dovevano essere 3 milioni, non 13.
1: Ma questo è normale, se te vuoi fare la cosa più bella del mondo deve pagare più seno, poi i scivoli costano.
0: Sì, come i scivoli costano, cioè così tanto.
1: Yes, metteremo dei scivoli da 150 metri che ti fa arrivare giù a 200 all'ora col giro della morte fatto da souvenir.
0: Ma è un monumento, non un resort. Vabbè, comunque rimane il fatto che avete raggiunto il quadruplo del prezzo previsto.
1: Perché quel che la fa un preventivo, levami a calcolare la jacuzzi. Beautiful jacuzzi. E poi, se mia come voi che per risparmiare franca facciamo finite italiane.
0: Ma come noi? Vabbè, è così, grazie.
1: Le mie me problema comunque, le problema boss, le perché che valsi danzi al donas per cent.
0: Ma di chi?
1: Fake news, fake news.
0: Lasciamo perdere.

0: passato il test del cactus.
1: Aiuto.
0: Ci hanno scritto così. Comunque, cara Giulietti, ci vedo benissimo in questo programma.
2: Mi sento Espinosa.
0: Oggi sei promossa, brava.
1: Non ho dormito, raga. Cioè.
0: Dice per quello che ce l'hai fatta. Allora, alle 12:25, anzi 26, quindi è arrivato il momento per noi di salutarci. Di ricordarvi che torniamo lunedì dalle 10:30 fino alle 12:30 con Non ci resta che il cactus. Siamo anche in podcast sul Play RSI, ma anche su RSI.ch, ma anche su Spotify senza le canzoni. E va bene.
2: E possiamo augurarvi un buon weekend.
0: Bravissima! Io mi dimentico sempre, no? Buon weekend, ciao, ciao. Giulie!

0: Iniziamo così subito a gamba tesa, non ci perdiamo in chiacchiere. Facciamo la meteo per iniziare al sud delle Alpi e in Engadina. Pomeriggio ancora abbastanza soleggiato. In serata e nella notte, su sabato, sul Ticino centrale e meridionale, nuovi rovesci, possibili forti temporali isolati e temperature massime oggi fino a 25 gradi. Al nord, nuvolosità sovente ancora estesa con qualche rovescio sparso e solo brevi schiarite. E qui le temperature massime oggi stanno sui 19 gradi. Andiamo a vedere il traffico, ormai lo sappiamo, sono giornate così, anzi in realtà è il periodo che è appena iniziato, tra ponti, vacanze, weekend lunghi. Dunque, in Ticino si segnalano rallentamenti nel Malcantone tra Caslano e Agno in direzione di Bioggio e alla Galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord, tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e la corsia preferenziale Cupra è invece aperta. Nella direzione opposta, tra Vassen e Göschenen, le code sono di 3 km e i ritardi arrivano ad essere di circa 30 minuti. Io ve lo ricordo, se volete informare tutti gli altri passeggeri di cose o persone che vedete in giro e che potrebbero danneggiare la viabilità, 079 873 8073. Adesso le notizie insieme a Fabio.
1: 3 News.
2: Un faccia a faccia per mettere fine al conflitto russo-ucraino è quanto ha proposto da Volodymyr Zelensky a Vladimir Putin. In una lettera aperta al suo omologo russo, il presidente ucraino esprime l'intento di incontrarsi senza attendere l'intervento degli Stati Uniti, troppo impegnati sul fronte mediorientale. Momenti di paura questa mattina nel porto romeno di Costanza, sul Mar Nero, dove è stato individuato un drone navale senza equipaggio. L'area è stata evacuata e poco dopo si è verificata un'esplosione. Secondo il Ministero della Difesa romeno non si registrano feriti. Infine, gli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'ONU lancia un nuovo appello all'azione contro il cambiamento climatico. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre 3/4 della popolazione mondiale.
1: Rete 3 Sport.
3: Buongiorno e ben ritrovati. Iniziamo dal calcio. Stasera si accendono per la prima volta le luci dell'AIL Arena di Lugano, stadio inaugurato dalla nazionale svizzera femminile impegnata dalle 19:30 contro Malta nelle qualificazioni alla rassegna iridata dell'anno prossimo. Nell'hockey sono noti i gruppi del mondiale del 2027. La Svizzera è stata inserita nel gruppo della Finlandia, della Svezia e della Germania, padrone di casa. Inserite pure Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina. Nel tennis, alla Roland Garros, spazio alle semifinali maschili. Dalle 14:30 il tedesco Zverev affronta il ceco Menchik, a seguire il derby italiano tra Arnaldi e Cobolli. Infine, Urs Lehmann ha rassegnato le dimissioni, non sarà più l'amministratore delegato della Federazione Internazionale di Sci. Alla base della decisione ci sarebbero i soliti disaccordi con il presidente della FIS, Johan Eliasch.

0: i Jonas Brothers, che in quegli anni lì, nel 2019 e attorno, facevano sbandare le ragazze e i ragazzi, e adesso sono spariti, o meglio
1: alla deriva.
0: Sono andati un po' alla deriva anche a loro. Ma capita tra fratelli e sorelle, a volte è così. E chi ha fratelli o sorelle può testimoniarlo in prima linea. Ma buongiorno, buon appetito! Come state? Sono le 12:40. Io sono felicemente tornata alla deriva con voi. Sono Julie Arlin. Mi sono presa una piccola pausina, ma avevo una gran voglia di tornare a chiacchierarmela e a passarmi questi momenti insieme, a remare in compagnia, con grande fiducia e grande voglia di stare a galla tutti insieme, ognuno con insomma il suo remo un po' sgangherato, ma questa è la nostra filosofia e lo sappiamo, ma tutti insieme faremo la differenza. Tanto per citare qualcuno, andremo al massimo. Ma c'è un modo migliore per iniziare oggi, questo venerdì? Secondo me no.

tantissimo. Fino alle 14 come sempre insieme, grazie ai vostri messaggini. Io mi sento veramente molto molto fortunata, devo dire la verità. 079 873 8073, il numero per chiacchierarcela insieme come sempre alla deriva. C'è chi dice: ma Julie sei ancora in solitaria? Sì, certo, ma lunedì Paltrax tornerà. E beh, sapete, lui ormai c'ha una certa, se fa le vacanze deve prenderle che durino un po' di più, perché sennò a volte capita che i primi giorni sono quelli per acclimatarti nel mood vacanziero, e poi ora che ti acclimati è già finita, quindi diamogli tempo, è un po' più lento, poi era anche sovraccarico, ma comunque tornerà. E grazie anche a coloro che hanno seguito il mio viaggio attraverso i social, fa sempre piacere, mi mandavate delle chicche incredibili nella modalità della deriva e c'è stato da ridere come sempre. Ma quello che succede nei messaggi privati resta nei messaggi privati, se così lo vorrete, anche sulla nostra messaggeria ufficiale della diretta. Abbiamo un po' di cose di cui chiacchierare. La prima è uno spunto rispetto a questa vacanza che ho appena concluso. Allora, che vale un po' per tutta la vita, nel senso che tante volte noi siamo un po' quei borghesi che guardano male, ma insomma, come mai fanno questo? Poi quando vedi le foto magari dei turisti qua nella Svizzera italiana che fanno cose, dici: ma insomma, una mancanza di rispetto. Per esempio, quei turisti che si buttano dentro nelle fontane quando c'è la canicola, quando c'è quel caldo incredibile, e tu sei lì che li guardi anche un po' schifato, anche perché solitamente se stai a casa magari ti vesti in una maniera un pochino meno da turista, no? C'è sempre il look col cappello di paglia o il cappellino, le scarpe un po' pronte a qualsiasi cosa, che invece a casa magari non hai. Ecco, magari a casa devi anche andare a lavorare, ti devi vestire un minimo di decenza, ci vuole, e vedi questa gente con le gambe dentro nella fontana, addirittura chi fa il bagno in costume, e dici: bah. Ecco, io l'ho fatto, ho fatto sia quella che storceva il naso, sia quella che poi si è trovata a praticamente lanciarsi dentro a una fontana. Ero a Cordoba, mi avevano detto che Cordoba è tipo una cosa tipo forno, c'erano 44 gradi, io poi avevo sbagliato perché da bravona avevo preso il magnesio prima di uscire di casa, quindi gambe mollissime, caldo infernale, dopo 3 ore di visita sotto la stecca del sole cercando le ombre ovunque c'erano, ho visto una fontana con la mia amica, ci siamo avvicinate, lei fa: però no dai, non si può. Io ho detto: guarda, ascolta, io non ce la fo, ho messo dentro i piedi e piano piano è arrivata la marmaglia di altri turisti, e poi nessuno credeva che le uniche svizzere della Cumpa fossimo noi, quindi quelle che in teoria sulla carta negli stereotipi sono le più ligie, erano quelle che hanno lanciato la moda del tutti dentro la fontana, quella fontana che stava ai piedi della statua di Seneca che è nato a Cordoba. Ma che bella immagine, da esportazione proprio.

Beh, grazie, mi avete fatto sentire sicuramente molto meno sola raccontandomi alcune vostre experience da turista un po' alla deriva, nel senso che quando ti prende la

storie, avete fatto cose che resteranno negli annali e che per fortuna, aggiungo io, fanno magari parte di un'epoca in cui la telecamera, la macchina fotografica non erano proprio lì così a portata. Bene. Con etica però, naturalmente, certo, con etica. Noi non siamo quel genere di persone che scempiano le statue o che fanno diventare i personaggi raffigurati nelle statue parte di spettacoli magari proibiti ai più. Ecco, ci siamo capiti. Molto bene, un saluto anche a Ore che mi dice che sua figlia è andata a fare una colonia alla, no, con l'asilo, sono andate a cavallo, bellissimo. Non so se sono già quelle colonie estive, se sono già cominciate, perché so che le scuole sono agli sgoccioli. So che i genitori, quelli più preparati, si sono già attivati nell'organizzare situazioni per i figli, per giustamente far godere loro delle vacanze, ma godere anche dei genitori un po' di pace mentale, perché poi il lavoro non va in vacanza per 2 mesi e mezzo all'anno, non tutti perlomeno. Quindi bravi, un saluto a tutti i genitori che si sono già organizzati, un saluto anche ai nonni che sono sempre, per chi ha la fortuna di averli, una parte importante della gestione familiare. E beati gli scolari, loro non sanno, loro non hanno idea di come guarderanno l'estate una volta che cominceranno a lavorare. Lontani quei periodi dei 2 mesi e mezzo di vacanza di fila. Ma chi se li ricorda più? Ma chi se li ricorda?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 13 e un minuto. Buon appetito se fosse il caso, buona digestione se avete già terminato.
0: Rete 3,
1: questa è La Deriva, io sono Giulia Arlin, abbiamo un'oretta per stare insieme, raccontarcela, chiacchierare, salutarsi e volersi tanto bene e magari anche cantare un po'. Se la sapete, questa è di Bresh, nuovissima di quest'anno.

Brash, che secondo me bisogna pronunciare un po' con la bocca molle. Brash, brash. Fa un po' più rapper, un po' trapper, un po' di oggi, un po' non me ne frega niente. Brash, brash. Io lo pronuncio così. Va bene, allora qualcuno mi sta dicendo che sta accompagnando figli teenager a concerti di gente che non sapeva nemmeno che esistesse. Vabbè ragazzi, è così. Avreste dovuto chiedere ai vostri amici che già c'erano passati. Arrivano degli artisti, dei sound sconosciute alle orecchie di chi ha passato i 40. Ormai è così. Poi dopo magari diventate fan più di prima. No? Dite che non è possibile? Va bene. Beh, allora vi do un'altra idea. Portate i vostri figli ai concerti di chi vi piace veramente, così almeno, tac, due piccioni con una fava, e la vendete come grande cultura musicale. Dite, vabbè, nella vita bisogna imparare tante cose, c'è la scuola per questo, poi ci sono io che ti accompagno nella vita reale, nei segreti di come stare al mondo, tra cui anche ascoltare buona musica, perché lo sappiamo che comunque la musica giusta ti può svoltare veramente la giornata. Avete in mente Phelps? Quello che nuotava, il campione? Adesso non seguo tanto il nuoto, però oltre a Noè Ponti non conosco nessun altro, e mi ricordo di Phelps che entrava proprio con le sue cuffie, bello, convinto, carico come una molla, le mollava solo perché sennò faceva cortocircuito con la piscina. Ecco, quindi gli sportivi insegnano che la musica giusta ti svolta.

Il tocco si sente, eh? Vabbè, la voce di Sia, naturalmente. Afrojack, David Guetta. Awake Tonight, queste sono le tipiche canzoni proprio da festival estivo. Mi ricordo che una volta ero andata all'Ultra Festival a Spalato e c'era Afrojack, tra cui, cioè tra i tanti, perché era veramente un susseguirsi di grandi nomi, veramente veramente figo, ed è stato uno di quei concerti, di quelle esibizioni in cui mi hanno dovuta un po' trascinare, perché inizialmente io no, vabbè, dai, non c'ho voglia, pigra, nasco pigra, e poi mi sono ricreduta. Per fortuna che nasco anche, diciamo, seguace, follower dei miei amici, quindi mi faccio anche trasportare un po' come la deriva, no? Io mi faccio trasportare anche da voi. E sì, ci sono anche i figli che giustamente si fanno trasportare magari per i capelli inizialmente dai genitori e poi wow. Allora, Eti mi racconta una cosa che, beh, è anche un po' ironica, per non dire tragicomica. Allora, lui fa un regalo a suo figlio, che è anche un po' un regalo a se stesso. Dice: guarda, andiamo a vedere i Metallica a Zurigo, tanta roba. Il figlio così, boh, magari sì, magari non era neanche tanto fan della cosa. Sta di fatto che il povero Eti si rompe un dito e non può muoversi dal divano, immagino dito del piede a questo punto, perché io col dito rotto della mano sarei andata ovunque. Ma no, no, questo non posso dirlo perché magari ci sono i poliziotti all'ascolto, dico avrei anche guidato no, però ci sarei andata in treno, ecco. Quindi non può andare al concerto col figlio, cosa fa? Questo è amore di padre. Pur di non far perdere il concerto al figlio, chiama, chiede, e immagino non abbia dovuto insistere granché, insomma fa appello al suo collega, dico collega più fortunato del mondo, e morale, suo figlio riesce ad andare al concerto, lui riceve i video dal divano e il collega è il collega più fortunato del mondo. Ma anche io vorrei avere dei colleghi come Eti che mi chiede come favore personale: porta mio figlio al concerto dei Metallica. Cioè non è che ha chiesto, come magari qualche genitore di un tempo, senti, porta mia figlia al concerto, che so, dei Backstreet Boys, perché vuole andare a vederli. Per carità, boy band intoccabile per un sacco di tempo, hanno fatto l'epoca, adesso ascoltare certe canzoni ti vengono i brividi, perché comunque volente o nolente li abbiamo vissuti tutti, ci martellavano con questa canzone. E chissà che in questo tour speciale del 2026 non ci sia qualche ragazza o ragazzo dell'epoca che aveva costretto i genitori ad andare a vedere i Backstreet Boys, che porterà e costringerà i suoi figli ad accompagnarlo magari in Germania, dove avranno la residenza per 10 concerti nello stesso stadio, che è un po' la nuova formula, no? Che aveva fatto anche Adele in questo settembre-ottobre che arriverà, e chi lo sa? Everybody.

0: L'avete provato anche voi? Even after all this time. Perché ogni tanto tu dici, vabbè, dai, facciamo il sottofondo musicale, poi magari ti si abbassa il volume e senti la tua voce. Ah! Allora, grazie Kika. Ci abbiamo un avviso di viabilità. Sentiamo un attimo direttamente dalla sua voce.
1: Ciao Julie.
0: Ciao.
1: Dalla galleria della Collina d'Oro in su, in autostrada verso nord c'è già colonna. Ciao.
0: Ok, allora gli ho detto, ma scusa, perché è già colonna? Adesso mi ha mandato un messaggino, io l'ascolto, mi fido di te Kika, mi fido perché non l'ho preascoltato, perché è arrivato nel momento in cui ho acceso il microfono, quindi se succede qualcosa, se hai detto cose che gli umani non possono ascoltare, gli umani di Rete 3, soprattutto a microfoni accesi, ti dovrò buttare giù. Sentiamo.
1: Già colonna, nel senso che vabbè è l'1:20 per quello.
0: Ah, ok.
1: Ma inizia dalla galleria della Collina d'Oro. Io stavo scendendo,
0: sì,
1: la vista in su, e c'era già rallentamenti anche alla galleria all'altezza di Rivera, quindi poi è tutto rallentato, però penso da Collina d'Oro in su sono più fermi, poi scorre un pochino ma è tutto intasato anche a causa dei lavori, penso.
0: Sì, mamma mia, grazie mille, e grazie perché sei una persona molto affidabile, al contrario mio, quindi bravissima. Che ogni tanto mi lascio andare nei messaggi nei messaggi vocali, dico aiuto, vabbè, però tanto sono sempre, insomma, con persone che filtrano, ecco, quindi bene così. Allora, volevo ricordarvi una cosa, un appuntamentone della Deriva. Lunedì, visto che siamo agli sgoccioli della nostra stagione, lunedì saremo in diretta per l'ultima puntata in esterna a Savognin. Abbiamo un invito ufficiale da Alberto, quindi saremo lassù. Se avrete voglia e piacere, se riuscite a organizzarvi, ci vediamo lì. Nel senso che io porterò gadget, porterò tanta voglia di chiacchierare con voi, e se vi fa piacere di passare un momento un po' diverso dal solito, magari avete tempo, potete fare così un'incursione nella vostra giornata di lavoro. Io penso a tanti che lavorano sulle strade, magari fanno i rappresentanti o fanno gli autotrasportatori, non so poi se c'è il parcheggio abbastanza grande per tutti, però insomma faremo in modo di ospitarvi tutti alla Deriva in esterna lunedì. E tornerà anche Paltrax.

0: con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
1: Campionati mondiali di calcio 2026. La Tribù del Calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La Tribù del Calcio su Rete 3, dalle 20 fino a fine partita.

No, ma ne vogliamo parlare? Nel 2001 cos'era stata questa? Let Me Blow Your Mind, ma soprattutto per noi ragazze degli anni 2000 cosa voleva dire vedere il video, ascoltare il duetto di Ivy e Gwen Stefani? Secondo me ha svoltato. Cioè siamo passate da quelle che dovevano essere precisine, perfettine, tutte nella comfort, nello standard, a due che spaccavano tutti gli standard, oltre che a spaccare, punto. Grinta, stile, tanta roba. Quindi grazie alle fattine dei dischi che ci hanno portato indietro nel tempo e in quel modo di entrare in scena così, sguardo all'orizzonte, bello convinto. Molto bene, allora abbiamo ascoltato la promo dei mondiali di calcio che stanno per iniziare, quindi tutti a tifare, ma soprattutto a fare le macumbe e a fare i riti scaramantici. Dite la verità, scrivetemelo, mandatemi un messaggio vocale allo 079 873 8073, ditemi, confidatevi, confessate il vostro rito scaramantico, stile quella maglietta lì che va indossata a tutte le partite, che finché giocano magari con 2 o 3 giorni di distanza va bene, ma poi quando comincia ad andare avanti il tabellone e poi magari sudi perché c'è l'adrenalina, poi bisogna fare le macchine da lavare oppure bisogna stendere le persone che sono lì con te a guardare la partita. Quali sono i vostri rituali? Allora, io mi ricordo, c'era un mio amico che aveva il suo rituale legato a una marca sottomarchissima di patatine alla paprika. Perché? Perché quel giorno in cui c'è stata una partita epica della Svizzera, non chiedetemi quale, lui non aveva trovato le patatine alla paprika, quelle più famose, quelle super buone, quelle con la Z, ecco, e ha comprato la sottomarca. Basta, partitone della vita, fine. Quelle sono le patatine di quando giocano i mondiali o gli europei, i giocatori della Svizzera. Quindi ognuno c'ha il suo e poi non va cambiato nulla. Cioè l'aperitivo strategico deve essere fatto sempre nello stesso modo. È così. Perciò se avete voglia e piacere, ditemi un po' quali sono i vostri rituali, come vi state preparando, chi sono le persone che devono esserci assolutamente e quelle che non devono esserci assolutamente. E naturalmente io aggiungo, mai mai andare in bagno quando c'è la partita, piuttosto implodete, perché ogni volta che vai in bagno c'è l'azione della vita ed è proprio matematico, non c'è niente da fare.

mi piace questa, mi piace. Un bello stile e tanta spensieratezza, un po' di leggerezza, un po' di leggerezza estiva che ci sta sempre. Allora, è vero, ammetto che io le partite di calcio, quando le guardo,

0: quelle nuove modalità che invece giustamente qualcuno ci ricorda, vero Marco?
1: Ciao Julie.
0: Ciao.
1: Allora, con la nuova televisione intanto per cominciare si può mettere in pausa, quindi
0: vero,
1: hai tutto il tempo che vuoi per andare a farti anche un shampoo.
0: Giusto, è vero.
1: Secondariamente con le pubblicità che ci sparano dentro, dove ogni tanto mettono uno spezzone di sport o di calcio, hai anche il tempo di fare cena senza problemi e poi dopo ricominciano ancora, quindi non perderai mai l'azione fantastica. Ciao.
0: Sento una vena di polemica, o giusto un filo, ci mancherebbe. Ma è così, ma poi tanto anche se metti pausa, poi capisci se c'è stata un'azione importante, perché senti dalla finestra aperta il vociare o l'esultazione, l'esultare, oppure il no, e magari anche qualche beep in più. È così, ma è anche il bello. A me piace tantissimo questo fenomeno sociale della condivisione, della partecipazione. Nel senso che tu magari per scaramanzia dici no, io non devo guardare la partita, preferisco sapere solo com'è andata, ma è impossibile restare avulso dai fatti, perché poi dove ti giri, c'è sempre qualcuno che no, pure se dice ok, siamo 1-0, 1-1, 2-1, 3-1, ok, va così, va bene. Allora, abbiamo iniziato questa nostra deriva parlando di canzoni del passato che raccontavano un fenomeno di cui si parla molto nella modernità, ovvero le relazioni tossiche, e guarda caso un'uscita di quest'anno di cosa parla? Zac di nuovo delle relazioni tossiche, ma lo fa in una maniera un po' metaforica. Infatti la canzone dei Pattagarri si chiama Tua Madre e fa molto ridere, un po' il loro stile, no? Un po' provocatorio, nonsense, e raccontano appunto di quei legami da cui non riesci a staccarti, un po' come quando sei molto legato a tua madre in una relazione magari non proprio adulta, ecco, una roba così. Comunque molto molto carina. Ed eccoli qua,

non so se voi eravate tra i fortunati all'HAC l'altra sera allo showcase di Jack Savoretti. Beh, se eravate lì sapete che brividi. Io non c'ero, però ho seguito un po' le stories su Instagram, però Jack l'ho visto tante volte live, sempre favoloso. E lui in effetti riesce a essere così diverso e anche così unico e uguale solo a se stesso, perché in realtà il suo segreto l'ha svelato in un'intervista qualche anno fa. Lui dice: io sogno e penso in italiano, poi traduco i brani che mi vengono in mente in inglese per renderli internazionali. Quindi lui ha questo tocco molto caldo, molto emotivo, molto coinvolgente, che però hanno quel sound da esportazione. E questa è la sua personale formula magica. E se siete andati a vederlo, non avete neanche bisogno che io ve lo spieghi particolarmente, lo sapete già. E quindi dai, ce lo ascoltiamo anche noi qui nell'etere, che non eravamo lì sotto al palco. Ed eccolo qua. I hear you calling.

E basta, non bisogna più aggiungere nulla. Grande Jack Savoretti e bellissimo finale della deriva di oggi, tutti insieme, direi con grande stile. Un po' poco deriva perché è troppo perfetto, però sapete che anche dietro, dietro la perfezione più splendente, c'è sempre quella venatura di deriva che a noi piace tantissimo. E allora, se avete voglia e piacere, io vi ricordo che domani siamo in diretta insieme a Luca e Mora a partire dalle 10.30 alle 12.30 per un sabato a caso che ha comunque il sapore anche un po' della deriva, nel senso che non siamo assolutamente dei precisini. Magari se ci vedete in foto sembra di sì, ma poi se ascoltate bene no. Per fortuna, dico io, per fortuna. E tra poco arriva Sterchi per il suo giorno e la sua diretta di questo venerdì. Io vi abbraccio fortissimo e se volete appunto ci vediamo, ci sentiamo domani e buon pomeriggio, buon weekend.

0: Beh, guarda, puoi continuare a dire amore mio quanto vuoi, sì, ma il mio cuore batte per un'altra. Mi dispiace, l'avevo detto di non far la canzone, e invece è testarda. Però l'amore, è vero che l'amore non si comanda,
1: Radio, televisione,
0: è un fiume in piena, uno tsunami che ti colpisce e non capisci più niente. Quindi lei, però, sono già sposato con figli, tra l'altro, non vorrei... L'ammazza amore. Le 14 spaccate. Complimenti alla Arlene. Ciao Julie. Per questa precisione molto elvetica che non mi appartiene, anche se sono elvetico anch'io, ma insomma, raga, e non solo a me, devo dire, in questa rete in particolare di artisti, e quindi con questi orologi interni biologici molto vaporosi. Con me Simona Rodesino. Ciao Simona, tutto bene?
2: Buon pomeriggio, tutto bene, grazie.
0: Ti vedo informissima, sempre imperturbabile e serena. Ma dentro
2: sembro,
0: fuoco.
2: È tutta apparenza, no?
0: Hai
2: dai,
0: preparato
2: un
0: weekend?
2: Quasi niente. Ah sì, è un concerto, Ale, è un concerto.
0: Oh!
2: Tiziano De Ferro, signori.
0: A Milano?
2: Domenica a Milano, esatto.
0: Porco cane,
2: devo preparare,
0: ragazzi.
2: Mi devo preparare.
0: Poi ci racconterai a Caffè Soirée la settimana prossima come sarà andato. E allora, questo è il sottofondo della meteo. Vi devo un po' di informazioni. Grazie a Meteo Svizzera, previsioni fino a stasera. Al sud abbastanza soleggiato, lo vediamo. Secondo me oggi è una delle giornate top di gamma dell'anno, perché non è troppo freddo ma non è neanche troppo caldo come i giorni scorsi, quindi il top di gamma in serata e nella notte su sabato, però nuovi rovesci o temporali. Al nord nuvolosità variabile, più presente lungo le prealpi, con ancora possibilità di rovesci sparsi, temperature massime al sud a 25 gradi, al nord a 20. Previsioni per domani sabato: al sud al mattino nuvoloso con alcuni rovesci, nel pomeriggio sviluppo graduale di schiarite, al nord abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna. Temperature al sud tra 13 e 22 gradi, al nord tra 9 e 22.
1: 3 news.
2: Sul futuro di FFS Cargo si cerca un fronte comune. Questa mattina il comitato no allo smantellamento di FFS Cargo è stato ricevuto dal governo ticinese. Al centro dell'incontro la difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. Il timore, come espresso da Matteo Pronzini, è di un progressivo disimpegno delle FFS in Ticino e di una concentrazione oltre Gottardo delle attività delle FFS. Nuovo sviluppo nell'inchiesta sul rogo del Constellation di Cramontana. Durante il confronto tra i due gestori del locale, la magistratura ha aggiunto una nuova accusa nei confronti della donna: falso in documenti. Secondo la RTS, il sospetto riguarda una fattura modificata relativa al materiale che avrebbe originato il rogo. La donna è ora indagata anche per questo reato, oltre alle accuse già formulate in relazione all'incendio che il 1 gennaio causò 41 morti e oltre 100 feriti. All'udienza presenti oltre 70 avvocati delle parti civili, tra cui anche un rappresentante del governo italiano. E gli ultimi 11 anni sono stati i più caldi mai registrati. In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'ONU lancia un nuovo appello all'azione contro il cambiamento climatico. Secondo le Nazioni Unite, entro il 2050 la siccità potrebbe colpire oltre 3/4 della popolazione mondiale. Il segretario generale Antonio Guterres chiede una rapida riduzione delle emissioni, lo stop al consumo di benzina, diesel e gas, e quindi un'accelerazione della transizione verso le energie rinnovabili.
3: Tra poco inizia Dai che è venerdì con DJ Sterchi.
4: Ma Sterchi, era già venerdì, è già venerdì. E vai!

0: L'attesa del venerdì è essa stessa venerdì.
1: Yuhuu! 14:06, quasi 14:07. Buongiorno! Oh, che bello! Una settimana corta per molti, cortissima per alcuni che si sono fatti il ponte, magari ascoltano da qualche luogo di villeggiatura. Ciao, rega!

0: cavoli, davvero venerdì! Dai che venerdì!
1: Sì! Urliamo!
2: Ehi, sì, sfritti!
1: Bello in svizzero tedesco!
3: DJ Sterky, davai gli escurde pionte!
1: Pure in polacco!
4: Quella Sterky! Italia dica in quelle venerdì! E andiamo!
1: E allora! Subito un bel pezzo maranza! Senza ritegno e senza vergogna! LMFAO era il 2011! Ammazza! Siete molto sexy, state ascoltando Rete 3.
5: Girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak. Yeah, this is how I roll. Animal print pants out control. It's Red Bull with the

0: Vorrei ricordare a tutti che oggi è venerdì, quindi si sbraga!
1: Cioè, senza vergogna, proprio senza ritegno, questa è una cosa bella. Perché? Perché non si hanno freni.
2: Anche venerdì a testa!
1: Calma, calma, calma, fra poco arriva l'agenda, prima Valentino Vivace.

0: Ecco, vai, vai, vola via Valentino, grande Valentino. È lui un grande, vuole volare come una rondine. Cos'è? Valentino, basta, con quelle pastiglie.
1: Oh, ma cos'è venerdì pure sta settimana?
0: Un po' sbragoni, sarà l'aria un po' frizzante, leggermente tiepida, bella giornata perfetta.
2: Dai che venerdì! Buon weekend a tutti!
0: Ciao, buon weekend! Andate in posto, dai che venerdì!
3: Weekend Radar!
0: Esatto! E allora, se vuoi mandare il tuo dai, vuoi urlare il tuo dai che è venerdì per far vedere, uno, a tutti, far sentire a tutti che esisti. Due, per scatenare un sacco di ormoni della felicità, perché urlare così senza vergogna, dai che è venerdì, aiuta a stare meglio, aiuta a far uscire la felicità e elabora un po' lo stress, cioè lo fa andare fuori. 079 873 80 73, meglio cantare una canzone, quella che arriva è una canzone dei Police, che ce la cantiamo tutti alla grande. Poi vedo che c'è anche Someday degli Strokes, insomma tanta roba, anche un disco nuovo degli The Nance. E allora abbiamo l'agenda, e nell'agenda abbiamo degli eventi di tutti i tipi. Come sentirete, oggi ci spostiamo parecchio sul culturale, che è appannaggio dei colleghi di Rete 2, ma anche noi ovviamente a Rete 3 ce ne occupiamo. È in corso fino al 6 giugno, che poi è domani, tra Arcegno, Ronco Soprascona e Monte Verità, la quinta edizione del Ether Festival. Tra musica, natura e location fuori dal consueto, come il Mulino del Brumo, la Cappella Gruppaldo e la piscina del Monte Verità, cioè posti magici. Noi ne abbiamo parlato col direttore artistico Sheldon Suter qualche giorno fa, e quindi ecco un breve estratto dell'intervista completa.
4: Ether Festival. In italiano è il quinto elemento, è un po' l'elemento che si supponeva fino al XIX secolo che fosse quell'elemento che trasmetteva, cioè certi fenomeni fisici si spiegavano con l'esistenza di questo etere. E è un po' quello che c'è tra mezzo, no? che mette in comunicazione, magari anche che divide, è quello che vuole essere anche questo festival. Cioè, ci sono musiche di generi totalmente disparati che si incontrano dopo, nell'arco di un'ora.
0: In posti magici,
4: aiuta,
0: in posti
4: molto... Sì, aiuta per andare alla deriva, no? Questi contrasti forti, ecco.
0: Allora, nel programma troviamo davvero di tutto: campane del 1500, elettronica, esatto. Zurigo Tokyo, come detto, tradizioni Tuareg, quindi il Nord Africa, violoncelli spaziali. Esatto. Come si costruisce un equilibrio così e perché?
4: Ma è facile, basta che vai un po' di palo in frasca e trovi. No, diciamo, vado avanti un po' empiricamente, comincio con un gruppo e vedo cosa potrebbe essere il contrasto, l'accostamento, e è un po' un gioco di ecco, come a scacchi, no? Ci sono le diverse possibilità, cominci a spostarli e alla fine arrivi al programma di 4 giorni. E cioè dei criteri ben precisi su quello che è la scelta degli artisti, anche perché nascendo dopo la pandemia ho pensato di ritornare a questo qui e adesso. Dunque anche tutti i criteri con cui scelgo gli artisti sono spesso dei ticinesi o dei svizzeri che vengono spesso in Ticino, residenti in Ticino, residenze secondarie. Oppure quello che chiamo la diaspora ticinese, tutti i ticinesi artisti che emigrano nelle città romande o brighese.
0: E vuoi fare anche qualche altro nome velocissimo?
4: Sicuramente il concerto di campane sul campanile d'Arcegno vale la pena, anche perché c'è un'introduzione storica di Romeo Dell'Era, che è il campanologo ticinese.
0: Cioè, ragazzi, avete capito, dalla musica elettronica sperimentale alla musica sperimentale e non solo, ballabile, dance, alternativa, elettronica, indie e tutto il resto, alle campane delle chiese.
3: Dai, che venerdì!
0: Vi abbiamo parlato dell'Ether Festival. Trovate tutto il programma su amicidelticino.ch. Come promesso, un pezzo dell'80 dei Police. E che pezzo! Dai che venerdì! Ma la Valle di Blenio? Non c'è più la Valle di Blenio, ma non so.
1: Quella Sterchi!
0: Ah, ecco, vedi?
1: Dai che le venerdì, mola mia, saluti dalla Val da Blenio e da
0: Stoira. Ciao,
1: ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.
0: C'è una galleria che porta a

0: giusto?
1: È venerdì e domani si può dormire.
0: È vero, domani si può dormire, ma non per tutti, lo so. Infatti, guarda, subito lo dici e subito.
2: È che venerdì, domani se l'ora, anche domenica mattina.
0: Anche qui a Rete 3, anche alla RSI, i programmi vanno in avanti, vanno avanti sia sabato che domenica, Natale, Pasqua, primo agosto. Siamo sempre qua, con voi, amiche e amici, grazie chiaramente di averci scelti anche oggi. Parliamo del, visto che siamo all'interno del Weekend Radar, dell'agenda, insomma, di questo programma, dai che è venerdì, il venerdì ovviamente del Nevermind Music Festival, che ha preso avvio alla grandissima con un concerto di Vadvook e Gypsy King, e quindi dal 4 giugno, cioè da ieri, insomma, ha beccato la pioggia, è mica poca, purtroppo ieri come inaugurazione, mannaggia, però adesso andrà sempre meglio. Ok, fino al 19 luglio c'è il Nevermind Music Festival a Bellinzona, al Parco Urbano, ne abbiamo parlato ampiamente, abbiamo regalato biglietti a profusione qua su queste frequenze, quindi si accende la musica live anche a Bellinzona, relax soprattutto e sport, perché Nevermind Music Festival non è solo grandi concerti, ma un vero e proprio villaggio sportivo estivo, vicino tra l'altro alle piscine di Bellinzona. Quindi si va da una parte a fare il bagno nel pomeriggio, e poi si fa aperitivo e poi si va a vedere i concerti. Poi c'è l'area lounge, food truck, spazio bimbi, nel weekend un maxi schermo per non perdersi neanche un minuto dei mondiali di calcio che sono in addirittura d'arrivo, stanno per arrivare. Sul palco principale saliranno nomi belli, bellissimi, ma c'è spazio anche per la scena svizzera sul secondo palco, Allora, big match da non perdere in calendario sono stasera, partiamo fortissimi con le rime e i beat di Elea, Nitro e Kid Yugi. Sabato, domani, serata rock ad altissimo voltaggio con i Gotthard, unica data in Ticino. Poi Hardcore Superstar e i mitici Dreamshade. Quindi domani chitarroni a manetta e anche parecchia cassa dritta. No, anzi, cassa doppia cassa, perché i Dreamshade mi vanno più sul black metal melodico. Domenica ci sarà gente di zona, quindi ritmo cagliente del reggaeton e della musica latina in generale, chi non li conosce. Giovedì l'eleganza e la voce di Elisa, mercoledì prossimo Alfa Blondi e Julian Marley, wow che seratona, insomma andiamo, cioè mercoledì 8 luglio per la cronaca, e poi si va avanti, poi ne parleremo ancora più in là, bello. E allora, beh, mettiamo i Modena City che chiuderanno praticamente il Nevermind Music Festival, tra l'altro c'è il sito nevermindmusicfest.com. i Modena City li ascoltiamo con un pezzo del 94 che è una leggenda per chi li ama, ma anche per chi non li ama o perlomeno non li conosce, è un pezzo che è una bomba di energia, di allegria e di voglia di vivere. Si saluta un amico che se ne va, un amico, quant'è M? Con questo ritmo, assieme al grande Bob Geldof, Modena City, come detto il 94, dall'Irlanda all'Emilia Romagna, passando per il Ticino. Beh, la strada è quella, eh.

Rete 3 è la migliore radio. Grazie che esistete e mi accompagnate ogni giorno durante la settimana e non solo. Vi auguro buon Natale, buon anno e ci sentiamo, dai.

0: dai, che quasi finita, dai che venerdì.
1: Eh sì, è quasi finito questo venerdì, anche questa settimana comunque corta. Purple Disco Machine, Beat of Your Heart, per la cronaca del 2024. Ma adesso abbiamo un ospite in diretta. Sigla. No, allora, la sigla è questa, Esterchi. Vai, vai, ok, perfetto.
2: Dai, che è venerdì.
1: Weekend Radar. Ci spostiamo quindi di nuovo a Lugano per entrare nell'atmosfera di Poestate, storico festival della poesia e delle arti performative, che quest'anno festeggia la sua 30ª edizione. Un progetto nato nel 97 è diventato nel tempo uno degli appuntamenti di riferimento nel panorama culturale ticinese, capace di intrecciare linguaggi, generazioni e geografie diverse. Al telefono con noi c'è Armida De Marta, ideatrice e direttrice artistica del festival. Ciao Armida!
3: Ma ciao!
1: Allora, Armida, sapete, è per chi si è collegato con Rete 3 negli ultimi anni, è una voce della prima Rete 3. Infatti io ho avuto l'onore, quando ero veramente un bambino, un boccia, un ragazzino alle prime armi, di seguirti nella tua evoluzione, soprattutto nei tuoi programmi anche folli, sperimentali a volte.
3: Sì. Ce ne sono stati diversi in quei tempi, in quegli anni a Rete 3, che abbiamo sperimentato delle produzioni. No, ce n'è da ricordare. Però, no, erano bei tempi.
1: No, assolutamente. Armida De Marta, voce storica di Rete 3, della prima Rete 3, poi sei andata anche a Rete 1, ma soprattutto la mamma di Poestate. Direi che è un bellissimo traguardo, 30 anni. Che traguardo è? Ci potevi credere anche solo 10 anni fa che saresti arrivata ai 30?
3: No, guarda, proprio, ma neanche un franco di scommessa nel 97, perché sai, roba, però c'è di capire che non esisteva niente.
1: Vero.
3: Di tutto questo in Ticino, zero totale, zero.
1: Vero.
3: Allora iniziare un qualcosa di nuovo, portare la poesia, che è una roba non è per tutti, cioè c'era qualche libretto in qualche libreria, in un cantuccio con su la polvere, e quindi già non è stato facile poi rompere con quegli schemi molto rigidi e chiusi degli ambienti culturali, sai, dove giocano con gli intellettuali che se lo attirano, noiosi. E okay. Quindi lì è stato veramente una battaglia. No,
1: parlando del 97, in effetti,
3: come onda fa mettere insieme un grande vate con un giovane emergente, se poi è marginale non se ne parla neanche, o mettere un intermezzo musicale tra una lettura e l'altra, o una performance, ma che siete, ma
1: beh, no, comunque sei riuscita a sfondare in ogni caso, e l'evento è 30 anni dopo è ancora lì ed è in corso in questo momento. Dimmi, non solo
3: perché poi quelli hanno copiato totalmente il format e si sono messi loro a fare quello che però poi è stato l'originale, dai.
1: Diciamo che
3: l'originale.
1: Sì. Prenditi qualche, dai. Giusto prendersi qualche merito, anche perché eri avanguardia all'epoca nel 97 a parlare.
3: Bravo.
1: Di poesia, ma ancora oggi. Però non abbiamo troppo tempo adesso, Armida. Io volevo chiederti, questa edizione è dedicata a un grandissimo anche personaggio, anche un po' rivoluzionario a suo modo, delicatamente rivoluzionario, che è Charlie Chaplin. Come si collega una figura del cinema muto con la poesia contemporanea?
3: Beh, insomma, cinema muto ha fatto tanta poesia nel cinema, era poesia pura, il cinema muto di Chaplin. È stata l'unica edizione dedicata a un grande nome, e l'ho fatto a Chaplin, come una situazione, un vorticismo di una macchina del tempo, no? Allora, Chaplin ai tempi del cinema muto, per arrivare poi alla fine dell'edizione con una proposta invece di intelligenza artificiale. Capisci che è una macchina del tempo, capisci?
1: Bellissimo.
3: Che è un vortice, è un vortice di proposte, queste
1: da Charlie Chaplin all'intelligenza artificiale, perfetto. Quindi
3: capisci,
1: oggi è venerdì e il festival è già in pieno fermento. Cosa succede questa sera e domani? Quali appuntamenti consigli al pubblico?
3: Guarda,
1: in pochi secondi, in pochi minuti.
3: ciao, allora è stato bellissimo. No.
1: Vai, vai, gli highlights, come diciamo noi.
3: Sì. Dai, ok, ok. Allora, beh, dunque, in apertura due nomi, diciamo così, tre nomi di autori affermati: Anna Ruscià, Maurizio Cucchi, Marco Pelliccioli. Poi c'è un gruppo di giovani che ritornano, che erano dei ragazzini anni fa che sono arrivati a Poestate e poi si sono fatti la loro strada, adesso sono già, si può dire, autori affermati perché sono conosciuti, quindi Lia Galli, Margherita Coldesina, Mercurio Martini, Andrea Bianchetti e Marco Miladinovic, presentati da Stella Andiocco, la quale a sua volta poi presenterà Rodolfo Ceré, per poi incontrare una Stefania Bertini in veste sia di artista che di poetessa, per poi fare una rosa di collegamenti in video collegamento con Corrado Facchinetti, Roberta Bisogno, Carmelo Vatte, Ennio Cavalli, Filippo D'Andrea. Sono uno è a Berlino, l'altro è a Roma, l'altro è a Lamezia Terme, l'altro è a Salerno. E poi concludiamo con Fabrizio Consoli, voce e chitarra, così unplugged proprio, dal suo progetto Il Coraggio, canzoni ballate tratte dalla poetica di Pasolini.
1: Cosa resterà? Cosa resterà di tutto questo alla gente che verrà a Poestate, secondo te?
3: Sono cose di poestatiana memoria, perché Poestate ha una sua caratteristica del tutto veramente unica e particolare, veramente, completamente un'altra dimensione, un altro pianeta.
1: Potremmo dire non abbiate paura delle poesie, anche perché voi le declinate in varie discipline e questo può stimolare addirittura felicità, sguardi nuovi.
3: Ma certo,
1: benissimo.
3: Certo, sono delle riflessioni anche di pensiero, degli
1: vero, anche riflessione, è vero, crescita.
3: Capisci.
1: Poestate ha sempre
3: e
1: mantenuto.
3: Domani...
1: Dai, vai, scusa, no. vai.
3: No, è così, mi hai detto che c'è poco tempo, quindi stavo già andando su domani. Domani invece incontriamo in apertura Milo De Angelis con Viviana Nicodemo. Poi c'è un autore del tutto particolare da seguire, si chiama Davide Brullo e dopo di lui ci sarà Elena Basile, per poi entrare nell'omaggio al poeta Piero Malli con Alessandro Manca, Ugo Fracassa e Mia Leconte, per concludere appunto, come dicevamo, l'edizione con un tuffo, diciamo così, in quella che è l'intelligenza artificiale, la IA, quando l'intelligenza artificiale avanza, quella per me per me quelli lì si scazzotteranno a vicenda, perché uno la vede in un modo, uno
1: certo.
3: In un altro. Quello è un programmatore, l'altro è un artista, quindi sono delle visioni completamente diverse.
1: Ah, interessante questa cosa. Domani sera, allora, nel patio del Palazzo Civico di Lugano, nel municipio di Lugano, per la cronaca. Ti devo salutare, il tempo è scaduto. Poestate, comunque,
3: ciao.
1: Ricordiamo, ha sempre mantenuto un'identità indipendente, libera e soprattutto gratuita. Quindi tutte le informazioni, tutte le info
3: bravissimo.
1: Su poestate.ch. Grazie, Amida De Marta, e buon
3: Facebook,
1: lavoro.
3: Facebook, Poestate, tutti gli aggiornamenti.
1: Ciao, grazie.
3: Ciao.
1: Un vortice di energia, Armida De Marta, da sempre. Come gli Strokes, peraltro. Questo è Someday, dai che venerdì a Rete 3.

0: sogno.
1: Sì, magari stiamo accendo il microfono.
2: Poi che le venerdì, zio Stambeco!
1: Ah, che personaggio, va bene, dai, grande, grande. Allora, una nuova uscita adesso, dopo tutti gli eventi in agenda, alcuni dei quali veramente di altissimo livello, vi presento un nuovo disco, una nuova canzone. Quindi ci vuole la sigla, musica chilometro zero, questo è un vero piacere per noi di Rete 3, in particolare per me, DJ Sterky, presentare questo nuovo disco del trio Hidden Hands, che torna con il singolo Missing You, realizzato in collaborazione con Glue Valley, una traccia dalle sonorità pop contemporanee con una forte componente emotiva, come dicono loro nel loro comunicato stampa, che racconta la fine di una relazione, il senso di vuoto che lascia addirittura. Allora, ci muoviamo tra atmosfere sicuramente nostalgiche e ritornelli immediati, ok? Per l'estate, una storia personale che è fatta di ricordi, assenze, piccoli dettagli quotidiani che cambiano significato dopo una separazione. Chi è che non c'è passato da questa situazione qua? Dai, praticamente quasi tutti prima o poi o vengono lasciati o lasciano, e quindi sono in una situazione di questo tipo qua. Per fortuna che ci sono i suoni belli carichi di questi ticinesi, gli Hidden Hands, qui con il feat dei Glue Valley.

0: Nuovo singolo per i ticinesi Hidden Hands, bello, vaporoso, morbido, estivo, dilatato e via. Andate ad aggiungere anche un po' malinconico per certi versi, tutti gli aggettivi che volete. Missing You, il titolo di questo pezzo.
1: Dai che venerdì!
0: Sì!
2: Salita del vuelo con destino alla...
0: Ancora una canzone, poi un ultimo schizzettino di freschissima agenda. Dai che venerdì e poi ci saluteremo.

0: E se da tisa resi che venerdì se tamatisa.
1: Claudio, è proprio venerdì, eh?
2: Dai che venerdì, finalmente quello originale!
3: Dai che venerdì!
1: Cioè, vi prendo anche in giro, fantastico. Siamo degli amici ormai, noi e voi, di ascoltatori di Rete 3 e ascoltatrici naturalmente. Aspetta, avevo perso il foglio. Vabbè, è così che funziona, con un po' di action. Dai, l'ultimo botto di agenda a Vacallo, il prato dietro il centro sociale. Non sapevo che ci fosse il centro sociale a Vacallo. Ebbene sì, c'è il Country Village Day One oggi. Scaldate gli stivali, prende il via il villaggio western più amato del Sottoceneri. Dicono, stasera si comincia a calpestare la pista da ballo con la line dance, mentre, mamma, c'è la line dance! Mentre nell'aria già frigge il profumo degli stand gastronomici. Cultura western a 360 gradi per un weekend da veri cowboy e cowgirl a Vacallo, eh? Domani alle 9.30 un altro mondo, completamente un altro mondo, la Scona, al bagno pubblico, Armonia Yoga Festival. C'è un festival sullo yoga, il risveglio perfetto, in riva al Verbano, una giornata intera fino a sera per ricaricare le batterie e trovare il proprio centro. Lezioni guidate di yoga per tutti i livelli, sessioni di meditazione, pratiche olistiche con insegnamenti internazionali, il tutto accompagnato da momenti musicali rilassanti e attività rigeneranti, direttamente sul lago. Quindi portate il tappetino e datevi da fare domani ad Ascona, al bagno pubblico. Mi servirebbe, è vero che mi servirebbe, lo so. A Locarno cambiamo? Locarno, Lungo Lago, Street Food Festival, siamo lì vicino, fate un po' di yoga e poi la sera andate a mangiare allo Street Food Festival. 45 stand gastronomici da 25 paesi diversi, c'è letteralmente l'imbarazzo della scelta, mi sta già salendo l'acquolina alle 3 di pomeriggio. Poi ci sarà anche il DJ set. Ingresso gratuito, fame obbligatoria. Poi a Bellinzona c'è il Territory Festival dalle 18 oggi e domani, la capitale si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, quindi prosegue la rassegna diffusa che abbatte le barriere tra pubblico e artisti, in programma performance d'avanguardia, teatro urbano, incursioni musicali che vi faranno guardare gli angoli della città con occhi completamente diversi. Oh, c'è tantissima roba, io non so veramente chi può stare a casa questo fine settimana. Alle 14 domani, sempre a Bellinzona, però per chi vuole la roba bella spinta in senso fisico, alla palestra Arti e Mestieri In The Cage 2, adrenalina pura. Torna l'evento cult per gli amanti degli sport da combattimento. Una card ricchissima con match mozzafiato di MMA, grappling e kickboxing. Insomma, nella gabbia si sfideranno i migliori atleti svizzeri, dicono, e italiani per un pomeriggio di tecnica, cuore e spettacolo sportivo. Vi saluto con questo.

0: look back.
1: Radio Televisione Svizzera.
2: Buon pomeriggio, sono le 15.02. Diamo subito uno sguardo alle previsioni del tempo per fino a stasera. Al sud abbastanza soleggiato in serata e nella notte su sabato nuovi rovesci o temporali. A nord nuvolosità variabile più presente lungo le prealpi con ancora possibilità di rovesci sparsi. Previsioni invece per domani sabato: al sud al mattino nuvoloso con ultimi rovesci, nel pomeriggio sviluppo graduale di schiarite, al nord abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna. Per quanto riguarda le temperature, al sud tra 13 e 22 gradi, al nord tra 9 e 22 gradi. Ora le ultime notizie con Julie Arlin.
1: 3 News.
3: La Romania resta in allerta per la presenza di altri droni marittimi che potrebbero esplodere lungo la costa del Mar Nero, come avvenuto stamani a Costanza. Fino ad ora non ci sono state vittime. E la Svizzera non aderirà al programma europeo Copernicus per il monitoraggio ambientale della Terra, lo annuncia il Consiglio federale avanzando motivi di natura finanziaria. Se ne riparlerà probabilmente dal 2032. Per contro, il governo intende partecipare alle due nuove convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro sull'eliminazione della violenza e delle molestie in ambito lavorativo. Il Consiglio federale ha adottato un messaggio che propone la ratifica di queste convenzioni, sebbene al termine della consultazione pubblica e alla luce di un'analisi giuridica sia emerso che i due trattati non siano direttamente applicabili al diritto svizzero.

Jamiroquai Emergency on Planet Earth comincia così il nostro, almeno la nostra parte di pomeriggio insieme, parte Chip Chip. E ancora buon pomeriggio da parte mia, Simona Rodesino al microfono. Ci sono io anche oggi, non c'è Simo, ma ci sono io fino alle 17 per un paio d'ore insieme. Poi oggi devo dire è iniziato proprio bene, non avevo aperto il microfono a Julie prima, Julie Arran per le notizie, mi ha fatto segno Simo il microfono e poi sono riuscita a recuperare la cosa. Beh, come dire, chi ben comincia, ragazzi, chi ben comincia. Il numero per comunicare lo ricordo subito: 079 873 8073, per chiunque voglia mandarci e mandarmi messaggi scritti, vocali, interagire, insomma parlare di musica e di tutti gli altri temi che affronteremo, ecco, tra virgolette, questo pomeriggio. Per il resto, che dire, si comincia con un nuovo singolo, perché oggi è venerdì, si sa, giorno tipico di nuove uscite discografiche, musicali, e arriva Madonna con un nuovo singolo, appunto pubblicato oggi, estratto dal nuovo album Confession 2, seconda parte, che arriverà quest'estate il 3 luglio dopo Bring Your Love, appunto con Sabrina Carpenter. Lo ascoltiamo subito, Love Sensation. Madonna, Love Sensation.

la nuova canzone di Madonna su Rete 3 Love Sensation alle 15:12 di questo pomeriggio, insieme che è iniziato con questo sound del programma Chip Chip, con questi cinguetti nell'aria che danno tanto aria di leggerezza, primavera slash estate, perché ci stiamo arrivando piano piano alla, diciamo, a questa stagione che molti amano, come me mi ci metto assolutamente in primo piano, e altri proprio no. Eccola, chiudiamo così. Alcuni grandi apoteosi non vedevamo l'ora ieri.

e altri che invece non vedono l'ora invece d'altra parte di piano piano avvicinarsi, poi, ma molto piano per quanto mi riguarda, al periodo più novembrino, ottobrino, ma insomma c'è tempo. Spero che siate tutti bene in questo pomeriggio soleggiato, almeno da questa parte della Svizzera italiana. Il sole splende decisamente sopra le nostre teste con un cielo azzurro terso. Poi venerdì magari molti di voi avranno piani. Che cosa combinate questa sera? Qualcuno uscirà per una cena, un aperitivo? Poi sono un po' da sfruttare queste serate perché tendenzialmente settimana prossima non si capisce bene tra piogge e altro quello che succederà. Oggi in ogni caso si parlerà, vi dico già un po', sicuramente il nostro appuntamento con Una non basta. Chi ci sarà oggi protagonista della nostra rubrica Una non basta? Beh, non vi svelo subito. Tanta musica e nuove uscite, come dicevo, perché è venerdì. Dai che venerdì, per citare DJ Sterky. E poi ancora vorrei parlarvi di una sorta di curiosità legata a una cosa che quasi tutti noi abbiamo nelle nostre vite, un'abitudine legata che tutti abbiamo nelle nostre vite, ma che poi non ci siamo mai interrogati veramente da dove viene. Prima però Gali con Good Times, un pezzo uscito nel 2020. Gali su Rete 3.

Shakira Burna Boy con Dai Dai, singolo che è anche un inno ufficiale dei mondiali di calcio di quest'anno FIFA 2026, che insomma stiamo ascoltando e ascolteremo, immagino, ho questo sentore parecchio nelle prossime settimane. Intanto ringrazio anche tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori che ci stanno mandando i messaggi di saluto, buon pomeriggio, e salutano anche tutto il team Sterchi, Fabio, Tiki, stamattina poi appunto Julie, che si sono, diciamo, avvicendati davanti al microfono di Rete 3 quest'oggi. Adesso piano piano poi rispondo a tutti, e grazie anche per queste belle immagini, queste foto che ci state inviando dai luoghi in cui siete immersi nella natura, la maggior parte con un sole incredibile, giornatone proprio da godersi per chi può naturalmente, oppure la serata di questa sera. Adesso però cambiamo genere musicale, perché arriva un pezzo che mi piace molto, già anticipo così, mi piace parecchio. Quando parte, di solito qualsiasi cosa io stia facendo dico aspettate ragazzi, sta per partire questo pezzo che parla della fine di una relazione importante in realtà, ma in un modo positivo, ottimista, si guarda indietro anche in modo benevolo a quello che è stato, con nostalgia, affetto, anche maturità, gratitudine, perché è stata una cosa bellissima, intensa per diversi motivi, e poi è finita per altri diversi motivi, però in ogni caso lo sguardo è buono, c'è tanta positività e ancora sicuramente dell'affetto. Il testo infatti dice all'inizio: so che sei andato avanti, spero che la vita per te sia bellissima, sei stata una luce che mi ha indicato la strada per trovare la verità, volevo solo dirti grazie. I just wanna say thank you. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

This Day, Rudimental, Jazz Line e Macklemore. Era il 2018 quando usciva questa canzone, che poi ci ha accompagnati, o almeno alcuni di noi, anche per gli anni seguenti, perché mi ricordo che si riascoltava tanto questa canzone. This Day, quei giorni lì, si parla di giorni sicuramente dorati, che si ricordano, legati a un amore, a una relazione trascorsa che ci ha dato tanta gioia in quel momento, tante cose belle, ci ha trasportati in alto. E poi le cose a volte nella vita cambiano, anzi più che a volte, spessissimo le cose poi cambiano, comunque si evolvono, si sviluppano in altri tipi di rapporti, e poi è bello poter ricordare questi momenti appunto con un buon occhio, ecco, non con rancore. Poi non è sempre facile, perché giustamente a volte dipende sempre quello che è successo, adesso non voglio entrare troppo nel merito, come sono finite le cose, non si può sempre essere super felici di come sono andate le cose. In ogni caso, infatti, qualcuno di voi mi sta scrivendo, non leggo il nome perché forse non volete restare, anonimi, mi scrive in effetti che non sempre è possibile mantenere dei buoni rapporti alla fine degli amori, delle relazioni. A volte, per un motivo o per l'altro, è meglio che ognuno prenda la sua strada e insomma non ci si senta e non ci si veda più. Ok, adesso probabilmente c'è un'esperienza dietro questo racconto, però è vero. Dunque, la canzone è bella, prendiamola, lasciamola lì e diciamo che può valere per alcune situazioni, ma non per tutte. Bambole di pezzo adesso con Porno.

0: E dopo le bambole di Pezza con la loro canzone porno, è il momento della nostra rubrica. Andiamo.
1: Una non basta.
0: E a una non basta quest'oggi chi arriva? Dunque arriva un cantautore e cantante statunitense, si chiama Gavin DeGraw. Gavin DeGraw, forse non tutti lo conosceranno esattamente di nome o comunque quando ve lo descrivo, ma poi secondo me le canzoni in qualche modo possono parlare a tante persone. Dunque lui, come dicevamo, è un cantautore statunitense. All'inizio della sua carriera suonava in piccoli club di New York, di Manhattan. Ha iniziato così, esibendosi live nei barettini, insomma prime collaborazioni, prime piccole esibizioni nei bar, poi nei club, insomma crescendo sempre di più. Questa è un po' la sua carriera, la famosa gavetta, diciamo che Gavin DeGraw se l'è decisamente fatta. E poi a un certo punto ha iniziato ad avere successo con la sua canzone I Don't Wanna Be, che è stata scelta come colonna sonora di una serie TV che andava tanto forse negli anni 2000-2010, l'intorno, adesso non saprei dire l'anno esatto della prima stagione. Questa serie TV, alcuni di voi la ricorderanno, si chiama One Tree Hill. Sì, è una serie TV ambientata in un liceo in cui si giocava basket. La ricordo bene, l'ho vista qualche anno dopo, immagino. Sì, in effetti qualcuno già in questo momento in chat mi sta scrivendo che si ricorda molto bene di One Tree Hill, degli attori. In ogni caso ho letto che stanno facendo una nuova stagione di questa serie TV che sarà ambientata a molti anni di distanza più avanti, con i protagonisti che un tempo andavano al liceo, adesso saranno persone adulte, genitori, insomma, o non genitori, che continuano con le loro vite ambientate in questa cittadina. E la canzone, appunto, era proprio la colonna sonora di One Tree Hill. All'inizio, quando c'erano queste scene sul basket, partiva sempre questa canzone. E tra l'altro Gavin DeGraw ha anche partecipato ad alcuni episodi di questa serie TV interpretando proprio se stesso e cantando le sue canzoni, quindi una mossa sicuramente di marketing in generale molto molto efficace. Ma oggi a una non basta non ascoltiamo la canzone di cui ho appena parlato, I Don't Wanna Be, ma un'altra canzone uscita dopo, che è una canzone super positiva, che celebra proprio la vita e anche una persona speciale che abbiamo nella nostra vita. Siamo grati di averla con noi. Energia positiva, ottimismo, gioia, un ritmo veramente, come dire, carico. Ricordo che a un certo punto, qualche anno fa, ascoltavo tantissimo questa canzone perché mi dava delle buone vibrazioni. E secondo me è anche un'ottima canzone da ascoltare mentre si viaggia, perché ti dà quella sensazione di andare avanti, trascinante. Beh, a un certo punto la canzone diceva "You are the best I ever had", sei il meglio che ho mai avuto. Gavin DeGraw. E per una non basta si comincia così, con "Best I Ever Had", Gavin DeGraw.

Quanti ricordi con questa canzone di Gavin DeGraw, Best I Ever Had. Gavin DeGraw, che è anche il protagonista della nostra rubrica Una Non Basta di quest'oggi all'interno di Chip Chip, naturalmente su Rete 3. Sono le 15.36, abbiamo appena ascoltato questo pezzo che dà una carica positiva, non so se siete d'accordo. Best I Ever Had, il meglio come ha avuto, e poi descrive anche questo viaggio tra i vari stati, appunto degli Stati Uniti, California, North Dakota. I think I love you but I don't even know you. Penso di amarti, ma non sono sicuro di quello che sta accadendo, ma mi godo questo momento. Il secondo brano invece che ascoltiamo di Gavin DeGraw per Una Non Basta è un brano decisamente diverso, più introspettivo, parte del suo album di debutto Chariot, dell'omonimo album di debutto, perché la canzone si chiama proprio così, Chariot. È una sorta di racconto personale dell'artista. Ha dei temi un po' contrastanti, i sentimenti che lui ha provato nel passaggio, nel trasferimento, diciamo, dal piccolo paese in cui abitava, in cui era anche nato, e poi alla grande città New York, metropoli, sicuramente con tantissime opportunità, tantissime persone, uno stile di vita completamente diverso. Infatti raccontavo prima che lui ha iniziato esibendosi in piccoli club di Manhattan, e questo passaggio è stato sicuramente un po' traumatizzante per l'autore, che inizialmente voleva un po' tornare a casa, aveva dei sentimenti nostalgici, allora pregava, tra virgolette, perché arrivasse una carrozza, una chariot, per riportarlo a casa. Secondo pezzo per Una Non Basta è proprio Chariot, questa carrozza che ci trascini, ci riporti alle nostre origini. Questo è Gavin DeGraw. Staring at a maple leaf, leaning on the mother tree, I said to myself, we all lost touch.

State ascoltando Rete 3, abbiamo appena sentito Fulminacci con Maledetto Me, un singolo appunto tratto dal suo album Calcinacci, pubblicato a marzo di quest'anno. E allora qualcuno nel frattempo nella nostra chat allo 079-873-8073, Sara, buon pomeriggio Sara anche a te, mi scrive: che spettacolo questo momento tutto Gavin DeGraw, che è stato il protagonista della nostra rubrica Una non basta, appena prima di ascoltare Fulminacci. Insomma, mi sembra che tu sia una fan, o comunque in qualche modo apprezzi questo artista, perché ha messo tantissimi smile a cuore, faccina a cuore per lui, e aggiunge: è stato uno dei miei primi concerti live da giovane, l'hai visto a Milano nel 2011 e mi ha anche inviato una foto che insomma abbastanza evocativa, si capisce che c'era della gente molto appassionata, ma saremmo stati una cinquantina di persone, mi aggiungi sotto, ok? Quindi, come dire, un piccolo club, un piccolo bar, una situazione con meno persone, meno pubblico presente, ma sicuramente più intima, mi confermerai Sara, infatti aggiungi anche bellissima energia. E beh, trovo che ascoltare dei concerti quando possibile in situazioni più piccole, più ristrette, più intime, in cui si ha anche la possibilità di stare molto vicino fisicamente all'artista, non solo con il cuore ma anche proprio vicino fisicamente, sia una sensazione molto diversa rispetto a vedere concerti in palazzetti o grandi stadi. Infatti anche io, quando possibile, privilegio le situazioni un po' più piccole e ristrette. Poi è vero che molti artisti non li fanno più i piccoli club, ormai hanno talmente tanto pubblico, soprattutto artisti internazionali che girano un po' il mondo con i loro tour globali, in quel caso è improbabile vederli in contesti più piccoli, però è più magico, no? Io trovo sia una sensazione magica. Adesso penso a chi ho visto in situazione più ristrette, più piccole, non mi viene in mente proprio nessuno di così piccolo, almeno di famoso, altri assolutamente sì. Arriva Robin Schulz con Francesco Yates, questa è Sugar, Zucchero, era il 2015. Robin Schulz, lo sappiamo, produttore germanico che riprende il brano Sugar Sugar di Baby Bash, Fifth Franklin, del 2003, per voi.

0: Ehi, come va? Si parla di tantissima musica oggi all'interno di Chip Chip, perché poi l'abbiamo detto, una non basta, poi adesso stanno arrivando in chat un sacco di messaggi riguardo i concerti. C'è chi preferisce quelli molto grandi come Albi, per esempio, in grandi stadi, in situazioni in cui ti senti parte, immagino, di un universo immenso fatto di sonorità, musica, persone, sensazioni, energie, e chi invece privilegia più situazioni più intime, piccole, ristrette, in cui sentire veramente il contatto in qualche modo con l'artista. Beh, io diciamo così, entrambe, una sana alternanza può solo far bene, anche per chi ama soprattutto partecipare a concerti, a live, esibizioni di artisti e band. Ma oggi, parlando proprio di nuove uscite, ne abbiamo fatta già passare uno, c'è una nuova uscita di Taylor Swift, ma in questo caso legata al cinema, perché Taylor Swift ha appena pubblicato la sua canzone I Knew It, ovvero lo sapevo, una canzone tratta dalla colonna sonora del film Toy Story 5, che insomma sta per arrivare, scritta e coprodotta insieme al suo collaboratore Jack Antonoff. Lei poi ha anche detto, e qua la cito: ho sempre sognato di poter scrivere per questi personaggi che adoro da quando avevo 5 anni, guardavo il primo film di Toy Story, e poi ha anche detto: mi sono innamorata all'istante di Toy Story 5 quando ho avuto la fortuna di vederlo un po' nelle sue fasi iniziali, e ho scritto questa canzone appena sono tornata a casa dalla proiezione. Quindi ascoltiamo questa canzone, parte appunto di Toy Story 5 di Taylor Swift, che si chiama I Knew It, ma prima Taylor vuole dirci qualcosa. Yeah, Taylor, tell me.
1: Hey, this is Taylor Swift and you're listening to my new song, I Knew It, I Knew You, from Toy Story 5.
0: Ciao!

Mi sta piacendo già parecchio questa canzone di Taylor Swift appena uscita, I Knew It, I Knew It. Lo sapevo, questa è la traduzione in italiano, parte della colonna sonora del film Toy Story 5 che appunto sta per arrivare, e Taylor è stata così felice, raccontava di partecipare a questo film, a questo diciamo questa quinta parte di questa pellicola, che comunque è molto molto importante per tante persone, per tanti anche bambini, poi che erano bambini all'epoca, poi sono cresciuti attraverso i vari film. E devo dire che sicuramente, ecco, diciamo che anche che avere Taylor Swift che compare all'interno di questa pellicola Toy Story 5 con la sua canzone è anche una bella mossa sicuramente di marketing, che funzionerà benissimo, poi forse sarà presente all'anteprima, tutte queste cose che ruotano intorno, insomma, funzionano sempre parecchio. Beh, avremo modo anche di vedere questa pellicola, di ascoltare ancora questa canzone di Taylor Swift, I Knew It, I Knew It. E adesso però andiamo ad ascoltare un'altra giovane artista della Svizzera italiana, lei si chiama Finice, ho avuto anche l'occasione di conoscerla personalmente l'estate scorsa, quindi ti mando un saluto in caso tu ci stia ascoltando. Giovane artista locarnese, classe 2000, originaria di Pordenone, lei si è formata vocalmente e strumentalmente tra Ticino, come anche Italia, e proprio quest'anno è uscita con il suo brano che si chiama L'effetto farfalla. Finice su Rete 3 con Butterfly Effect.

0: fa male il doppio.
1: Finisce su Rete 3 con la sua Butterfly Effect, un pezzo uscito proprio quest'anno, e intanto colgo ancora l'occasione, come ho fatto prima, per salutarla, perché ci siamo conosciute l'anno scorso, poi lei si è esibita anche ultimamente, so, anche nel Luganese, quindi torna a trovarci, ci vediamo presto. Ma adesso è il momento del nostro segnale orario.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: E buon pomeriggio, qualche secondo alle 16.
2: Rete 3.
1: Uno sguardo subito alle previsioni del tempo, dunque, fino a stasera. Al sud abbastanza soleggiato, in serata e nella notte su sabato nuovi rovesci o temporali. Al nord nuvolosità variabile, più presente lungo le prealpi, con alcune possibilità di rovesci sparsi. Domani invece previsioni del tempo per sabato: al sud al mattino nuvoloso con ultimi rovesci, nel pomeriggio sviluppo graduale di schiarite, al nord invece abbastanza soleggiato con possibili rovesci isolati pomeridiani in montagna. Temperature dunque al sud tra 13 e 22 gradi, al nord tra 9 e 22. E per quanto riguarda la situazione della viabilità nella Svizzera italiana, segnaliamo che sulla 2 il traffico è fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide in direzione nord. La situazione al San Gottardo, sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria del San Gottardo, ci sono code di 4 km in direzione di Lucerna con attese di circa 40 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord e informiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Al portale nord le colonne sono di 2 km e le attese di circa 20 minuti a partire da Vassen.
2: 3 News.
3: Putin respinge come una menzogna le accuse secondo cui la Russia starebbe preparando attacchi contro paesi dell'Unione Europea. Il presidente russo ha definito infondati anche gli allarmi seguiti alla caduta di un drone nel sud-est della Romania. Toni più minacciosi sono invece arrivati dall'ex presidente Medvedev, che ha avvertito i cittadini europei che non potranno più dormire sonni tranquilli. Ha inoltre accusato l'Europa di essere ormai coinvolta direttamente nella guerra in Ucraina. Il Consiglio federale chiede oltre 8 milioni di franchi supplementari per sostenere grandi eventi sportivi internazionali in Svizzera tra il 2027 e il 2029. I fondi andranno, tra gli altri, ai mondiali di judo a Losanna, agli europei di pallamano a Zurigo e ai mondiali di canottaggio a Lucerna. Secondo il governo, queste manifestazioni genereranno benefici duraturi non solo per lo sport, ma anche per l'economia e il turismo. La partecipazione della Svizzera al fondo Schengen per la gestione delle frontiere costerà più del previsto. Il Consiglio federale chiede al Parlamento circa 23 milioni di franchi supplementari, portando il contributo totale a 323 milioni. In cambio, la Confederazione potrà beneficiare di maggiori finanziamenti europei per rafforzare la gestione delle frontiere e la politica migratoria. Diminuiscono gli attacchi ai bancomat in Svizzera. Nel 2025 sono stati registrati 24, la metà rispetto all'anno precedente e il numero più basso degli ultimi anni. Secondo il Consiglio federale, il calo è legato alla collaborazione tra confederazioni, cantoni e paesi vicini, che dal 2023 hanno portato all'estero più di una trentina di persone sospettate di essere coinvolte in questi reati.

16 di questo pomeriggio insieme ancora, buon pomeriggio da Simona Rodesino. Abbiamo appena ascoltato questo pezzo che mi suonava familiare, dicevo ma dove l'ho già sentito? Beh, lei Cecilia Krall, il pezzo si chiama My Life is Going On, Burat Yeter remix del 2018 ed è un brano originale contenuto nella colonna sonora della serie TV, ecco dove l'avevo già sentito, è la serie TV spagnola di grande successo, La Casa di Carta, La Casa dei Papeli, in effetti era lì. Tra l'altro ho letto ultimamente che faranno una nuova stagione a sorpresa, una sorta di prequel o sequel con personaggi che ritornano nei flashback. Ho letto questa cosa? Ragazzi, me l'ha solo sognata. Qualcuno ha qualche info in più? Adesso vado a verificare, perché a volte poi si è sommersi da un flusso di notizie importante e in questo momento a me sembra proprio di aver letto questo annuncio. Comunque, si sa, quando una serie TV o un film in generale, ma una serie TV ha tanto successo e poi le stagioni si esauriscono per un motivo o per un altro, perché la storia non ha più senso di continuare in quei termini, alcuni attori abbandonano la serie, hanno altri progetti, perché nel frattempo poi spesso hanno acquisito e acquistato anche una certa notorietà internazionale o non, e quindi per un motivo o per l'altro la serie viene interrotta, a volte meglio così perché doveva terminare. E allora ne parlavo, se non sbaglio, un paio di giorni fa all'interno di Caffè Soirée, e allora si trovano altri modi,

0: si muove.
1: Un inno alla gioia, al partire, a trovare, come dire, la propria idea di felicità anche lontano. A volte bisogna lasciare gli ormeggi e dirsi ok, ok, si parte. Buon vento, Giovanotti Alfa. Si cambia genere. Dopo Alfa e Giova, andiamo prima di tutto molto indietro, anzi un po' indietro nel tempo, dal 2026. Andiamo al 77, perché su Rete 3 in questo pomeriggio soleggiato insieme arrivano i Talking Heads e questa è Psycho Killer sul volume per questa hit Talking Heads.

la potenza della voce di Katy Perry con il suo brano, la sua hit intramontabile del 2013, War. Il ruggito di Katy Perry, You're Gonna Hear Me Roar, mi sentirai ruggire. Insomma, le cose le ha messe in chiaro, Katy. Ci tuffiamo di nuovo nelle sonorità estive, perché oggi si diceva grande giorno anche di uscite, ci avviciniamo all'estate e che ve lo dico a fare, arrivano i potenziali tormentoni, perché non si parla già di tormentoni, bisogna anche conquistarselo, no? Quell'etichetta da tormentone potenziale. Vediamo come poi evolveranno nel corso dei prossimi mesi, mesi più caldi dell'anno. Arriva un brano che vanta una collaborazione importante, andiamo in Italia, in questo caso il nuovo singolo di Mark and Cremont con i The Colors e anche Serena Brancale, un brano che è stato definito come un brano che mette tutti di buon umore. Quindi conosciamo Merck & Cremont, un duo di DJ italiani molto conosciuti che sfornano questo brano dalle sonorità mediterranee, poi aggiunta anche al funk, la parte più funk dei The Colors con questa cassa dritta che conosciamo, e poi anche la voce di appunto Serena Brancale che arriva. I due produttori vantano 78 dischi di platino, leggo 18 dischi d'oro, e hanno deciso appunto di creare questa canzone. E leggevo anche un po' di curiosità sulla nascita, sulla genesi di questo nuovo brano. Ho qua davanti tra l'altro la foto di tutti loro, un bel gruppo di artisti che si sono uniti. Beh, loro raccontavano che lavorare questo pezzo insieme è stato molto divertente, si sono trovati tutti subito bene in questa collaborazione, veniva fuori una frase in studio che tutti amavano, metteva tutti d'accordo, poi una nota di chitarra, un fraseggio, un basso, insomma era come essere parte di una band, hanno raccontato, che già collaborava da tanto tempo, insomma un feeling immediato. E allora noi naturalmente l'ascoltiamo. Partenope, nuovo pezzo di Mark & Cremont, Serena Brancale, The Colors.

la voce graffiante di Pink su Rete 3 con Love Me Got Me, dal suo album Misunderstood del 2002 che sfuma sotto la mia voce. Perché a me adesso piacerebbe parlare di una curiosità che ho letto che riguarda un tema che forse, anzi senza forse, ci accomuna un po' tutti, che è quello della sveglia mattutina. Come ci si sveglia? Perché noi non ci pensiamo, puntiamo probabilmente la nostra sveglia la notte prima sul cellulare o su una sveglia di diverso tipo, ognuno ha la sua sveglia del cuore, diciamo, o qualcuno forse si fa svegliare direttamente se ha la possibilità, ma prima, quando non esistevano le sveglie, cioè come si faceva? Io non mi sarei mai svegliata senza, sicuramente non ci si pensa, però c'erano dei metodi sicuramente molto ingegnosi. Poi la sveglia, leggevo, è stata inventata negli anni più o meno 1780, 85, 86, 87, in quegli anni lì, ma si è diffusa solo più tardi, dopo il brevetto in Inghilterra, quasi un secolo più tardi addirittura si è diffusa. E sicuramente prima come si faceva? Beh, c'erano i segnali naturali classici, quindi la luce del mattino che ci sveglia, con la luce naturale del sole. Però ecco, un bel mattino di giugno tipo questo, d'accordo, ma tu pensa un piovoso, uggioso mattino di gennaio, così come ti svegliavi con quell'oscurità che non passa neanche durante il giorno? Sicuramente era più difficile. Poi sicuramente il canto del gallo, leggendario, super efficace, anche uno dei più noti, che funzionava sicuramente bene. E poi il suono delle campane, però quelle poi in un secondo momento, quindi contadini, operai, insomma chi doveva svegliarsi parecchio prima degli aristocratici, andando indietro nel tempo, dovevano trovare dei metodi condivisi, no, per riuscire a svegliarsi, tra cui appunto la luce, il canto del gallo, il suono delle campane. C'era il campanaro, che era una delle figure più importanti, più centrali nella comunità, che aveva veramente l'incarico di svegliare tutti, allora il momento di alzarsi, di scandire anche la giornata. E poi c'era anche un'altra figura, leggevo, soprattutto nel Regno Unito, che mi ha incuriosita, una specie di campanaro a domicilio. Cioè, tu che lavoro fai? Io il campanaro a domicilio. Meno rumoroso, meno impattante per la comunità, però funzionava così: andava letteralmente porta a porta, un bussatore, e aveva il compito proprio di bussare con un bastone alle finestre delle case per svegliare gli abitanti. E poi, quando le persone all'interno erano sveglie, facevano un segnale tipo ok ci sono, o un grido, insomma un certo tipo di segnale per annunciare che ok sono sveglio, lui passava alla prossima casa. Ma pensa.

La nuova canzone di Calvin Harris e Jay-Z su Rete 3, questa è Satisfy. E allora si parlava di metodi ingegnosi per riuscire a svegliarsi prima che esistessero le sveglie. Io sono veramente impressionata leggendo poi tra i vari metodi inventati, strategie che appunto le persone sono riuscite a sviluppare, a concepire per svegliarsi al di là delle campane, del canto del gallo, della luce, del sole, del mattino che arriva. E poi raccontavo di questa figura del bussatore che andava porta a porta a svegliare con un bastone, anzi finestra a finestra, neanche porta a porta, perché giustamente se busso magari al piano di sotto della casa non sveglio chi è al piano superiore, se vado direttamente sopra invece può funzionare in maniera più efficace. E poi leggevo si utilizzavano anche mezzi diversi tipo cerbottane o altro. Cerbottane, ma davvero? Che non però dessero poi non rompessero poi le finestre, mi auguro. Insomma, sicuramente ci hanno pensato bene. Un'altra invenzione è stata l'orologio a candela, e candele su cui erano incise delle tacche per misurare lo scorrere del tempo. Pensate che idee pazzesche hanno avuto. E in corrispondenza delle tacche c'erano dei chiodi che, cadendo nel piattino man mano che la candela bruciava, producevano un suono, e quindi la persona tendenzialmente si svegliava. Geniale. Poi più là nel tempo, che cosa c'è stato? Leggevo anche gli orologi a incenso, lo scorrere del tempo era segnato appunto da bastoncini di incenso che bruciavano, poi bruciavano un filo di seta che sosteneva delle sfere metalliche che, cadendo nel contenitore, producevano un rumore. Insomma, tutto un giro, le famose catene che poi si toccano e vanno avanti tipo effetto domino e risvegliano. E a un certo punto, quando poi è arrivato il telefono, c'era questo numero speciale che dietro istruzione ci poteva chiamare all'orario designato. Insomma, ce ne sono tantissimi. Non so se voi avete un vostro metodo preferito per svegliarsi. Poi è vero che svegliarsi senza sveglia, ma naturalmente quando proprio hai fatto un buon sonno ristoratore ti svegli all'orario più o meno giusto, senza bisogno di quel trillo un po' fastidioso, lì è veramente una sensazione di serenità. Ma cosa parte adesso? Vi dico solo le brutte intenzioni, la maleducazione e la tua brutta figura di ieri sera. Vugo e Morgan, questa è Sincero, era il 2020, leggendaria.

Mi capita spesso di presentare prodotti e artisti provenienti da Detroit. Se da una parte il motivo è legato al mio gusto personale, dall'altra è innegabile come questa città per l'hip hop sia diventata sempre più importante, con sonorità ben definite e artisti monumentali. Una scena che unisce celebrità come Eminem a leggende come J. Dilla, passando per MC da battaglia come Royce da 5'9 a beatmaker instancabili come Apollo Brown. Da metà dei 2000, un nome che ha sempre portato in alto con fierezza la bandiera di Detroit è quello di Black Milk, artista molto abile sia al microfono sia alle macchine. Come produttore, Black Milk inizia proponendo le sonorità del rap più classico, aggiungendo la classe di J. Dilla e la durezza tipica della sua città. Le batterie sono decisamente marcate, mentre il taglio dei campioni è grezzo, pura gioia per le orecchie degli amanti dell'hip hop più puro. Da qui parte il suo processo evolutivo e di certo non è un artista che ama restare seduto sullo stesso tipo di sonorità. Lungo il suo percorso, Black Milk aggiunge sempre più suoni elettronici, poi aggiunge strumenti veri che ricampiona, aggiunge ritmiche jazzate, atmosfere psichedeliche e al rap aggiunge delle parti cantate. La sua discografia è di spessore, ma anche molto variata. Quando si presenta un nuovo lavoro di Black Milk, c'è quindi curiosità, ma si sta anche tranquilli sul lato della qualità e dell'originalità. Ed è con questo tipo di certezze e di curiosità che ho ascoltato Ceremonial, l'ultimo lavoro ufficiale di Black Milk uscito nelle scorse settimane. Il disco conta 12 nuove tracce e vede le collaborazioni tra gli altri di Saba e BJ The Chicago Kid. Come imparato con gli ultimi lavori, Ceremonial è un disco pieno di esperimenti e sonorità diverse. La vera forza dell'artista, anche in questo caso, è stata quella di riuscire ad amalgamare bene il tutto. Nonostante le diverse sonorità, niente risulta fuori posto o decontestualizzato. Questo anche grazie ai contenuti dei testi, spesso introspettivi e legati proprio alla sua evoluzione artistica, dai primi lavori fino ad oggi.

Abbiamo appena ascoltato la rubrica Rappresenti in pillole a cura del nostro DJ Murdoc. E andiamo con Hello e Play, un pezzo del 2010, I Need a Lol, How to Make It in America, dalla colonna sonora della serie TV proprio How to Make It in America.

Ale Black, I need a dollar, how to make it in America, a dollar is what I need, mi serve un dollaro è quello di cui ho bisogno. E mentre poi passava prima la rubrica curata da appunto il nostro DJ Murdoch, rappresenti in pillole, sono arrivati dei messaggi nella nostra chat allo 079 873 8073 per quanto riguarda metodi di sveglia alternative, al di là della classica sveglia, perché poi sono andata un po' a raccontare come ci si svegliava prima della sveglia, Litram, le varie strategie messe in campo per riuscire a svegliarsi il mattino, soprattutto quei mattini bui invernali. E Ore mi dice che lei è una sorta di sveglia gatto, giusto, che emette un miagolio del gatto, ma non so se ho capito bene. Tu metti questa sveglia quando scatta l'orario giusto, invece del classico drin drin drin drin, oppure suoni a scelta come canzoni. Tra l'altro mi fate venire in mente che dovrei provare a cambiare la suoneria della sveglia, perché è terribile, la mia è terribile, veramente inascoltabile, ma ogni volta mi dimentico poi nella fretta di mettere la sveglia. C'è chi dice che svegliarsi con un suono più melodioso, più tranquillo, tipo cascate, tipo suono dell'acqua o altri suoni più concilianti in qualche modo, ti facciano iniziare la giornata in maniera più distesa. Siamo d'accordo su questa cosa, oppure il rischio è quello di non svegliarsi così, vabbè, così bello che sai cosa, continua a dormire. Che dite? Adesso ci ascoltiamo Kodak di Willy Peyote, brano estratto dall'album Anatomia di uno schianto prolungato, uscito proprio il mese scorso. Willy Peyote su Rete 3, poi tra poco ci salutiamo che arrivano i cialtroni.

0: senza di te.
1: Willy Peyote e Kodak su Rete 3 alle 16.53 di questo pomeriggio, almeno di questa parte di pomeriggio insieme che volge al termine, o quasi. Adesso tra poco, dopo di me, arrivano i cialtroni. Da parte mia, Simona Rodesi, non sarà tutto, almeno per ora, però ci ritroviamo assolutamente in futuro. Prima però vi lascio con una canzone bella carica, posso dire una canzone, come dire, che parla di una persona che ha accumulato un po' di rabbia, un po' di frustrazione sicuramente negli anni, e poi dopo una relazione, insomma, e decide di sfogarsi un po', se la prende con questa persona, se la prende con lui, con la sua famiglia, se la prende anche con la sua auto, insomma questa canzone è un vero sfogo, è di Gayle, si chiama A B C D F U, e c'è anche una sorta di gioco di parole all'interno di questo titolo che non è proprio difficilissimo da cogliere, ci sta. Io vi saluto, vi ringrazio, vi mando un abbraccio e vi auguro anche una stupenda serata, uno stupendo venerdì sera, che sia sempre per il meglio. A presto.
2: Fire!

0: pensa a questo ragazzo a Park Avenue, che scrive le sue canzoni.
1: Sì, e dimmi di più.
0: Si chiama Shane Booze.
1: Sì.
0: Booze, poi Booze che suonava un po' male, evidentemente,
1: certo,
0: perché Booze non è che suona benissimo, almeno dalle nostre parti. Cambia nome, si fa chiamare Sombre. Sombre. La mamma quando lo chiama Sombre, vieni a mangiare che è pronto. No, Sombre non è un gatto.
1: E come lo chiama la mamma, scusa?
0: Così.
1: Sombre.
0: Così il Labrador chiama Sombre, così.
1: Ah.
0: Sombre, la pappa.
1: Così.
0: È pronto.
1: Ah, quindi è così.
0: Sì.
1: Però?
0: Però perché l'ha chiamato così anche lui?
1: Lo spiega enigmi e inutilità varie. Non lo rifaccio, risistema. Lo spiega.
0: Non funziona il riverbero.
1: Ah dai, questo è sabotaggio.
0: Hai visto?
1: Perché 17 è un sabotaggio.
2: Ecco. Rete 3.
0: Ecco qua, la parola del giorno è sabotaggio.
1: Allora, la meteo a sud, graduale sabotaggio della nuvolosità in serata, nella notte su sabato nuovi rovesci o temporali. A nord nuvolosità variabile più presente lungo le prealpi, con ancora possibilità di rovesci sparsi. Domani al sud al mattino sabotaggio con rovesci, nel pomeriggio sviluppo di qualche graduale schiarita. A nord abbastanza soleggiato ma con sabotaggi soprattutto in montagna. Temperature a sud fra 13 e 22 gradi, a nord fra 9 e 22.
0: E invece c'è un po' di sombre sulla 2 in direzione sud, traffico fortemente rallentato tra Mendrisio e Melide, in direzione nord.
1: Ah,
0: ho sbagliato.
1: L'hai detto, eh?
0: Ero abituato.
1: L'hai detto, Billy. L'hai detto, Billy.
0: C'è un sabotaggio. C'è un sabotaggio direzione nord sulla 2, tra Melide e Mendrisio. Mendrisio e Melide. Situazione al San Gottardo sulla 2, tra Quinto e il portale sud della Galleria del Gottardo. Coda di 4 km in direzione di Lucena. La gente rientra, con attese di 40 minuti. Entrata autostradale di Airolo, che è chiusa in direzione nord. Informiamo che la corsia preferenziale Cupra è chiusa e aperta invece. Perché ho detto chiusa?
1: Ma vedi tutto al contrario tu oggi.
0: Aspetta che devo girare gli occhiali. Non me ne sono accorto. Non va.
1: Niente. Oggi è
3: bravo, bravo.
1: Oggi vado, questo
3: vado
1: è sabotaggio.
0: No, no, non andare, che stai qua che adesso faccio partire la sigla. Eccola qua.
2: Tre news.
4: L'aggiornamento delle 17, un drone marittimo ucraino è esploso questa mattina nel porto di Costanza in Romania sul Mar Nero. L'apparecchio trasportava circa 500 kg di esplosivo ma non ha provocato vittime. A confermare la provenienza del drone sono state le stesse autorità ucraine, che hanno accusato la Russia di averne deviato la rotta tramite interferenze elettroniche. In un primo momento la Romania aveva disposto l'allontanamento dalla costa di circa 3.000 persone temendo la presenza di altri droni esplosivi. Nel frattempo Russia e Ucraina hanno effettuato un nuovo scambio di prigionieri. 185 per parte, lo riferisce da Mosca il Ministero della Difesa. Il Consiglio federale intende migliorare la diagnosi e il trattamento dell'endometriosi, una malattia che colpisce circa una donna su 10 in età fertile. Secondo il governo, molte pazienti devono ancora attendere anni prima di ottenere una diagnosi corretta. L'obiettivo è rafforzare la ricerca, la formazione del personale sanitario e la sensibilizzazione su una patologia che può avere conseguenze rilevanti sulla salute, sulla vita professionale e sulla qualità di vita. E infine, la siccità che continua a colpire gran parte della Svizzera, nonostante le recenti piogge, molti corsi d'acqua e laghi restano sotto i livelli stagionali, con situazioni particolarmente critiche sul lago di Costanza. Più stabile invece la situazione nella Svizzera romanda.

0: chi è che ti ha guardato?
1: Allora,
0: stiamo parlando della solita ragazza della redazione che non ti ha filato minimamente in questi
1: lei
0: giorni.
1: Lei oggi si è girata e mi ha salutato. Io mi sono girato e c'era uno dietro di me.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
0: Tu sei un po' Dick Dastardly, eh? Sei un po' Dick Dastardly.
3: Silvestra Cialtrone, non c'è più bello.
0: E allora, altro messaggio per la ragazza, la giornalista della nostra redazione. Vai, Herbert.
1: Mia cara giornalista, che sei sempre impegnata e china sul desco, io ti adoro e ti aspetto.
0: Basta così?

0: No.
1: Ciao.
0: Ciao, by the way, oggi sei vestita. Vabbè, ma allora.
1: Se una ragazza mi scrivi by the way, mi cadono.
0: Adesso lo faccio sempre.
1: Le ovaie proprio.
0: No, ma non dire delle cose. Scusa. Fai lei.
1: Va bene.
0: Ciao. Mi conosci?
1: Uff.
0: A posto così.

0: Quella è la chitarra, non è il cantato.
1: No, hanno sbagliato loro. L'originale è questo, io lo so.
0: Sì. Ce l'hai davanti agli occhi.
1: Ce l'ho davanti agli occhi.
0: Quindi non è una canzone tua. Stai ammettendo che...
1: No, è una cover, la stavo leggendo.
0: Ah, era la demo della canzone prima
1: che... Sì, l'hanno sbagliata.
0: Ok.
1: L'hanno fatta sbagliata. Avanti, forza.
0: Maestro! Cioè...
1: È un disastro, forse. È una cosa veramente sconvolgente. Smetta il piano. Renato Lordosi, sempre pronto.
0: A che cosa?
1: Ma Germano Gambero, non si capisce perché cammini al contrario. Alvaro Premi Punta, la moglie dice che è nato così.
0: Cosa vuol dire?
1: Gianluigi Ciabattino, alle suole. Io Tinder, agli incontri occasionali.

0: Beh, oh, cosa puoi aggiungere a una canzone come questa?
1: Io adoro i Tears for Fears.
0: Direttamente da
1: No, l'hanno chiuso. L'ho fatto chiudere.
0: Non l'hai fatto.
1: L'ho fatto chiudere.
0: Non l'hai fatto chiudere.
1: Sono riuscito a farlo chiudere.
0: No, solo perché l'hai condotto due volte.
1: L'ho
0: l'hanno
1: condotto,
0: chiuso.
1: Mi hanno chiamato e mi hanno detto: guarda, lascia stare, chiudiamola qui perché non se ne può più.
0: No, invece devi fare un bel respiro. Pensare alla domenica mattina alle 9.
1: Sì. No.
0: Buttare fuori.
1: Aderetto.
0: Butta fuori tutto. E concentrarti anche per la ginnastica facciale.
1: È il momento di sgravarsi di ogni responsabilità settimanale. Incrociate gli occhi. Gli occhi, ho detto, incrociateli. Ora che avete incrociato gli occhi, con le mani massaggiate gli zigomi. Ancora. Adesso spostate il naso a zigozago da una parte all'altra. Tappatevi un orecchio, dite prova, prova. Fate la stessa cosa con l'altro orecchio. Tappate una narice, soffiate forte, fortissimo. Fate la stessa cosa con l'altra narice, forte. Ricordatevi. Il vostro futuro dipende da quando siete determinati. Siete determinati, ripetetelo. No! Siete determinati, ripetetelo. Fissate ora uno qualsiasi che vedete per strada, guardatelo. Non ha una faccia discutibile rispetto alla vostra? Domani il Capricorno incontrerà l'Acquario. Succederà questo. Il leone entra nella costellazione del cavallo. Succederà questo. Ariete. Domani mattina, al risveglio. Adesso, con le due mani, massaggiatevi lentamente le natiche, piano piano. No! Piano piano, no, no, no, no, no, massaggiate gli zigomi, no, no, no, no, gli zigomi, no, no, no, no, no, no, muovete le braccia così, alternate a zigozago, così. Che suono aveva il vostro più grande amore? Che suono aveva? Che suono ha l'amore attuale della vostra vita? Va bene, andiamo direttamente al mantra, rapidamente. Zetapu, Zetapu, Zetapu, Zetapu, Zetapu. Zetapu, velocemente, Zetapu, Zetapu, Zetapu, velocemente, velocemente, velocemente. Grazie.

Comunque secondo me Ye era più carino come titolo. Vabbè. No, niente, parlavo con Rete 3. But I feel good. But I feel high.

0: Watch a misery. Watch a misery. Watch a in a rogue. Watch a in a ray.
1: Watch a me the rain.
0: Scrivila perché la perdo, eh.
1: Sì, watch a me
0: rain.
1: A
0: sì.
1: C I sì. A wa mi.
0: Mi.
1: Watch a me.
0: Watch a me row.
1: Row.
0: Row. Prova a vedere se va. Watch a me row. Watch a me in a ray. In the rim of Sitochini.
1: In the rim of Sitochini, come la scrivo però?
0: Ecco, è perché è un'immagine.
1: In the rim of Sitochini. Vuol dire?
0: Vuol dire raccogli per me le zucchine.
1: Ah!
0: In the rim of Mizzucchini. Anana freak di gube peroni. Yenno free in the zucchini. Mezzo litro butter fritti.
1: Mezzo litro butter fritti. No, mezzo sì. Chilo o mezzo litro?
0: Mezzo litri.
1: Mezzo litri.
0: Di butter fritti.
1: Di butter fritti.
0: Smettila. È il momento.
1: Tua.
0: Dai, ma sembriamo veramente due bambini. Allora, parliamo di gelosia. Mettiamo ordine a questa cosa. La gelosia è un sentimento brutto. Finitela
1: sì,
0: di essere gelosi.
1: Basta.
0: No, è vero.
1: Questo
0: senso
1: serio. Del possesso
0: non deve esistere.
1: Non deve esistere.
0: Nessuno è di nessuno. Ognuno fa quello che vuole.
1: Bravo.
0: Oh.
1: Bravo.
0: Basta. Basta. Ho letto una cosa che riguarda, attenzione, un cantante, ora alla ribalta della cronaca,
1: sì.
0: Ve lo dirò dopo chi è, che per una crisi di gelosia quando era molto giovane con la sua ragazza ha fatto insomma un gesto piuttosto forte. Ma prima, maestro, ti chiederei una sigla.
1: No.

0: che bello.
1: Ti faccio il polpo.
0: No!
1: Il polpettone.
0: Ah, mi hai spaventato.
1: Amo.
0: Bellissima. Cari nostri ascoltatori cialtroni, il personaggio in questione è Saldavinci.
1: Ah, attacchi di gelosia.
0: Attacchi di gelosia.
1: Ma ce l'ha, eh. Ce sempre l'ha, lì a indicare la.
0: È vero che ce l'ha, anch'io lo vedo.
1: Tu per me. Non era neanche lui. L'altro
0: è Joliet. Hai fatto un polpettone. Allora, cosa è successo? Lui era fidanzato con Paola, la sua compagna.
1: Paola.
0: Lui era fidanzato con Paola. Quella sera Paola mise una minigonna di jeans azzardata e molti ragazzi che erano lì cominciarono a guardarla e lui lui la lasciò
1: addirittura.
0: Sì, gli fece una piazzata.
1: Come ti permetti?
0: Con la minigonna così corta.
1: Come ti permetti?
0: La minigonna rossa così corta. Paola si arrabbiò, andò a casa e per un giorno e mezzo non gli parlò. Lui cominciò poi a aver paura perché poi dopo qualche giorno chi è? Dodoralo,
2: non ti voglio neanche parlare.
0: Dai, guarda, ho sbagliato ieri, non volevo fare così.
2: Non mi hai fatto fare una figuraccia.
0: Così, lui va e ha chiesto scusa. Devo dire, anch'io ho vissuto un episodio abbastanza analogo.
1: Ne vediamo.
0: Ti assicuro, tu non sai che scenata mi ha fatto Antonella quando hai messo mi ha visto la minigonna.

0: prima.
1: Stupenda,
0: stupenda.
1: Il 92, Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Lei era famosissima anche per l'altra canzone che faceva.
0: Viva la colpo. Era questa?
1: Rita Pavone.
0: Ah. Non si faceva chiamare, era, l'ha fatto in Italia e a Londra.
1: No,
0: guarda,
1: no,
0: che era lei, informati.
1: No, l'ha fatta.
0: Non l'ha fatta.
1: No, perché era andata troppo forte sta canzone.
0: E allora Ianne, stai a casa.
1: Continua a cantare quella. Basta, canta solo quella. È che un concerto di due ore come lo copri con una sola canzone?
0: Beh,
1: che è la versione extended.
0: Fai la extended, poi bevi una cosa.
1: E poi torni e la rifai. Cambi il pubblico.
0: Cambia il pubblico, ruota. Ah, e chi
1: lo fai in quelle piazze dove c'è il flusso di persone che vanno e vengono.
0: Sì, ok. Senti, devo chiederti un aiuto. Allora, io mi imbatto regolarmente nei tutorial video che appaiono anche sui social che ti spiegano come dimagrire in 7 giorni.
1: Sì.
0: Che però
1: bisogna stare attenti alla salute.
0: Non dicono di prendere niente, fanno vedere degli esercizi.
1: Ah, ok.
0: Però mi chiedo, perché a farmeli vedere è sempre una ragazza bellissima, ma che non fanno vedere un signore
1: con gli addominali scolpiti.
0: Con gli addominali e fa, non so, uno, due, muove la testa.
1: Perché deve essere da esempio.
0: Ho capito, ma mettili uno un video con un signore in sovrappeso che lo fa. Fammi vedere.
1: Tipo te, che stai facendo il video.
0: Vabbè, ma io sono un signore in sovrappeso.
1: Sì. E quindi dovresti fare tu il corso, secondo me, di ginnastica e far vedere che dopo 2 settimane hai perso tipo tot grammi.
0: Cioè, smettetela di propinarmi roba che non è credibile. Guarda, adesso vado a casa triste perché ho capito che sono un signore in sovrappeso.
1: No, è un attimo,
0: sì,
1: sì. Nella tua condizione.
0: No, non è vero.
1: Nella tua condizione, in 2 settimane perdi, secondo me, in 2 settimane un paio di chili buoni. No. Sono solo liquidi, che devi far fuori.
0: Allora, senti qua. Quando loro ti dicono.
1: Devi anche intostare un po' i muscoli.
0: Ma è l'intostatura che manca.
1: Devi tonificare un attimo.
0: È tutta l'intostatura che mi manca.
1: È il bicipite.
0: Molle, tutto molle. Allora, quando dicono fai per 10 volte con il braccio così.
1: Sì.
0: A me succede, non so se succede anche a voi, che io faccio tipo uno, due, tre.
1: E poi ti sei già rotto le balle.
0: Rotto le scatole. È come quando apro un libro.
1: Ci vuole costanza.
0: Tu riesci a contare fino a 10?
1: Beh, sì.
0: Sì?
1: Quando fai, ad esempio, i push-up?
0: Esatto.
1: Sì, mentalmente anche.
0: E non riesco.
1: Poi i numeri dispari. Deve essere una condizione mentale.
0: Uno, due, tre.
1: Sei.
0: Ma sei non è dispari, quindi sbagliamo anche i numeri.
1: Beh, no, fai di 3 in 3.
0: Ah, di 3 in 3.
1: Sì.
0: No, non ci riesco, dovete smetterla, bisogna rimanere così.
1: No, basta.
0: No,
1: assolutamente. No, viva la salute.
0: Sì, viva la salute.
1: Dovete arrivare con gli addominali scolpiti.
0: No, sono stufo, ho appena
1: visto
0: la modella Kelly Gale, la cito, Kelly Gale, splendida, magra, addominalata, che dice in 7 giorni vedrai tu, e indica a me, il video si rivolge a me, fallo anche tu. Ma non è vero, fammi vedere che lo fa uno come me, io ti credo.
2: You know, I've been trying to get a true fixed color mind. Sometimes your nightmare

0: Questa è Rete 3, io sono Herbert Cioffi. Ciao ragazzi, accomodatevi pure.
1: Se è l'86?
0: Sì.
1: È l'86, è l'86.
0: È l'86.
1: Senti, torniamo alla ginnastica perché è un discorso interessante. In tanti hanno scritto, vorrebbero fare quello che abbiamo promesso nei giorni scorsi, cioè il corso di Tai Chi alla radio.
0: Va
1: Tai
0: bene.
1: Chi è anche ginnastica facciale perché è importante per le rughe.
0: Va bene.
1: Onyo Chicks sulle vostre
0: Onyo
1: guance.
0: Chicks.
1: Ok.
0: Rogue Man.
1: Ok, ok. Allora sei pronto? Mi segui?
0: Sì.
1: Guarda,
0: in piedi?
1: Ti ritorno. Tonifico nel giro di 2 settimane.
0: Va bene,
1: allora,
0: vai.
1: Seguimi, eh.
0: Sì.
1: Allora, adesso devi fare con me.
0: Sì.
1: La posizione della poiana.
0: Ah, questo.
1: Apri, no, apri bene le braccia così.
0: Eccole
1: come
0: qua.
1: Spiccare il volo.
0: Sì.
1: Ah, così fai. Piega un po' le gambe. Fai un bel respiro. Inspira.
0: Sì.
1: E poi su, butta sul petto. Buttando giù le braccia.
0: Sì.
1: Ok, poi di nuovo sulle braccia.
0: Su, sulle braccia, le ho
1: e poi indietro, così,
0: poi dietro,
1: bravo,
0: dietro.
1: Così,
0: okay,
1: perfetto. Adesso la posizione del mandrillo.
0: Cioè?
1: Bacino in avanti,
0: sì,
1: lo spingi con le
0: braccia dietro.
1: Esatto, tutte e due le braccia dietro.
0: Ma uno si è bloccato.
1: Sopra, lascialo lì.
0: Lascialo.
1: E il punto è quello giusto, quindi lascialo lì.
0: Spingi
1: avanti il bacino.
0: Bello.
1: La posizione del mandrillo è questa qua. Spingi avanti bene.
0: Sì, vabbè.
1: Inarca bene.
0: E quanto?
1: Inarca bene, conta fino a 5.
0: 1, 2, 3, 4.
1: Bel respiro. Adesso fai la posizione della rana che spicca il balzo. Ok? Piega bene le zampe.
0: Hai detto le zampe.
1: La rana. Le gambe, bene. E adesso. No, non devi fare anche bra bra.
0: Vabbè, ok.
1: Segna, rimani giù così con le gambe, ok? Adesso il cane che segna, devi alzare una gamba laterale così.
0: L'ho fatto.
1: Ferma,
0: c'è un problema.
1: Quale? Hai segnato veramente?
0: Sì.
1: No.
0: E mi è scappata in questa posizione.
1: No.
0: Sì.
1: Non va bene.
0: E adesso?
1: E adesso fallo con l'altra. Se succede la stessa cosa.
0: Aspetta.
1: Succede la stessa cosa?
0: No, buono.
1: Ok, allora stai così un po'.
0: Sì.
1: Perfetto, adesso il gatto che fa il pane.
0: Sì, ce l'ho.
1: Vai, fai il pane,
0: ecco,
1: così.
0: Sì.
1: Devi
0: pingo.
1: Trovare un tavolo e fare pringo,
0: pingo,
1: frango, frango, frango,
0: frango.
1: E adesso devi fare i movimenti facciali.
0: Ok.
1: Allora devi fare ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai,
0: U A.
1: Vedi? Hai meno rughe. Vedi anche fuori, stanno seguendo.
0: Se adesso mi vado a pesare, peso meno?
1: Sì. Adesso l'ultima.
0: Vado a pesare.
1: L'ultima,
0: no,
1: la
0: dai,
1: posizione
0: basta.
1: Della lucertola Gustavo. Sei pronto?
0: Senza la coda.
1: Con la coda.
0: Vabbè, così.
1: Allora devi metterti piatto a terra.
0: Sì, così?
1: Sì.
0: Così.
1: Alza la zampa dietro verso
0: questa
1: l'alto.
0: Qua?
1: Sì. Così.
0: E poi
1: avrai perso almeno 20 grammi, secondo me.
0: L'imbecille sono io.

0: vedi che ci scrivono: ho messo le scarpe da ginnastica, i calzoncini da jogging e la benda antisudore, basta con la ginnastica oggi perché ho già fatto
1: poco. Io sono distrutto, mi hai lasciato per terra.
0: Così.
1: Io sono distrutto.
0: Vedi, domani sarà peggio e tra due giorni ancora peggio, di più.
1: Perché?
0: Perché la fatica il giorno dopo la senti, due giorni dopo la senti molto di più, c'è l'acido lattico che poi non è quello perché è praticamente un trauma che subiscono i muscoli quando tu li vai ad allenare, perché vai
1: lo spiega muscoli.
0: Vabbè, non è lo spiega muscoli,
1: allora è il momento, smettila, è il momento di giocare al grande babumba. Sì. Venerdì impazza il vestiario cialtrone. Sì. Canotta e mutanda, a voi l'onere di mandare un vocale allo 079 873 8073 diventando quello che il grande babumba vi chiede di diventare. Un verso dovete fare, fatelo. Ora voi siete il perizoma di Tiziano Ferro dopo un concerto.

0: sapevi che erano francesi? Tra l'altro
1: ci vediamo sempre la domenica mattina.
0: Loro, la canzone questa, cioè Too Young, che fa parte della colonna sonora del film di Sofia Coppola Lost in Translation.
1: Vedi che è un programma
0: con
1: culturale.
0: Scarlett Johansson.
1: Perché la gente si, vedi, impara un sacco di cose grazie a te.
0: Bene,
1: allora vi dovevate trasformare nel perizoma di Tiziano Ferro dopo il concerto per il gioco Il Grande Babumba e vincere Mutande Canotta
0: Cosa
1: Cialtrona.
0: Difficile, perché che rumore fa il perizoma di Tiziano Ferro dopo un concerto.
1: Sentiamo cosa vi siete inventati. Allora,
0: Sì, è stato un concerto faticoso.
1: Fa un po' così.
0: Al caldo, sì.
1: Sentiamo qualcos'altro.
2: Perdono.
0: Ti piace, potenzialmente vincitore.
1: Bello.
0: Come si chiama?
1: Ghile,
0: ok.
3: Di sere. Nere. Perché fa male, troppo male.
1: Bravo.
0: Sono due che si contengono.
1: Andiamo avanti,
0: contendono. Vabbè, un rumore sano, apprezziamo lo sforzo.
1: Mamma mia, uguale
0: a prima.
1: Attenzione, ce n'è ancora, attenzione, sentiamo questo che mi incuriosisce.
4: Ragazzo, toglici da qui, per favore, per favore, hai sudato troppo.
0: C'è del teatro, c'è del teatro.
1: Siamo in dubbio, cosa facciamo?
0: Beh, io direi o il primo o il secondo.
1: Tu sei per questo.
3: Di sere. Nere. Perché fa male, troppo male.
0: Attenzione, abbiamo un vincitore che si chiama
1: Alessio. Bravo, ma
0: non abbiamo tempo di mandare una canzone perché dobbiamo parlare di
1: urge la cultura. Vi dico che oggi, il 5 di giugno del 1984, prima in classifica c'era Cyndi Lauper con Time After Time.
0: Che bella canzone. Dai, facciamola.
1: È bella, Romana, la vogliamo rovinare, Romana?
0: Sì. Time After Time di Cyndi Lauper. Permetti e viabilità al tempo di una canzone. Questa.
1: Va bene, ci sto.

0: sapevi che anche l'originale di questa un'estate fa era una canzone francese di tal Michel Fugain. Fugain.
1: Che era, Fugain. Era un soprannome dato a scuola, era un Fugain. Fugain.
0: Fugain.
1: Era bello.
0: Era un bel Fugain.
1: Era un bel Fugain.
0: Non sì. è così.
1: Lui era si può dire, era bello.
0: Il cognome è Fugain.
1: Ho capito. Fugain. Pensa se fosse stato Brutain. No.
0: E l'aveva fatta anche Franco Califano.
1: Un'estate fa la storia di noi due. E non ora che una favola. Un'estate fa. Sono Franco Califano.
0: La respirazione
1: sono 18 e un minuto.
0: So.
1: Ecco la bocca, è tutto di bocca. Questo
0: il
1: è
0: il naso non andava.
1: Il naso era chiuso, era quello di un gattino.
0: 18 e un minuto. Dicevamo.
1: La canzone è troppo bella per essere rovinata. È Time After Time di Cyndi Lauper. Era prima in classifica nell'84. Vai. Io avevo 12 anni, forse davo forse. Il primo bacio.
0: Forse.
1: Che non mi ricordo bene.
0: Sempre forse, vai. Perché tocca a te. Altro giro.

0: in him. Shrivel little little. Shrivel little little. Whoa, fumi, Ivory. Stavo componendo. Mannaggia, mi ha fatto perdere la... Pronto?
1: Pronto?
0: Pina, stavo componendo una canzone.
1: Cosa stavi componendo? I mobili di casa stavi
0: No, una canzone, stava
1: sì.
0: venendo bene.
1: Bella, bella, bella proprio.
0: Bella.
1: Bella, bella.
0: Bella, bella.
1: Ero tutta appassionata ad ascoltarti.
0: Io invece adesso avrei detto anche un'altra cosa, dell'evasione di circa 30.000 euro nei guai a una coppia residente in Svizzera di un'attività illecita.
1: Era
0: di
1: 3 milioni di euro.
0: Che ne sa lei?
1: Non sono 30.000.
0: Sono 30.000. 30 milioni? Come fa a saperlo?
1: Le notizie girano in fretta da queste parti, non è che...
0: Bagarinaggio, tra l'altro, eh?
1: Sì, non si fa, fa brutto quando tu compri i biglietti.
0: E li poi li rivendi.
1: E poi li rivendi, che è brutto. Che vai a rubare i posti delle persone che sono appassionate di un gruppo
0: Brava.
1: Musicale, che è brutto proprio.
0: C'è di mezzo anche l'Italia.
2: È vero, che brutto che quella cosa che tu stai cercando i biglietti per i vari concerti, non li trovi mai perché
0: mai.
2: I bagarini
0: li comprano.
2: Se li comprano, li accattano e poi li rivendono al doppio.
0: Bravi!
1: Antonio, non continuare che poi finiamo a parlare del nostro sistema.
0: Del vostro cosa?
1: Del nostro sistema.
0: Qual è il vostro sistema?
1: Quello per vendere i biglietti. Che non è lo stesso che hai visto tu,
0: No, è un altro.
1: Sì, è un altro.
0: Non siete voi.
1: Però noi vendiamo solo concerti di quelli di un certo livello, no?
0: Quindi voi fate il bagarinaggio?
1: Non si chiama così tecnicamente.
0: Come si chiama?
1: È compravendita.
0: Sì, brava.
1: Compravendita.
0: Certo.
1: Certo, io compro i biglietti per Bruce Springsteen. E poi li rivendo.
0: Chi è Bruce Springsteen?
1: Bruce Springsteen.
0: Sì.
1: Come si chiama, Antonio?
2: Bruce Springsteen.
0: Bruce Springsteen.
2: Sì. Che non è Bruce Springsteen con la N finale.
0: Quello americano.
1: Antonio, non lo dire, che poi viene fuori tutto il calderone di cose che non dobbiamo fare.
0: E appunto.
2: Se Bruce Springsteen non è Bruce Springsteen.
1: Antonio, smettila.
0: No, finitela veramente. Finiamo male.
1: No, perché serve. Poi saltano fuori tutti i concerti dei Duron Duron.
0: Nei Duron Duron, chi sono i Duron?
1: Il Duran Duran, ho scritto il Duran Duran che canta la musica degli anni '80. Ci sono gli Spandau Ballet. Spandau Ballet, non hai sentito?
0: Ma gli Spandau Ballet, quanto viene un biglietto degli Spandau Ballet?
1: 10 franchi, 15
0: franchi. Poco, poco.
1: Sì, gli Spandau Ballet fanno un canzone, poi se ne scappano insieme a noi con l'ingassa.
2: Pena, non devi dire queste cose.
1: Beh, tu fatti gli affari tuoi. C'è il concerto di Renato 00, come la farina.
0: Certo, la doppio zero.
1: C'è Claudio Abbaglioni.
0: Claudio
1: Abbaglioni. Beh, 3 ore di concerto.
0: Ma tutti li avete questi?
1: Aperta. Claudio Abbaglioni. Abbaglioni, sì. C'è Francesco Ciccio De Gregorio.
0: Ah, Ciccio!
1: Ciccio De Gregorio. Ubringeb. Poi c'è Vasco Rossi.
0: No,
1: abbiamo venduto un sacco di biglietti.
0: Ma di chi?
1: Di Vasco Rossi.
0: Sei già aperte le vendite?
1: Sì,
0: ma
1: sì, sembra aperte stanno le vendite. Poi i concerti bisogna vedere se lo
0: si fanno. Si fanno.
1: Dua Lipa
0: con due P, certo.
1: Ci sono i Red Hot Chili Peppers. C'è anche i Livella 42 che fanno musica.
0: I Livella 42 li conosciamo noi due.
1: Fanno la musica per i candieri.
0: E c'è il Livella 42.
1: Ti devi presentare con gli attrezzi per fare
0: da lavoro. Dal lavoro,
1: esattamente.
0: Giusto?
1: No, abbiamo avuto un sacco di cose, no?
0: Ma
1: non
0: c'entriamo
1: con quella notizia, non c'entriamo niente.
0: Non c'entra,
1: no,
0: non
1: no,
0: siete
1: no,
0: voi.
1: No, no, andiamo ai passi.
0: Se io volessi un biglietto di un cantante, potete darmelo, però.
1: Assolutamente, chi vuoi tu?
0: Ma io gli Spandau Ballet li vorrei vedere.
1: Gli Spandau Ballet, ancora qualcosa c'è.
0: C'è.
1: Allora, mandaci 30 franchi.
0: 30 franchi.

0: Bella.
1: Bella.
0: No, ma chi c'è?
1: Chi è?
0: Ma grande.
1: No, non la so, non so
0: come Eddie Brickell.
2: Ciao Guido.
0: Ciao Eddie, come stai?
2: Abbastanza bene.
0: Cosa hai fatto?
2: Niente.
0: Sei un po', cioè, la faccia un po' tirata.
2: Ho fatto delle iniezioni.
0: Sentici, con tutte le iniezioni riusciresti a cantare la sigla di The Child?
2: Bene, Bond? Mettiti al piano.
0: Ok. Cantavi meglio negli anni Ottanta.
2: Anche tu suonavi meglio negli anni
0: Ottanta.
1: Napoli. Compivano furti e rapine, poi pubblicavano tutto su Facebook. Arrestati.

0: Wobble
1: On. Giuseppino.
0: Giuseppino, non è Giuseppino.
1: Sì.
0: Era On The Beach questa qua.
1: Eh beh, uguale.
0: No.
1: È la stessa.
0: No, non
1: Giuseppino
0: è la
1: on the beach, no. Sì.
0: È sempre Giuseppino.
1: Sì.
0: Ah,
1: senti questa invece. Vai, ti parlo di una storia matrimoniale che veramente raggiunge l'apice. Non l'abbiamo mai vista così. È grande colpo di scena a poche ore del momento fatidico del sì. Ti chiederei prima un'introduzione musicale, se riusciamo, grazie. Tipo?
0: Se mi lasci non vale. Se mi lasci non vale. Specie sopra l'altare.
1: Specie sopra l'altare.
0: Tutti questi invitati indebitati per portarci regali.

0: bellissima, è tutto vero, purtroppo è vero. Andiamo in India, grazie, eccoci qua. Storia molto vera di due giovani ragazzi che si dovevano sposare alla metà di maggio, quindi insomma un paio di settimane questa notizia. Cosa è successo? Qualche ora prima lui ha detto alla futura sposa: esco a comprare il vestito.
1: Che suona un po': vado a comprare le sigarette
0: e non torni più. Tu ridi, ma lui non è più tornato. Non solo non è più tornato, ha svuotato il conto, incassato quello che era stato versato
1: dei regali
0: e colpo di scena, occhio,
1: colpo di scena,
0: è scappato con la suocera.

quando finisci di lavorare e hai voglia di una bella birra fresca, ma poi ti ricordi che lavori in centro a Lugano, che ti sposti in macchina e che abiti nel Mendrisiotto, e non c'è più bello.

0: pronti a darvi un consiglio fondamentale per far passare l'ansia, visto che è venerdì. Ah. Che non è il grande babumba, via.
1: Ah, incredibile.
0: Una routine serale che serve a stare meglio, a liberarsi.
2: Temo il peggio, ma ti seguo.
0: No, una roba seria.
2: Sì.
0: Parlo di una roba che va provata, che è la doccia al buio, che è una pratica serale che aiuta il sonno, riduce l'ansia, evita lo smartphone, perché tu sei sotto la doccia. Io me lo porto.
2: Sai che
0: io
2: non
0: me lo
2: ho mai
0: porto.
2: Fatto la doccia al buio, deve essere bello.
0: Sai che invece io lo faccio, perché se mi vedo è un problema.
2: ecco. E guardarsi può dare dei problemi.
0: L'assenza di luce evita interferenze con dei dispositivi, stimola il rilassamento. Sì. Il 30% delle persone che l'ha già provata dice che sta benissimo. Mm. Molti subiscono questa cosa del fatto che la luce crea tensione. Tu quando ti lavi e ti vedi, devi dire adesso devo infilare la mano sotto questa ascella. Che schifo. Invece se tu sei buio e lo
2: sembra
0: fai,
2: che te le infili qualcun altro la
0: bravissimo
2: mano sotto la scena.
0: Sì.
2: Ma poi vai a finire sempre lì.
0: No, non è vero, non vai a finire lì, ve lo consiglio, provatela al buio. Vi do un consiglio, mano a mano che passano gli anni, deve essere sempre buio, come il chicchiglio, ecco. Deve essere a buio pesto.
2: Sì. Ecco, non lavatevi solo con la destra, lavatevi anche con la sinistra.
0: Così
2: cambiate.
0: Sembra che sia un'altra mano che vi serve. Il buio fa molto bene, vi rilassa, vi conduce verso una lontananza dalle brutte abitudini attuali.
2: Bravo!
3: Paolo Roberto da Lima ha detto dragao. È appena atterrato a Milano ed è pronto ad indossare la maglia davanti a migliaia di spettatori stipati nella grande gabbia che chiamavano San Siro.

mi ha detto Dragao. Passa la notte con tutte le mogli dei suoi compagni di campo. È già dalla terza partita contro la Fiorentina. Quando Roberto è sfinito, vorrebbe uscire prima. La causa dei

0: You, cioè una delle poche canzoni per la quale ricordo anche il video, mi ricordo che ballavano tutti insieme in gruppo, erano su un palco,
1: bello,
0: e
1: bello.
0: Era una versione pseudo live, erano in quattro che facevano questo passo incrociato.
1: E com'era?
0: Se non sbaglio Dan Hartman era in mezzo ed era vestito di bianco.
1: Lo spiega cose inutili.
2: Stasera la TV.
0: Era un ricordo che volevo condividere.
2: Faranno vedere

0: Gas Zucca. David, bravo Zucca.
1: Sì. Zucca, sì. Sotto Halloween si imbosca, eh?
0: Eh sì, perché lo scavano. Sienna King Kong. È un po' grossina.
1: Ha avuto un po' di problemi.
0: Io ho sempre avuto, mi piaceva, ma avevo paura.
1: È il viso che non mi convince.
0: Jennifer Lavavetri e Rake Puffing. Per la serie Fargo, un episodio molto accattivante di 41 minuti. Ma smettila, sembrano inventati così.
1: Per lavavetri. Sì. Voglio vedere la foto della lavavetri.
0: Ma che bellissima, irresistibile.
1: Dai, immagino.
0: Lascia perdere.
1: No.
0: Vi faccio sentire il trailer.
2: Federica! Sì! Ma dove sei? Che ti cerco da mezz'ora! Ma cosa vuoi? Ma porca miseria! Ho bisogno di aiuto! Quando ti cerco non ci sei mai! Ma è la banda buona che mi dà una... un aiuto!
0: La mano inutile. Questa sera RSI La 2 alle 23:10.

0: Una canzone che ci permette di ricordarvi un appuntamento imperdibile, quello della domenica mattina dalle 9 a mezzogiorno. C'è
1: un'ora per voi.
0: La smetta. Cioffi, la smetta perché
1: è alle 13, no. Un'ora per voi, musica italiana, no. Puntata bellissima, vi no. Aspetto.
0: Era We
1: Ciao.
0: Era We Are the Champions.
1: Era.
0: No, è We Are the Champions dalle 9 a mezzogiorno. Si
1: chi
0: parla di non lo so, tu forse questa
1: no.
0: settimana, non tocca a te.
1: No. Va de retro, Satana.
0: Chi tocca andare alla domenica mattina.
1: Nessuno, è vuoto, giro, una bobina che gira.
0: Sì. Il Revox.
1: Sì, c'è una vecchia bobina.
0: Da Herbert.
1: E da Grisso.
0: Lunedì, ciao.
1: Ciao.
2: Stai bene. No, amico. Mai stato così lontano dalla

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3.
1: Le 19.
2: Uno sguardo alla meteo: fino a questa sera a sud aumento della nuvolosità, in serata temporali, a nord nuvolosità variabile, più presente lungo le prealpi con possibilità di rovesci sparsi. Previsione per domani sabato: a sud nuvoloso con ultimi rovesci, nel pomeriggio graduali schiarite, a nord soleggiato con possibili rovesci isolati in montagna. Le temperature a sud 13-22 gradi, a nord 9-22. Per quanto riguarda la viabilità sulle strade della Svizzera italiana, la circolazione è fluida, non ci sono disagi da segnalare. Vediamo la situazione al Gottardo sulla 2 tra Quinto e il portale sud della galleria. Ci sono code di 5 km in direzione di Lucerna con attese di circa 50 minuti.
0: 3 News.
1: Nuovo sviluppo nell'inchiesta sull'incendio al bar La Costellazione di Cramontana. Durante il confronto tra i coniugi gestori del locale, la magistratura ha aggiunto una nuova accusa nei confronti della donna: falsità in documenti. Il sospetto riguarda una fattura modificata relativa al materiale che avrebbe originato il rogo. Inizialmente i proprietari avevano confermato che i pannelli fonoassorbenti erano stati acquistati in Svizzera una decina di anni fa, poi era spuntata una fattura che indicava l'acquisto in Germania. Si allunga dunque la lista delle accuse ipotizzate nei confronti della comproprietaria del bar in relazione all'incendio che il 1 gennaio causò 41 morti e oltre 100 feriti. Il Consiglio federale vuole migliorare la diagnosi e il trattamento dell'endometriosi, una malattia che colpisce circa una donna su 10 in età fertile. Secondo il governo, molte pazienti attendono ancora anni prima di ricevere una diagnosi corretta. L'obiettivo è rafforzare la ricerca, la formazione delle persone, del personale sanitario e la sensibilizzazione su una malattia che può avere conseguenze importanti sulla qualità della vita. Infine, era ucraino il drone marittimo che questa mattina è esploso nel porto rumeno di Costanza. Kiev ne ha riconosciuto la paternità, specificando che la sua traiettoria è stata perturbata dai sistemi elettronici russi. Il drone era stato identificato dalla sicurezza marittima di Bucarest proprio su segnalazione dell'Ucraina e aveva evacuato l'area del porto che si affaccia sul Mar Nero prima della sua esplosione. Non ci sono state vittime.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Patrick Locatelli. Alexander Zverev è il primo finalista al Roland Garros. Il tedesco ha sconfitto in 4 set il ceco Jakub Menšík 7-5, 6-2, 3-6, 6-3, attendendo ora il vincente del derby italiano tra Arnaldi e Coboli con inizio non prima delle 19. In finale nel torneo al femminile ci saranno la 19enne russa Andreeva, che abbiamo visto sbocciare tra Chiasso e Bellinzone, la sorprendente 24enne polacca Chvalinska. E tra gli appuntamenti di oggi ricordo dalle 19:30 la quinta partita di qualificazione alla mondiale femminile di calcio, che vede la nazionale inaugurare contro Malta la AIL Arena di Lugano, stadio nel quale passerà anche Jonas Omlin. Il portiere svizzero tornerà a vestire la maglia del Basilea e lo farà per le prossime 3 stagioni.
0: Le fatine dei dischi presentano Y2K, i grandi successi degli anni 2000.

0: It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Con Swisscom, Hyundai e Ochsner Sport.
2: Campionati mondiali di calcio 2026. La tribù del calcio accende i riflettori sulla nazionale svizzera. Su Rete 3 le speculazioni prepartita, i commenti alle partite, la Svizzera mondiale minuto per minuto. 13 giugno, 18 giugno, 24 giugno e si spera oltre. La tribù del calcio su Rete 3 dalle 20 fino a fine partita.

ragionare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

Welcome back amici di Fan Shop, io sono Bassi Maestro e vi do il benvenuto a una nuova ora in mia compagnia dedicata completamente al meglio della black music selezionata dal sottoscritto per voi. Un'oretta di classiconi dal passato e tante novità dal presente, perché vogliamo sempre rimanere legati a quello che è il suono del momento, anche se spesso e volentieri, come la prima novità di questa sera, ci rimanda al passato. Parliamo di questo batterista fantastico che si chiama Aaron Frazier. Lui arriva dalla East Coast americana ed è non solo il batterista di Duran Jones and the Indications, gruppo di riferimento per il nuovo movimento del soul classico in America e anche a livello internazionale, ma è anche un ottimo cantante, ottimo performer dal vivo e soprattutto in falsetto. Questa cosa mi fa impazzire, lui è uno dei migliori che ci sono in circolazione quando si parla di falsetto con lo stile classico, dai, quello degli anni 70, bello picciato in alto. È uscito il nuovo singolo di Aaron Frazier con una bella particolarità di cui vi parlo dopo. Intanto ve lo faccio ascoltare, si chiama It's a Shame, la prima novità ad Funk Shop.

Baby It's a Shame, Aaron Fraser at the Funk Shop, prima novità di oggi, nuovo singolo per questo ragazzo dotatissimo, con una serie di particolarità che riguardano questo brano. Innanzitutto il video, che potete trovare su YouTube, video girato con una camera molto popolare negli anni 70, si chiama Tube Camera ed è una camera che fa un effetto tutto sfumato sui colori, molto divertente, ed è un tributo, così dice l'autore stesso del brano, alle trasmissioni televisive che trasmettevano il soul in quel periodo. Quindi è un video chiaramente che richiama, mima e anche con un po' di ironia non troppo velata quel periodo storico, a cui poi Aaron Fraser si rifà musicalmente. Ma la cosa veramente interessante di questo brano è che è stato completamente composto sul telefono. Lui ha fatto tutte le vocals sul telefono come note, diciamo come memo, e poi ha tenuto proprio le voci che ha registrato sul telefono, ci ha aggiunto la parte orchestrale e un po' di arrangiamento, ma il pezzo era praticamente già pronto. È così che si fa la musica oggi, ma ragazzi, se suona bene. Prima novità, adesso ne abbiamo un'altra, andiamo a Los Angeles con due personaggi che arrivano veramente dal sottobosco dell'underground del funk e del soul. Si chiamano Paul Rudd, in questo caso accompagnato dall'ottimo Sherwin. Questa è Lights.

proprio richiama l'immaginario di quegli anni, e lo mette in pratica anche musicalmente. Molto molto bella questa produzione. C'è in giro un nuovo disco, lui è in tour in America al momento, ma non si sa niente di date possibili in Europa, ma lo attendiamo sicuramente. Faremo il possibile per andarlo anche a vedere dal vivo, uno di quei personaggi che mi hanno un po' sempre intrigato negli ultimi anni. Invece adesso parliamo di un producer che arriva dall'Inghilterra, lui si chiama Crackazat ed è diventato abbastanza popolare qualche anno fa facendo dei remix, dei re-edit che metteva sul suo Bandcamp. Quindi ha iniziato, diciamo, come produttore di musica da ballare, di remix, re-edit, house music. In realtà la sua musica si è evoluta tantissimo negli anni ed è uscito un nuovo album molto molto bello, è per questo che l'ho messo nella prima parte del programma, mi ha colpito molto. L'album si chiama Sun ed è un album molto molto maturo musicalmente, ci sono tutte le influenze che lo hanno cresciuto, chiaramente jazz, chiaramente house music, l'abbiamo detto, hip hop e soul, il funk non manca mai. Vi faccio ascoltare una traccia che vi fa ben capire di cosa stiamo parlando, si chiama What You Say, Crackazat at the Funk Shop.

irresistibile il funk elettronico di Ja Funk, si chiamava proprio Space Funk questa traccia strumentale. Adesso scendiamo nel basement a scoprire un pezzo back in the days dal nostro jukebox del Funk Shop.

Something, brano meraviglioso dei Beatles, anni 60, qui ripreso nel 1973 dal leggendario James Brown, che firma probabilmente tra le tante cover che sono state fatte la versione, a quanto tutti dicono, meglio riuscita, ma non è che lo dicono tutti. Lo dice George Harrison, che è l'autore originale del brano e che ha proprio affermato ancora quando era in vita che la versione di James Brown era quella meglio riuscita e che lui ce l'aveva a casa nel jukebox. Beh, una bella soddisfazione sicuramente sentirselo dire, anche se James Brown probabilmente non aveva bisogno di complimenti. Ho voluto suonare un brano dei Beatles dal nostro jukebox, in versione chiaramente soul, anche perché ieri è uscito il nuovo album di Paul McCartney, che non ci riguarda tanto da un punto di vista musicale, ma è sempre bello vedere che questi personaggi sono ancora operativi e pieni di buona musica da regalare. C'è un altro gruppo che è in tour in America, sta facendo tantissime date, è uscito proprio il nuovo album di Tank and the Bangets, si chiama The Last Balloon. Ho scelto questa traccia dal nuovo disco, quella con Lucky Day, si chiama Move

Questo era uno dei gruppi più forti di pop losangelino, anche se aveva soprattutto agli esordi un suono molto più legato alla East Coast. The Licks, qui The Licks, ma originariamente The Alcoholics, perché loro si dichiaravano praticamente mezzi alcolizzati, come, così come claim del gruppo, una cosa che adesso forse non andrebbe più così forte come ai tempi, però questo era il loro punto massimo di carriera. Album dei primi 2000, si chiamava XO Experience, dove c'era questa Another Round e tanti altri bangers con produzioni anche importanti. C'era dentro anche Pharrell, insomma c'era gente abbastanza grossa in questo disco. Poi loro sono sempre in giro, ma li abbiamo un po' persi di vista, si sono un po' sciolti e non performano più assieme regolarmente, però è sempre bello riascoltarli. Questo è The Funk Shop. Quello che sentite al microfono è Bassi Maestro, che seleziona la musica per voi tutti i sabati dalle 18 alle 19, oppure se mi state ascoltando in replica lo sapete già, il venerdì dalle 21 alle 22. Parlando di funk californiano, c'è un brano R&B degli anni 90 popolarissimo, il brano di esordio di una cantante che poi ha avuto parecchio successo nella sfera soul e R&B, ovvero Adina Howard. Questo brano si chiamava Freak Like Me, e come si usava molto in quegli anni, dove il campionamento era molto più semplice da incorporare nelle canzoni, c'erano tanti estratti di funk californiano, tra cui samples di Sly and the Family Stone e George Clinton. Ascoltiamo questo classicone Adina Howard, Freak Like Me, at the Funk Shop.

Genevieve, lei si chiama proprio così come primo nome, arriva da Miami ed ha una bellissima voce, un'altra di quelle artiste che stiamo seguendo nella scena R&B. Questo era uno dei nuovi singoli usciti recentemente, si chiamava Damage Control at the Funk Shop. Adesso parliamo di un'altra star popolare in America negli anni 80, Stacey Lettiso. La storia di questa ragazza è particolare perché lei è stata messa sotto contratto discografico all'età di 11 anni, pensate quanto promettente era per i discografici, e ha mancato un'opportunità, quella di cantare Ring My Bell, che poi è passata a Anita Ward ed è diventata la hit più grande di Anita Ward, è uno dei successi più grandi di quel periodo, però si è rifatta. Poco dopo ha iniziato a collaborare con Narada Michael Walden, uno dei produttori più quotati di quel decennio che va dalla metà degli anni 70 alla metà degli anni 80. Lui, per intenderci, ha prodotto anche le hit degli anni 80 di Whitney Houston, quindi è una, diciamo, un personaggio di spicco. E da lì è partita la carriera di questa artista, che poi nel 1992 ha deciso di smettere, ha deciso di fare la mamma e di dedicarsi alla musica come passione, cantando in cori gospel senza più apparire in pubblico. Una bella scelta, e la riascoltiamo con uno dei suoi più grandi classici, il suo primo vero grande successo. Si chiamava Jump to the Beat at the Funk Shop.

brano meraviglioso dall'album più popolare degli anni 90 di Janet Jackson, ovvero The Velvet Rope. Questa era Together Again. Abbiamo ottenuto le BPM alte. Dopo Stacy Lettiso abbiamo ascoltato il 12 pollici di Pick Me Up and I'll Dance di Melba Moore, e appunto siamo quasi in chiusura. Questa traccia di Janet Jackson che è diventata un grande classico sui dance floor, ma originariamente nasceva come una ballata, poi è stata riarrangiata in versione praticamente house da Jimmy Jam e Terry Lewis, che diciamo dimostrano per l'ennesima volta di avere sempre la formula giusta per far svoltare l'artista. E siamo appunto in chiusura di Funk Shop. Voglio però lasciarvi con un altro brano, stiamo un pochettino più morbidi in chiusura, ascoltiamo forse uno dei capisaldi della musica fusion, ovvero il disco di Steely Dan che si chiamava Asia, conteneva tantissimi brani meravigliosi scritti e interpretati da Walter Baker e Donald Fagen, con tantissimi musicisti di spessore. Vi faccio ascoltare questa Josie in chiusura. Bassi dice peace and I'm out. Buona serata a tutti, buon weekend, l'appuntamento è chiaramente settimana prossima con un nuovo Funk Shop. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera. Rete 3. Mix Parade. Every Saturday. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade. Mix Parade by Lauren on the mic.
1: Ben ritrovati con la Mix Parade, il viaggio settimanale a base di musica e piccole curiosità. Oggi partiamo con Alban Uzoma Vapa, meglio conosciuto come Dottor Alban, cantante e produttore discografico nigeriano che nel 1980, a 23 anni, si trasferisce in Svezia per studiare odontoiatria e per mantenersi agli studi ha lavorato come DJ in un famoso club di Stoccolma, l'Alphabet Street. Una volta laureato ha aperto il suo studio dentistico, ma nel 1990 incontra il noto produttore Dennis Pop, lo stesso che ha lanciato gli Ace of Base e prodotto i Backstreet Boys, e insieme hanno creato una miscela di Eurodance, reggae e hip hop capace di vendere oltre 16 milioni di dischi in tutto il mondo. Lo sentiamo con Sing Hallelujah.

Grazie alla strategica congiunzione tra suoni vintage e contemporanei, con l'inconfondibile stile dell'allora leader Tommaso Paradiso, i The Giornalisti nell'estate 2017 hanno raccontato immagini e sensazioni estive di Riccione, la rinomata località romagnola. In Mix Parade anche i Queen. Tra i vari aneddoti legati a Bohemian Rhapsody c'è quello legato alla realizzazione del singolo, inizialmente negato dalla casa discografica in quanto di durata eccessiva per passare in radio. Freddie Mercury allora chiese all'amico Kenny Everett, DJ di Capitol Radio, di testare

In Mix Parade anche il giovane cantautore inglese Sam Fender. Lui vanta già 3 album all'attivo, tutti esordienti in vetta alla classifica britannica e sostenuti da power hit come Rain Me In, con la partecipazione di una delle artiste più gettonate e premiate del momento. Olivia Dean, passata di recente con il suo tour mondiale Sold Out anche da Zurigo e Milano. I prossimi minuti li affidiamo a Matthew Shaffer, noto come Uncle Cracker, classe 74, originario del Michigan. Inizia la sua carriera collaborando come DJ per Kid Rock, che poi nel 2000 gli produce il primo album Double Wide, lanciato da Fall of Me, un perfetto incontro tra soft rock e country pop che rende la canzone leggera e radiofonica.

Esattamente 10 anni fa la premiata ditta J-Ax e Fedez anticipavano l'uscita di un album e di un tour con questo tormentone estivo che raccontava l'utilizzo spropositato dei social e dei post a scapito della vita reale. Il prossimo è per i Cock Robin. Dagli esordi come quartetto rimasero in due per poi sciogliersi definitivamente. L'angolo delle meteore oggi è dedicato a Promise You Made.

Questi sono i Temper City, trio israeliano con base a Los Angeles. Loro sono la rivelazione di questi primi mesi del 2026. Dopo aver scritto e prodotto centinaia di canzoni per i grandi nomi del pop e dei global media, sono finalmente esplosi con il primo progetto individuale, trainato dal singolo di debutto Self Aware, diventato prima virale su TikTok e poi in tutte le piattaforme musicali. Il prossimo è per Christina Aguilera, che dopo aver sbaragliato i vari concorsi canori per teenager ed essere sbarcata nei programmi di Disney Channel, nel 98, dopo aver interpretato un brano della colonna sonora del film d'animazione Mulan, firma il suo primo contratto discografico che la catapulta nel firmamento delle classifiche, premi Grammy e milioni di dischi venduti. La sentiamo con...

0: non mi stanco. E non mi rompo, e no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: Giovanotti sta preparando il Jova Summer Tour che lo porterà in diverse località italiane ed europee e per non farsi mancare nulla le raggiungerà in bicicletta. D'altronde già nel 92 cantava di come riempire il suo tempo senza annoiarsi. Ora facciamo un'immersione nel mondo della serie animata Arcane, ambientata nell'universo del videogioco League of Legends, per il quale gli Imagine Dragons avevano già firmato un brano. A questo giro la band di Las Vegas collabora con il rapper J.I.D. e pubblica Enemy.

0: baby.
1: In Mix Parade anche Elizabeth Ella Camille Lagley, classe 99. È considerata una delle nuove proposte della musica country a stelle e strisce. Con Choose in Texas entra per la prima volta nella Billboard Hot 100, restandoci per 7 settimane non consecutive. Il prossimo è un classico che alle nostre latitudini è più conosciuto nella versione italiana di Adriano Celentano, mentre l'originale porta la firma degli olandesi Hard Company. Questa è Susanna.

Kids Parade on Channel 3. La chiusura della Mix Parade è affidata a Julieta Venegas, una delle cantanti latine più apprezzate dalla critica, con oltre 30 milioni di dischi venduti e tanta qualità nei contenuti. Questa è Me Voy e Me Ne Vado Anch'io. La Mix Parade torna la settimana prossima. Ciao!

Radio Televisione Svizzera. Rete 3.

0: salutiamo Elodie con Black Nirvana. Ehi, che sappiamo che lei, appunto, essendo residente ormai in quel di Lugano, si sveglia sempre con parzialmente scremato. Sì,
1: sempre in giro al mattino.
0: Sempre in giro, allora, però.
2: Salutiamo anche Lercio che ha pubblicato questo titolo. Parla l'inventore delle supposte. Potevo fare le pillole, ma mi divertiva l'idea. Grande. Tu, Nico, non ci hai detto, Non ci hai detto che ieri sera avresti partecipato a Zero Vero.
0: Perché? Perché volevo tenerlo nascosto.
2: Vabbè.
0: In realtà, perché non si potrebbe, sai, non volevo dare anche polemiche, eccetera, eccetera.
2: Sentiamo come ti ha presentato ieri.
0: Dai, sentiamo.
2: Diana.
3: Vai. Diamo il benvenuto al nostro campione di monetina di questa sera. Ovviamente i concorrenti saranno nuovissimi e in questo caso Nico, benvenuto a Zero Vero.
0: Buonasera.
3: Nico di Lugano, pensionato, 5 figli, 4 nipoti.
2: Non ci hai detto che giochi a poker.
3: Nico!
0: Dimmi.
3: Senti, ma quegli occhiali li indossi anche quando giochi a poker?
2: No. Ti ha chiesto questo, poi te l'hai risposto.
0: Porto quelli a specchio.
2: Ma io non stavo guardando la tele, sentivo solo la voce, ho detto boh, sarà un omonimo. Da cosa ho capito che eri tu senza guardare la tele?
0: Sentiamo.
3: Un campione di Texas Hold'em e ha un tatuaggio dedicato alla Juventus.
2: Santo cielo! Qua è lui, è Nico! Ma la prossima volta che vai a un quiz, dicelo, dai!
0: Santo cielo!
3: No, tanto... 6 su 7!
2: Beh, mica male!
0: Grazie!
2: Complimenti per ieri,
0: Grazie, Diana!
2: Dal tatuaggio ho detto, cavolo, è lui allora!
0: Sì, è il mio!
2: Non è un omonimo!

0: Il radiogiornale.
1: Nuove accuse contro la comproprietaria del Constellation. È indagata anche per falsità in documenti per l'acquisto dei pannelli all'origine del rogo. L'adesione del Montenegro all'UE rilancia il processo stanco dell'allargamento. Bruxelles punta a radicali riforme per non frenare l'azione comunitaria. Per Putin è prematuro incontrare Zelensky. Il presidente russo rifiuta la proposta del leader ucraino e punta a un'intesa definitiva. Per lo sport, gli Stati Uniti hanno concesso il visto all'Iran, scongiurato il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. Betancur ha saldato parte dei debiti. In studio Maria Armanda Trezzini. Prosegue in Vallese l'interrogatorio ai proprietari del bar Le Constellation di Crans-Montana. È la prima volta che la coppia viene ascoltata congiuntamente. Alla moglie è stato attribuito il nuovo capo di accusa di falso in documenti, Laura Dick.
2: La comproprietaria del bar è ora indagata anche per falsità in documenti. La questione sarebbe legata a motivi fiscali, ma la fattura falsificata è rilevante per l'indagine perché riguarda la schiuma fonoassorbente usata nel bar e che ha preso fuoco la notte di Capodanno provocando il devastante incendio. La notizia è stata rivelata in primo luogo dai nostri colleghi della RTS ed è poi stata confermata da alcuni avvocati. Presenti all'interrogatorio ci sono oltre 70 rappresentanti legali delle parti civili. Interpellati dai media, alcuni di loro si sono detti poco sorpresi da questo nuovo risvolto. Secondo loro, l'apparizione tardiva della fattura in questione era da subito risultata sospetta. Oltre alla coppia, ricordo che ci sono altri 12 imputati per l'incendio. Su tutti gravano le accuse di omicidio colposo, incendio colposo e lesioni personali colpose. Per tutti vige la presunzione di innocenza.
1: Per evitare un progressivo disimpegno delle FFS in Ticino, il comitato che si batte contro lo smantellamento del settore cargo cerca di unire le forze e fare fronte compatto. Ieri mattina è stato ricevuto dal governo cantonale. La difesa dei posti di lavoro e del trasporto merci su rotaia è stata al centro dell'incontro. La riunione è stata convocata per fare il punto dopo l'annuncio della soppressione di una quarantina di impieghi a sud delle Alpi. Lunedì non si terrà l'incontro in pretura che avrebbe potuto sancire il fallimento dell'associazione Calcio Bellinzona. Nel tardo pomeriggio l'ex patron Pablo Betancur ha pagato i 4 creditori per un totale, a quanto ci risulta, di circa 100.000 franchi. La società guadagna tempo, sono state saldate la multa dell'ispettorato cantonale del lavoro, gli affitti arretrati, i debiti con la confederazione e le pensioni con uno studio legale zurighese per il mancato versamento del salario a un giocatore. L'ammontare dei debiti, lo ricordiamo, è di circa 1,6 milioni di franchi e la situazione resta ancora incerta. Anche sul fronte delle trattative non risultano notizie sull'avanzamento dei negoziati con uno o più nuovi proprietari. In Svizzera l'anno scorso sono dimezzati gli attacchi ai bancomat, sono stati in tutto 24, il numero più basso dal 2019. Negli ultimi 3 anni è stata arrestata una 30ina di persone grazie alla collaborazione tra Confederazione Cantoni e a quella internazionale. L'adesione del Montenegro all'Unione Europea nel 2028 rilancia il cantiere dell'allargamento che riguarda le candidature dei Balcani e Bruxelles si prepara anche a riforme radicali per garantire il loro funzionamento. Andrea Ostinelli.
3: È dal 2003, dal vertice di Tessalonica, che l'UE dice ai paesi balcanici di considerarli membri della famiglia europea, ma finora Albania, Bosnia ed Erzegovina, Kosovo, Montenegro, Macedonia del Nord e Serbia fanno anticamera. Un'opportunità per rilanciare il processo stanco dell'allargamento è data proprio dal Montenegro, in pole position, aspira a diventare il 28esimo Stato dell'UE entro il 2028. A Bruxelles, infatti, già si lavora al trattato di adesione e Podgorica vuole chiudere tutti i capitoli negoziali entro l'anno. L'Albania segue a distanza, fanalino di coda invece la Serbia di Aleksandar Vučić, con troppe affinità col Cremlino e che retrocede addirittura su vari fronti dello Stato di diritto. Se da un lato la Russia, con la guerra in Ucraina e le sue interferenze, ricorda ogni giorno agli europei e ai 27 quanto l'allargamento sia nel loro stesso interesse, dall'altro i dubbi sul funzionamento con le regole attuali di un UE a 33 o a 35 stati pone l'urgenza di riforme radicali e sconsiglia di allargare prima di aver limitato le decisioni all'unanimità, altrimenti, se spuntasse un nuovo Orban, si paralizzerebbe tutto. Di superamento dell'unanimità parla già il presidente Costa proprio per la procedura di adesione all'UE, per esempio quando si tratta di aprire i capitoli negoziali e non invece quando si tratta di chiuderli. Francia e Germania sostengono una strategia di preadesione che incentivi di più i paesi candidati ad attuare le riforme, con investimenti, progetti per integrare la gioventù e ora si parla anche di estendere il roaming. Le idee non mancano, per il momento però, con l'eccezione del Montenegro, scarseggiano i fatti.
1: Era ucraino il drone marittimo che ieri mattina è esploso senza provocare vittime nel porto rumeno di Costanza sul Mar Nero. Kiev ha spiegato che la traiettoria è stata deviata dai sistemi elettronici russi. Putin ritiene prematuro incontrare Zelensky. Al forum di San Pietroburgo, una sorta di Davos russa, il capo del Cremlino ha rifiutato la proposta. Sentiamo le considerazioni di Alberto Zanconato, corrispondente ANSA a Mosca, che ha seguito il dibattito.
0: È stata una risposta anche abbastanza irritata quella di Putin, perché ha detto Zelensky ha deciso di portare alla luce del sole alcuni scambi che abbiamo avuto e però non c'era ragione, e Putin ha ricordato addirittura che 3 settimane fa Zelensky aveva chiesto ad un imprenditore russo di andare a Kiev per incontrarlo e secondo Putin proprio in quell'occasione Zelensky per la prima volta avanzò a Putin la proposta di un incontro tra i due e attraverso appunto questo imprenditore, ma Putin rifiutò. Quindi la posizione della Russia non cambia. Putin ha detto: io sono pronto ad incontrare Zelensky, ma soltanto quando si sarà arrivati ad una soluzione per il conflitto in Ucraina, e questo devono farlo le nostre delegazioni. Non solo, Putin ha anche detto che gli obiettivi di quella che lui chiama operazione militare speciale rimangono gli stessi, cioè e in sostanza il ritiro delle truppe ucraine dalle regioni rivendicate da Mosca e l'impegno formale di Kiev a non entrare nella NATO.
1: La squadra iraniana ha ottenuto il visto di entrata per partecipare ai mondiali di calcio negli Stati Uniti. L'ha confermato poco fa l'ambasciatore americano. E per il resto dell'attualità sportiva sentiamo Patrick Locatelli.
4: Bene ritrovati, sarà Alexander Zverev contro Flavio Cobolli la finale maschile del Roland Garros. Il tedesco si è sbarazzato in 4 set del ceco Mesic, l'italiano invece non ha nemmeno dovuto scendere in campo nel derby con Arnaldi perché quest'ultimo si è ritirato poiché colpito da un virus. Alle 15 in programma la finale femminile tra Maja Kvalinska e Mirra Andreeva. Alle 21 invece a San Diego la nazionale svizzera gioca l'ultima amichevole premondiale avversaria l'Australia. Non giocherà Embo appena arrivato in California dopo aver ottenuto il visto in ritardo, come spiega il selezionatore Murat Yakin.
5: Ja, leider kann er morgen nach 5 Tagen Absenz nicht spielen. Das macht auch keinen Sinn, weil er muss auch diese Zeit noch aufholen.
4: La nazionale femminile si è assicurata il primo posto nel proprio girone di Nations League inaugurando nel migliore dei modi la AIL Arena di Lugano. Gli oltre 7.000 presenti nel nuovo gioiellino bianconero hanno visto le rossocrociate battere 6-1 Malta, Svizzera che non solo ha riguadagnato un posto nella Lega A ma si è iscritta al playoff per il mondiale dell'anno prossimo. Dopo l'ultima cosmetica sfida all'Irlanda del Nord, le elvetiche avranno 2 turni da superare per sperare di andare in Brasile. Il fallimento della Bellinzona è scongiurato almeno per ora da nostre informazioni e, come riportato da diversi organi di stampa del cantone, Paolo Bentancur ha saldato debiti per 100.000 franchi rispondendo a 4 combinatori di fallimento. Questo versamento dell'ex patrona Granata, arrivato in extremis entro le 16, evita l'incontro in pretura previsto lunedì mattina, che avrebbe potuto significare la fine della società. I debiti complessivi della ACB ammontano comunque a circa 1.600.000 di franchi derivati dalla gestione Truio, includendo stipendi e oneri sociali non versati a marzo. L'appuntamento con i motori è alle 16 per la Formula 1 con le qualifiche del Gran Premio di Monte Carlo, mentre già in mattinata alle 10.50 la MotoGP ha in programma le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, alle 15 la gara sprint. Chiudiamo con l'hockey. La Federazione Internazionale ha reso noti i gruppi della Mondiale dell'anno prossimo in Germania. La Svizzera giocherà nel gruppo A con sede a Mannheim e affronterà, oltre ai padroni di casa tedeschi, Finlandia, Svezia, Lettonia, Austria, Slovenia e Ucraina.
1: E dopo il contributo di Patrick Locatelli, diamo uno sguardo al tempo. A sud questa mattina ultimi rovesci seguiti da graduali schiarite. A nord abbastanza soleggiato con precipitazioni isolate in montagna. Massima in tutta la Svizzera sui 22 gradi. Il radiogiornale della notte termina qui. Da parte mia ancora grazie dell'attenzione e buon proseguimento di ascolto con i nostri programmi.
6: Radio Televisione Svizzera.

Now listen, y'all got your hoverboards and your fuzzy shoes.

Oh, now that is kinky. Oh.